0: Sono le 3 in punto.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

spiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re vendendoli.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: L'oscurità nella luce del giorno. Nel silenzio perfetto mentre piove, ti rotto.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Salida del vuelo con destino a la

Radio Verona Weekend. La migliore musica, solo musica.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Da Roberto una buona domenica a tutti, eccoci al 23 agosto 2026 e siamo pronti per l'oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. Dedicherete la giornata al recupero delle energie dopo una settimana molto intensa. Un po' di sano isolamento vi servirà per ripartire lunedì con la giusta carica. Toro, gusterete ogni momento di questa domenica con una lentezza rigenerante e preziosa. La natura e il silenzio saranno i vostri migliori alleati per il benessere. Gemelli, avrete voglia di comunicare e condividere le vostre ultime scoperte con gli amici. Una lunga telefonata vi aiuterà a sentirvi più vicini a una persona cara. Cancro, sarete molto protettivi verso la vostra privacy e i vostri sentimenti più intimi. Ascoltare musica o leggere un libro vi aiuterà a viaggiare con la mente verso mete sognate. Leone, organizzerete qualcosa di speciale per le persone che contano davvero per voi. Il vostro calore umano sarà il regalo più bello che possiate fare oggi. Vergine, farete il punto della situazione con una lucidità che vi permetterà di rilassarvi. Una passeggiata all'aria aperta vi aiuterà, per esempio, a schiarire definitivamente ogni idea. Bilancia, sarete ottimi mediatori in una piccola discussione tra familiari o amici stretti. La vostra capacità di vedere il buono ovunque riporterà subito il sorriso. Scorpione, seguirete una passione segreta che vi regalerà momenti di puro ed estremo entusiasmo. Non abbiate timore di ascoltare i desideri che nascondete nel profondo. Sagittario, sentirete il bisogno di spazio e indipendenza per riflettere sui vostri sogni. Una lettura stimolante aprirà la vostra mente verso orizzonti ideali inediti. Capricorno, rifletterete sulla solidità dei vostri legami scoprendo di essere profondamente amati. La gratitudine sarà il sentimento dominante in questa giornata. Acquario, vi sentirete diversi dal solito e desiderosi di esprimere la vostra unica natura. Non lasciatevi condizionare dagli altri e siate semplicemente voi stessi. Pesci, navigherete nel mare della fantasia trovando ispirazioni per nuovi e futuri progetti. La vostra anima sensibile saprà cogliere bellezza in ogni piccola cosa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i nuovi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
0: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Guard, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
4: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
3: pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 7:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Radio Verona Flashback.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
7: Ehi, perché tutta questa fretta?
6: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
7: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
8: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!
9: Ricomincia il campionato, riparte la corsa dell'Hellas all'inseguimento della Serie A perduta. Prima giornata di Serie B, stadio Bentegodi, domenica 23 di agosto. Hellas contro Ascoli, fisco d'inizio alle 19 per partita dalle 18 in diretta su Radio Verona.

0: Radio Verona Weekend. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano Rezei avverte che qualunque paese si unisca alle restrizioni economiche contro Teheran sarà considerato un nemico. Trump invece ha ribadito di non poter permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare. Poi ha precisato che al momento lo stretto di Hormuz è considerato territorio americano. Papa Leone XIV dal meeting di Rimini chiede un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Poi l'appello ai giovani. Il futuro, dice, è una promessa, non una minaccia. Mettetevi in gioco. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che proprio un vaccino avesse causato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha inoltre disposto una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari nella zona nord di Palermo. Un turista italiano di 35 anni è morto tuffandosi da una scogliera a Camogli, Genova. A causa del mare molto mosso, l'uomo è finito contro le rocce ed è rimasto incastrato. Domani scade il taglio delle accise per il gasolio e si materializza una stangata nel primo controesodo dopo Ferragosto, con i prezzi dei carburanti già alle stelle. Per calmierarli spunta la proposta di 6 paesi europei, tra cui l'Italia, una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. Nella prima giornata della Serie A, Allegri non sbaglia la prima partita ufficiale sulla panchina del Napoli e riesce ad espugnare Marassi battendo il Genoa 2-0. L'Inter vince 4-1 contro il Monza Milano, Parma-Cagliari 0-1 e Udinese-Como 1-1. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica. Solo musica.
1: Convenienza. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Verona, Radio Verona,
4: compile

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 8 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a Cadeglioppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Da Roberto una buona domenica a tutti, eccoci al 23 agosto 2026 e siamo pronti per l'oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. Dedicherete la giornata al recupero delle energie dopo una settimana molto intensa. Un po' di sano isolamento vi servirà per ripartire lunedì con la giusta carica. Toro, gusterete ogni momento di questa domenica con una lentezza rigenerante e preziosa. La natura e il silenzio saranno i vostri migliori alleati per il benessere. Gemelli, avrete voglia di comunicare e condividere le vostre ultime scoperte con gli amici. Una lunga telefonata vi aiuterà a sentirvi più vicini a una persona cara. Cancro, sarete molto protettivi verso la vostra privacy e i vostri sentimenti più intimi. Ascoltare musica o leggere un libro vi aiuterà a viaggiare con la mente verso mete sognate. Leone, organizzerete qualcosa di speciale per le persone che contano davvero per voi. Il vostro calore umano sarà il regalo più bello che possiate fare oggi. Vergine, farete il punto della situazione con una lucidità che vi permetterà di rilassarvi. Una passeggiata all'aria aperta vi aiuterà, per esempio, a schiarire definitivamente ogni idea. Bilancia, sarete ottimi mediatori in una piccola discussione tra familiari o amici stretti. La vostra capacità di vedere il buono ovunque riporterà subito il sorriso. Scorpione, seguirete una passione segreta che vi regalerà momenti di puro ed estremo entusiasmo. Non abbiate timore di ascoltare i desideri che nascondete nel profondo. Sagittario, sentirete il bisogno di spazio e indipendenza per riflettere sui vostri sogni. Una lettura stimolante aprirà la vostra mente verso orizzonti ideali inediti. Capricorno, rifletterete sulla solidità dei vostri legami scoprendo di essere profondamente amati. La gratitudine sarà il sentimento dominante in questa giornata. Acquario, vi sentirete diversi dal solito e desiderosi di esprimere la vostra unica natura. Non lasciatevi condizionare dagli altri e siate semplicemente voi stessi. Pesci, navigherete nel mare della fantasia trovando ispirazioni per nuovi e futuri progetti. La vostra anima sensibile saprà cogliere bellezza in ogni piccola cosa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i nuovi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona Legnago.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
3: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino. Lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Macron chiama Zelensky e decide l'invio di più intercettori. Domani riunione dei volenterosi. L'Iran rafforza il suo arsenale e avverte i paesi che aderiranno alle sanzioni americane saranno considerati nemici. E su Hormuz, lo stretto è chiuso e non riaprirà fino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. Prima dei confini ci sono le persone, così Papa Leone XIV al meeting di Rimini, tendendo la mano ai migranti. Oggi l'Angelus del Pontefice da Piazza San Pietro. Anche l'Irlanda intanto si aggiunge ai paesi che avvieranno i trasferimenti dei dublinanti in Italia. A ottobre atteso il nuovo report sul nuovo patto europeo sui migranti. Sono almeno 37 le persone ferite a causa del terremoto di magnitudo 5.9 che ha colpito la regione di Tokyo alle 2 ora locale, le 19 di ieri in Italia, causando anche disagi ai trasporti nella metropoli. Nessun danno agli impianti nucleari. Calcio, prima giornata di Serie A, i campioni d'Italia in carica cominciano al meglio. L'Inter a San Siro travolge il Monza per 4-1. Udinese Como finisce 1-1. Il Napoli batte 2-0 il Genoa in trasferta tra le polemiche, mentre il Parma perde in casa col Cagliari e oggi tocca a Juventus e Milan. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Spazio Conad, fino al 3 settembre, trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: A Addosso Buono tutte in saldo.
1: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
0: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
1: Sport e relax con stile in Viale Europa Addosso Buono vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Affrettatevi, ultimi giorni.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera.
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
9: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto, da sempre la spesa senza pensieri.
11: Ricomincia il campionato, riparte la corsa dell'Hellas all'inseguimento della Serie A perduta. Prima giornata di Serie B, stadio Bettegodi, domenica 23 di agosto. Hellas contro Ascoli, fisco d'inizio alle 19 per partita dalle 18 in diretta su Radio Verona.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 9:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, Apprent Discaligger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Da Roberto una buona domenica a tutti, eccoci al 23 agosto 2026 e siamo pronti per l'oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. Dedicherete la giornata al recupero delle energie dopo una settimana molto intensa. Un po' di sano isolamento vi servirà per ripartire lunedì con la giusta carica. Toro, gusterete ogni momento di questa domenica con una lentezza rigenerante e preziosa. La natura e il silenzio saranno i vostri migliori alleati per il benessere. Gemelli, avrete voglia di comunicare e condividere le vostre ultime scoperte con gli amici. Una lunga telefonata vi aiuterà a sentirvi più vicini a una persona cara. Cancro, sarete molto protettivi verso la vostra privacy e i vostri sentimenti più intimi. Ascoltare musica o leggere un libro vi aiuterà a viaggiare con la mente verso mete sognate. Leone, organizzerete qualcosa di speciale per le persone che contano davvero per voi. Il vostro calore umano sarà il regalo più bello che possiate fare oggi. Vergine, farete il punto della situazione con una lucidità che vi permetterà di rilassarvi. Una passeggiata all'aria aperta vi aiuterà, per esempio, a schiarire definitivamente ogni idea. Bilancia, sarete ottimi mediatori in una piccola discussione tra familiari o amici stretti. La vostra capacità di vedere il buono ovunque riporterà subito il sorriso. Scorpione, seguirete una passione segreta che vi regalerà momenti di puro ed estremo entusiasmo. Non abbiate timore di ascoltare i desideri che nascondete nel profondo. Sagittario, sentirete il bisogno di spazio e indipendenza per riflettere sui vostri sogni. Una lettura stimolante aprirà la vostra mente verso orizzonti ideali inediti. Capricorno, rifletterete sulla solidità dei vostri legami scoprendo di essere profondamente amati. La gratitudine sarà il sentimento dominante in questa giornata. Acquario, vi sentirete diversi dal solito e desiderosi di esprimere la vostra unica natura. Non lasciatevi condizionare dagli altri e siate semplicemente voi stessi. Pesci, navigherete nel mare della fantasia trovando ispirazioni per nuovi e futuri progetti. La vostra anima sensibile saprà cogliere bellezza in ogni piccola cosa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i nuovi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cade Gli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
12: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
11: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
12: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
11: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
13: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
14: Ricomincia il campionato, riparte la corsa dell'Hellas all'inseguimento della Serie A perduta. Prima giornata di Serie B, stadio Bentegodi, domenica 23 di agosto. Hellas contro Ascoli, fisco d'inizio alle 19 per partita dalle 18 in diretta su Radio Verona.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica, solo musica. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. I nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai, lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian. Teheran rafforza intanto il suo arsenale e avverte i paesi che aderiranno alle sanzioni statunitensi saranno considerati nemici. Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino, lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozone. Macron chiama Zelensky e decide l'invio di più intercettori. Domani riunione dei volenterosi. Si inaspriscono ulteriormente i rapporti tra Washington e Ottawa dopo il fallimento dei negoziati sui dazi. Il Canada vuole i vantaggi di essere uno Stato senza esserlo, ha scritto Trump su Truth. L'attacco dopo che il premier canadese Carney ha annunciato dazi di ritorsione contro gli Stati Uniti in seguito alla rottura dei negoziati commerciali. È iniziato il conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio. Gli automobilisti italiani vedranno materializzarsi una stangata a partire dal 24 agosto, con i prezzi dei carburanti già alle stelle. Per questo sei paesi europei, tra cui l'Italia, studiano una proposta che prevede una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. Tennis, si chiude in semifinale il percorso al Masters 1000 di Cincinnati di Flavio Cobolli. L'azzurro esce di scena contro Arthur Fils con il punteggio di 6-3-6-4. Il francese sfiderà in finale Francis Tiafoe, che ha vinto il derby americano in 2 set contro Nakashima. È tutto, a più tardi.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Verona. Radio Verona. www.radioverona.it

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Sono le 10 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Coppa Italia, la classifica italiana di Radio Verona. Top Italia, la classifica delle canzoni italiane più forti del momento.

effettivamente con bandiera italiana più cliccate, più acquistate e più trasmesse negli ultimi 7 giorni. Fuori Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina, escono anche bambole di pezza con l'ultimo singolo porno, fuori Samurai J Ossessione, Mavi Spoiler

0: 19, ma ne scende meno 2. Noemi, tu cosa fai questa sera? Anna continua il suo tour estivo in Italia e continua anche il grande successo dell'ultimo singolo, numero 18.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 18.

0: Radio Verona che torna tra poco.
1: Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento.
2: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
3: Addosso Buono, tutte in saldo.
4: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
3: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
4: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
5: Affrettatevi, ultimi giorni.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza? E ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua!
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
12: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.

0: Leoni, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore numero 14.
1: Coppa Italia. La classifica italiana di Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Dopo una settimana di ricerche, il tragico epilogo: il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. Alla vigilia della nuova riunione della coalizione dei volenterosi, all'indomani delle affermazioni di Putin sulla risposta distruttiva all'Ucraina, un attacco con droni attribuito a Kiev avrebbe colpito nella notte un altro centro logistico di Ozon nella città russa di Orenburg, nel sud-ovest del paese, a circa 1000 chilometri dal confine con l'Ucraina. I nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai, lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian. Intanto il Telegraph fa sapere che una piccola centrale elettrica britannica è rimasta fuori servizio per 4 giorni a causa di un attacco informatico attribuito ad hacker legati al regime iraniano. È iniziato il conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio. Gli automobilisti italiani vedranno materializzarsi una stangata a partire dal 24 agosto, con i prezzi dei carburanti già alle stelle. Se i paesi europei, tra cui l'Italia, studiano per questo una proposta che prevede una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. Prima il maltempo, poi la rimonta dell'anticiclone subtropicale con caldo di nuovo in aumento. Ma se al nord i valori saranno in linea con il periodo, al centro-sud la fiammata si farà sentire, con picchi che potranno facilmente sfiorare o superare la soglia dei 37-38 gradi, in particolar modo nelle aree interne di Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. È tutto, a più tardi.
3: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Verona. Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento. Top Italia.
0: Ancora buona domenica, questa è Radio Verona insieme con la Top Italia numero 11. Gaia, bossa nostra.
1: Radio Verona, Top Italia, posizione numero 11.

0: Coppa Italia. La classifica italiana di Radio Verona. Coppa Italia. La classifica italiana di Radio Verona.
1: Addosso buono, tutte in saldo.
2: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
1: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
2: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Affrettatevi, ultimi giorni.
4: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine due.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
11: Sono le 10:53 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
12: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
13: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
0: Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento. Top Italia, Radio Verona, Top Italia, posizione numero 6.

0: uscito il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari con Fabri Fibra, ma li ritroviamo presenti alla chart con il loro successone estivo. Sorry, scusa, lo sento, sesta posizione. Numero 5, J-Ax, Ipiaio, però anche no.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 5.

0: Top Italia. La classifica italiana di Radio Verona.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
4: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
9: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
8: pulizie, manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Dopo una settimana di ricerche, il tragico epilogo: il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. Alla vigilia della nuova riunione della coalizione dei volenterosi, all'indomani delle affermazioni di Putin sulla risposta distruttiva all'Ucraina, un attacco con droni attribuito a Kiev avrebbe colpito nella notte un altro centro logistico di Ozon nella città russa di Orenburg, nel sud-ovest del paese, a circa 1000 chilometri dal confine con l'Ucraina. I nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai, lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian. Intanto il Telegraph fa sapere che una piccola centrale elettrica britannica è rimasta fuori servizio per 4 giorni a causa di un attacco informatico attribuito ad hacker legati al regime iraniano. È iniziato il conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio. Gli automobilisti italiani vedranno materializzarsi una stangata a partire dal 24 agosto, con i prezzi dei carburanti già alle stelle. Se i paesi europei, tra cui l'Italia, studiano per questo una proposta che prevede una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. Prima il maltempo, poi la rimonta dell'anticiclone subtropicale con caldo di nuovo in aumento. Ma se al nord i valori saranno in linea con il periodo, al centro-sud la fiammata si farà sentire, con picchi che potranno facilmente sfiorare o superare la soglia dei 37-38 gradi, in particolar modo nelle aree interne di Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. È tutto, a più tardi.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Radio Verona.

non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Ricomincia il campionato, riparte la corsa dell'Hellas all'inseguimento della Serie A perduta. Prima giornata di Serie B, stadio Bentegodi, domenica 23 di agosto. Hellas contro Ascoli, fisco d'inizio alle 19 per partita dalle 18 in diretta su Radio Verona.

0: Sono le 12 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Radio Verona Flashback.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Addosso Buono, tutte in saldo.
2: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
1: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
2: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Affrettatevi, ultimi giorni.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Ma

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica. Radio Verona Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky allontana l'ipotesi di elezioni anticipate dopo lo scandalo corruzione. Sarebbe uno tsunami, dice. Intanto un attacco con droni attribuito a Kiev avrebbe colpito nella notte un altro centro logistico di Ozon nella città russa di Orenburg. Il Cremlino parla di un possibile incontro tra Putin e Trump a margine del vertice APEC in programma in Cina a novembre. Secondo quanto riportato dal Telegraph, l'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti. L'incidente è avvenuto il mese scorso, nello stesso periodo in cui si sono verificati una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi che hanno colpito 12 stati. Dopo più di 10 giorni, Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi e il giovane originario di Asolo è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana, dopo essere stato aggredito a pugni all'esterno di un club nella notte fra il 12 e il 13 agosto. Niente alcol, niente autostrada e guida entro 100 km da casa. Sono i 3 nuovi limiti destinati a far discutere, previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito. Calcio dopo le vittorie di Inter, Napoli e Cagliari e il pareggio tra Udinese e Como, prosegue la prima giornata di Serie A. Oggi in campo Frosinone e Juventus e Venezia Lecce alle 18:30, poi Atalanta Sassuolo e Torino Milan alle 20:45. Domani si chiude con Bologna Lazio, Roma Fiorentina. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

soldi nemmeno. Ma sei stata sincera, quindi sarò sincero. Questo mondo è sporco e non so come aggiustarlo, oh, come proteggerti, oh, come salvarlo. Ma non ci penso mai quando addosso il tuo sguardo. Mi sento un altro, mi sento un mezzo.

senso, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo. Se mi ami

0: nuovo. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita. Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella, scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella, sopra il lago, prima del cielo.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 13 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Radio Verona Flashback.

0: insieme a questa estate si prevedono perturbazioni da sud che porteranno un'ondata di calore.
1: Music.

0: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
3: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica, solo musica. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Migranti, continua il braccio di ferro tra Viminale e ONG tedesche. Per la Sea-Watch 45 giorni di fermo e una multa da 7.500 euro per non aver rispettato le norme, così come comunicato dal ministro Piantedosi. Siamo stati multati con l'accusa di non aver collaborato con le autorità libiche. È vero, noi non collaboriamo con criminali e trafficanti, lo fa il governo italiano, la replica della Sea-Watch. Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra con Mosca, che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino si dice intanto contrario ad elezioni anticipate. Lo attacca il suo ex ministro Fedorov, ha cose da spiegare sulla corruzione nel suo governo. Guai per il rapper Tony Boy. Il cantante padovano è stato arrestato ieri a seguito di una perquisizione nella sua abitazione a Milano, dove gli agenti hanno trovato cocaina, marijuana e hashish, una pistola con matricola a brasa e una cinquantina di munizioni. Dopo più di 10 giorni, Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane, originario di Asolo, è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana dopo essere stato aggredito a pugni all'esterno di un club nella notte fra il 12 e il 13 agosto. Formula 1 a Zandvoort, il giorno del GP d'Olanda, dalla pole Norris con Russell secondo e il leader del campionato Antonelli in terza posizione. Ferrari chiamata a dare un segnale dopo un weekend finora non brillante. Verstappen su Red Bull sogna il colpaccio nella gara di casa, il via alle 15. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona Weekend. Weekend. La migliore musica, solo musica.
1: Convenienza. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Addosso Buono, tutte in saldo.
1: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
0: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
1: Sport Relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Affrettatevi, ultimi giorni.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 14 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Salve e benvenuti a Eco Confronti Sonori, un podcast pensato dal progetto veronese Eco Post-it e finalizzato alla sensibilizzazione ambientale di noi liceali e del pubblico in ascolto. Ad Eco Confronti Sonori ci occuperemo di indagare insieme a voi la natura dei suoni quotidiani e come essi possono compromettere o migliorare il nostro benessere psicoacustico.
3: In questa puntata scopriremo insieme come le stagioni possono effettivamente influenzare il nostro stato d'animo, grazie ai loro colori, al loro meteo e soprattutto ai loro rumori.
4: Ecco i suoni della primavera. Se ci fate caso, è una stagione che suona come una ripartenza. Sentiamo più spesso gli uccelli, i rumori della natura che si risveglia e anche le persone iniziano a passare più tempo all'aperto.
3: Ma la cosa interessante è come cambia la nostra percezione. Questi suoni danno una sensazione di leggerezza, di energia positiva, quasi di principio. Anche rumori semplici come il vento tra gli alberi o le persone nei parchi sembrano più vivi rispetto all'inverno.
4: L'estate invece è molto più intensa dal punto di vista sonoro. Pensateci, cicale, voci, musica, città più vive. Tutto sembra più forte e continuo. Ma se ci fate caso, questa abbondanza di suoni cambia anche il nostro stato d'animo. Da una parte trasmette libertà, energia e socialità, grazie all'esposizione solare e quindi all'aumento di serotonina, l'ormone del buon umore. Dall'altra può diventare stancante se troppo costante.
3: Infatti il cervello percepisce l'estate come una stagione piena, dove c'è sempre qualcosa che accade intorno a noi. Con l'autunno il paesaggio sonoro cambia completamente. I suoni diventano più morbidi e meno caotici. Il vento, le foglie che si muovono, i passi per strada, le piogge frequenti. In questo periodo iniziamo a percepire tutto in modo diverso. È come se l'ambiente ci calmasse e ci portasse a una dimensione più riflessiva. Questo è dovuto all'aumento della melatonina, l'ormone del sonno, incrementato dal calo di luce solare. Non a caso molte persone associano l'autunno a una sensazione di tranquillità, al bisogno di rallentare, ma anche di leggera malinconia.
4: Poeticamente e psicologicamente parlando, fin dall'antichità l'autunno è spesso associato alla morte o all'età matura. Molti poeti, da Omero a Ungaretti, si ispirano a questa stagione particolare per le loro composizioni. Infatti, questa fase del ciclo naturale fa emergere sentimenti e riflessioni profonde sul tempo che scorre, portando l'uomo poi ad accettare il bisogno di una fine pur di ricavarne un nuovo inizio.
3: E per finire l'inverno, la stagione più silenziosa. I suoni qua si fanno più rari, più lontani, attutiti e a volte sembra quasi che tutto si fermi. Ma questo silenzio non è vuoto, in realtà viene percepito in modi diversi. Per alcune persone è rilassante e quasi protettivo, per altri invece può sembrare più freddo o solitario. Proprio per questo l'inverno è la stagione in cui anche i piccoli suoni diventano più importanti e più evidenti.
4: Insomma, quello che sentiamo non cambia solo da stagione a stagione, ma cambia anche il modo in cui noi lo viviamo. I suoni influenzano le nostre emozioni senza che ce ne accorgiamo E forse è proprio per questo che ogni stagione ci sembra avere una sua personalità ben precisa.
2: Con questo si chiude questa puntata di Eco Confronti Sonori. Grazie di averci seguito, vi auguriamo una buona giornata e vi aspettiamo per la prossima puntata. Seguiteci sui social.
0: Radio Verona Flashback.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.

0: Radio Verona Weekend. Weekend. La migliore musica, solo musica. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino, lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Macron chiama Zelensky e decide l'invio di più intercettori. Domani la riunione dei volenterosi. Intanto Vladimir Putin e Donald Trump dovrebbero incontrarsi per un colloquio a margine del vertice APEC in programma in Cina a novembre, se entrambi parteciperanno all'evento. Ad affermarlo è stato il consigliere del presidente russo, citato dalla TASS. Il corpo di Saddam Hossein, cittadino pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto, è stato trovato nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva. La procura di Foggia ha aperto un fascicolo per omicidio, al momento senza indagati. L'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti, è quanto scrive il Telegraph, secondo cui si ritiene che sia la prima volta che hacker affiliati al regime iraniano siano riusciti a paralizzare un impianto di questo tipo nel Regno Unito. Il tennis, sarà Fils contro Tiafoe la finale del Masters 1000 di Cincinnati. Dopo il successo del francese su Cobolli in 2 set, l'americano si è aggiudicato il derby contro Nakashima nella notte italiana per 7-5-6-3. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
0: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
9: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Radio Verona Flashback.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Ricomincia il campionato, riparte la corsa dell'Hellas all'inseguimento della Serie A perduta. Prima giornata di Serie B, stadio Bentegodi, domenica 23 di agosto. Hellas contro Ascoli, fisco d'inizio alle 19 per partita dalle 18 in diretta su Radio Verona.

0: Radio Verona Weekend. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. La nave battente bandiera tedesca ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare, ha scritto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, commentando sul profilo X il provvedimento disposto nei confronti dell'imbarcazione. Alla lista dei paesi UE che applicano le regole previste dal patto sull'immigrazione si è aggiunta anche l'Irlanda. A ottobre è atteso il report UE sul tema immigrazione. Si accende intanto il duello politico sui CPR che il governo vorrebbe anche nelle regioni che non li vogliono. Vladimir Putin e Donald Trump dovrebbero incontrarsi per un colloquio a margine del vertice APEC in programma in Cina a novembre, se entrambi parteciperanno all'evento. Ad affermarlo il consigliere del presidente russo citato dalla TASS. Quella che si apre domani dovrebbe essere la settimana decisiva per la scelta Rai sul nuovo conduttore di Report. Sarebbero in corso le ultime valutazioni su una rosa ristretta di profili, tutti già legati alla Rai, ma non tutti interni al programma d'inchiesta di Rai 3. Il calcio, con la prima giornata di Serie A, l'Inter a San Siro travolge il Monza, il Napoli vince contro il Genoa, il Parma perde in casa col Cagliari e Udinese e Como pareggiano. Oggi due match alle 18:30, in campo Frosinone, Juventus e Venezia Lecce, alle 20:45 spazio ad Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Domani si chiude con Bologna Lazio e Roma Fiorentina. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: I specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Radio Verona. Top Italia, la classifica italiana di Radio Verona. Top Italia, Top Italia, la classifica delle canzoni italiane più forti del momento.
4: Buona domenica e ben trovati da Nadia De Nicolò insieme con un'altra edizione della Top Italia, la nostra classifica nazionale. Le 20 canzoni esclusivamente con bandiera italiana più cliccate, più acquistate e più trasmesse negli ultimi 7 giorni. Fuori Elettra, Lamborghini, Bam Bam, Bambina, escono anche Bambole di Pezza con l'ultimo singolo porno. Fuori Samurai J, Ossessione, ma vi spoilerò già che Samurai J sarà presente in classifica con l'ultimo singolo. Iniziamo subito dalla posizione numero 20, occupata da Baby K, Tuca Macarena.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 20.

0: Numero 19, ma ne scende meno 2. Noemi, tu cosa fai questa sera? Anna continua il suo tour estivo in Italia e continua anche il grande successo dell'ultimo singolo. Numero 18.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 18.

0: poco.
1: Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento.
2: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
11: Ricomincia il campionato, riparte la corsa dell'Hellas all'inseguimento della Serie A perduta. Prima giornata di Serie B, stadio Bettegodi, domenica 23 di agosto. Hellas contro Ascoli, fischio d'inizio alle 19 per partita dalle 18 in diretta su Radio Verona.

0: le canzoni italiane più forti del momento. Top Italia.
1: Ancora ben trovati, questa è Radio Verona, sono Nadia De Nicolò insieme con la Top Italia. Scende di 6 posizioni Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, numero 14.
0: Radio Verona Top Italia, posizione numero 14.

0: Top Italia. La classifica italiana di Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Uno stop di 45 giorni e una multa da 7.500 euro sono le misure prese dal governo italiano nei confronti della ONG tedesca Sea-Watch, accusata di non aver cooperato con le autorità libiche durante il salvataggio il 13 agosto scorso di sei naufraghi in acque internazionali. Lo ha annunciato il ministro dell'interno Piantedosi su X. A 10 anni dal terremoto del centro Italia, il ministro per la protezione civile Nello Musumeci interviene sulla ricostruzione e sui tempi della fase post-sisma. Ricostruire dopo una calamità in Italia costa tanto e dura tanto, osserva il ministro, che rivendica il nuovo codice della ricostruzione. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che Kiev, insieme ai suoi partner negli Stati Uniti e in Europa, ha elaborato un piano per porre fine alla guerra. Il piano di pace prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Sono idee condivise. Il capo dello Stato ucraino ha respinto inoltre l'idea di indire le elezioni perché sarebbero pericolose per l'Ucraina, spaccherebbero il paese. È iniziato il conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio. Gli automobilisti italiani vedranno materializzarsi una stangata a partire dal 24 agosto, con i prezzi dei carburanti già alle stelle. Per andare incontro ai consumatori, sei paesi europei studiano una proposta che preveda una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. La terza giornata agli europei di volley femminile, l'Italia di Velasco, dopo le vittorie contro Croazia e Montenegro, affronta alle 18 la Svezia, padrona di casa. In programma 8 partite nelle 4 pool: Francia, Croazia alle 15, Svezia e Italia alle 18. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99. Analisi completa su Emperf.com.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Verona. Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento. Top Italia.
6: Ancora buona domenica, questa è Radio Verona insieme con la Top Italia numero 11. Gaia, bossa nostra.
0: Radio Verona, Top Italia, posizione numero 11.

0: Coppa Italia. La classifica italiana di Radio Verona.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Addosso Buono, tutte, tutte in saldo.
3: Abbigliamento sportivo e per tempo libero, con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
2: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
3: Sport Relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
4: Affrettatevi, ultimi giorni.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: Sono le 16:53 minuti.
10: Ora esatta, in collaborazione con...
11: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.

0: uscito il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari con Fabri Fibra, ma li ritroviamo presenti alla chart con il loro successone estivo. Sorry, scusa, lo sento, sesta posizione. Numero 5, J-Ax, Ipiaio, però anche no.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 5.

giorni fa. Classifica nazionale di Radio Verona, che ha ritrovato in decima posizione Saif, Buona Domenica, numero 9, Francesco Gabbani, Summer Funk, ottava posizione, Fredde Palma, Nittany Mischilla. La testa gira in settima, Samurai J, Flamenco Paranoia, sesta posizione, Pinguini Tattici.

0: Sono Nadia De Nicolò, arriviamo alla posizione numero 1 e c'è una grande riconferma, resta in prima The Colors, Partenope.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 1.

0: non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
7: Sì.
6: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Uno stop di 45 giorni e una multa da 7.500 euro sono le misure prese dal governo italiano nei confronti della ONG tedesca Sea-Watch, accusata di non aver cooperato con le autorità libiche durante il salvataggio il 13 agosto scorso di 6 naufraghi in acque internazionali. Lo ha annunciato il ministro dell'interno Piantedosi su X. A 10 anni dal terremoto del centro Italia, il ministro per la protezione civile Nello Musumeci interviene sulla ricostruzione e sui tempi della fase post-sisma. Ricostruire dopo una calamità in Italia costa tanto e dura tanto, osserva il ministro, che rivendica il nuovo codice della ricostruzione. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che Kiev, insieme ai suoi partner negli Stati Uniti e in Europa, ha elaborato un piano per porre fine alla guerra. Il piano di pace prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Sono idee condivise. Il capo dello Stato ucraino ha respinto inoltre l'idea di indire le elezioni perché sarebbero pericolose per l'Ucraina, spaccherebbero il paese. È iniziato il conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio. Gli automobilisti italiani vedranno materializzarsi una stangata a partire dal 24 agosto, con i prezzi dei carburanti già alle stelle. Per andare incontro ai consumatori, 6 paesi europei studiano una proposta che preveda una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. La terza giornata agli europei di volley femminile, l'Italia di Velasco, dopo le vittorie contro Croazia e Montenegro, affronta alle 18 la Svezia, padrona di casa. In programma 8 partite nelle 4 pool, Francia-Croazia alle 15, Svezia-Italia alle 18. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
8: Radio Verona.
9: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.com.

0: www.aprente.it. Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.

0: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love.
1: Sono le 18 in punto.
0: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona presenta le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu. In studio Alessandro De Pietro.
1: Buonasera, buona domenica a tutti voi da Alessandro De Pietro, benvenuti a questo campionato di Serie B del Verona, Serie B in cui il Verona si catapulta a suo malgrado dopo 7 anni di Serie A, un campionato duro, un campionato complesso, un campionato comunque non impossibile, con valori ancora tutti da decifrare, con una prima giornata che ha detto poco o nulla, o meglio, ha dato verdetti soltanto relativi per quello che naturalmente è il calcio d'agosto, ma anche intersecato con quello che è il calcio dei tre punti, quel calcio dei tre punti che ha permesso per esempio al Vicenza di battere il Catanzaro, al Mantova di vincere in casa della Carrarese, 2-1 del Sudtirol che ha battuto l'Entella, del 2-1 del Modena Benevento, dell'1-0 dell'Empoli sulla Cremonese, del 2-1 dell'Arezzo ad Avellino. Alle 19 si gioca oltre a Verona-Ascoli anche Pisa-Padova, di fronte una delle favorite alla vittoria finale come il Pisa, al netto di quello che sembra club fuori concorso il Palermo, ma ne parleremo, così come il Padova. Pisa-Padova bella, con il Padova che ha creato tante aspettative attorno ad una rosa sicuramente di qualità. Buonasera Lindo Filippi, ciao Lindo.
2: Ciao Alessandro, ciao a tutti.
1: Ci ritroviamo dopo le vacanze estive che abbiamo fatto e non fatto, devo dire, no?
2: Si vede che sei stato in ferie.
1: Io sì.
2: Anche a bronzatura.
1: Io
2: assomiglia ai bronzi di Riace.
1: Decisamente, insomma, mi sono fatto un po' di vacanza lavorativa, anche perché poi si può lavorare anche in vacanza. Verona-Ascoli, aspettando le formazioni delle squadre. Ti faccio ascoltare Olindo, però intanto questo Marco Baroni, che è il Marco Baroni che parla del mercato, che parla di quel mercato che è ancora incompleto. Intanto 335 60 11 610 per i vostri sms, il numero per il post partita è ovviamente lo 045 96 00 103. Questo Baroni da 1 minuto e 50 che di fatto evidenzia quello che è un lavoro ancora incompiuto da parte della società, da parte di Sean Sogliano.
3: E non voglio ripetermi, no, per quanto riguarda il discorso del mercato, perché io sono stato chiaro sia con voi che con la società, e anche nel momento che in ritiro ho parlato di che ci sarebbe stato solo un'uscita oltre a quella di Montifò, è perché erano le cose che ci eravamo detti con la società. Quindi io uso anch'io questo metro, mettere i giocatori a casa sua. È chiaro che quando cambi tanto e quando costruisci è impossibile, ed è per questo anche che ho non in questa occasione, ma ho parlato di mercato, perché oggi non voglio parlare di questo. Ma da questo punto di vista, in questo momento, noi dobbiamo veramente solo essere forti nella convinzione del lavoro che ci aspetta e che abbiamo intrapreso. All'interno di questo ci saranno delle difficoltà, ma è proprio nelle difficoltà che la squadra deve tirare fuori, no, anche quella capacità che serve per fare questo campionato. Questa squadra chiaramente viene da un'annata, e lo sappiamo, è inutile stare a ripeterlo. Un grandissimo allenatore dice: la mentalità vincente si trova solo vincendo, e quindi noi dobbiamo partire intanto. Io credo che il risultato spesso è una componente della prestazione. Nella prestazione ci sono delle cose che non possono mancare, ed è quello che vi ho elencato prima, cioè l'attenzione, la concentrazione, la dedizione, la compattezza, lo spirito di sacrificio. Noi partiamo da lì, e io sono convinto che domani la squadra metterà, come ho detto, la sua prestazione massimale in campo.
1: Così Baroni, caro Lindo, con le formazioni, te le do subito. Gioca Davidovic dall'inizio, benché con 4-5 allenamenti, come ha denunciato Baroni nel pregara ieri. Gioca con Edmundson in difesa, non è stato particolarmente entusiasta Baroni della prestazione di Slossager con l'Entella in Coppa Italia, evidentemente non al meglio Koraz. Gioca Davidovic con Edmundson, gioca Oyegoke sulla destra, gioca Bradaric sulla sinistra, giocano Castanos e Le Borgne in mezzo al campo, quindi due costruttori di gioco. Vedremo quello che sarà l'equilibrio fra i due della mediana, quell'equilibrio tante volte inseguito senza mai averlo trovato il Verona, fra mezze punte, mezzali di inserimento, ma non esattamente due specialisti del 4-2-3-1. Va con Castanos e Le Borgne Baroni va con Compagnon, Arrui e Sar, quindi Sar sul centro-sinistra, Arrui dietro la prima punta, che è Mulattieri, e Compagnon sul centro-destra. Questo è piuttosto scritto. Vitale, Milanese, 4-2-3-1 anche per l'Ascoli di Tomei, che è stato anche al Verona, quel poco tempo che il Verona ha concesso a Eusebio Di Francesco nella stagione 2021-2022, lui che era il vice di Francesco. Milanese a destra, Guebre sulla sinistra. Olindo se lo ricorda perché era terzino della Torres quando seguivamo il Legnago, no? In Serie C insieme, grande corsa da parte di Guebre. Curado e Rizzo in difesa, Corradini e Damiani in mezzo al campo. Attenzione alle proprietà di palleggio di Damiani, che è un giocatore molto bravo. L'Ascoli ha preso Ricci, che è un giocatore promesso al Catania ma che poi è andato all'Ascoli, altro giocatore di qualità che però non è ancora al meglio delle condizioni. Attenzione a Silipo, che è una bella ala sulla zona di destra, Perciun con Duffizi e Shakir. Gioca Shakir, che è una bella storia. Shakir è un ex del Legnago, un ragazzo del 2000 di Guastalla, nato a Guastalla, che è cresciuto nel settore giovanile della SPAL, poi della Legione, è passato da Legnago, caro Carolindo, te lo ricordi, anche ai tempi della Serie D. Shakir è un giocatore veloce. Shakir, fra l'altro, è stato impiegato anche
2: non giocava molto, non tantissimo.
1: Poi si è costruito una buona
2: carriera. L'anno di Donati, no?
1: No, una buona carriera di Serie C. E poi è riuscito a prendersi questa chiamata dall'Ascoli. Ha vinto il campionato con l'Ascoli, fra l'altro, giocando tutte le partite di playoff. Fra l'altro, anche titolare a Catania. Perché? Perché comunque Tomeni ha sempre sfruttato la velocità. Attenzione, perché è una falsa prima punta. Shakir è un Toretto, non altissimo, però un giocatore che sa dar profondità, ecco, mettiamola così. È una bella storia, perché poi è stato per tanto tempo a Legnago, devo dire, croce delizia. Un giorno prima di una partita così mentì, anche se bonariamente, a Colella. Perché comunque gli disse che non stava facendo il Ramadan, quando invece stava facendo il Ramadan. Colella lo mise in campo e dopo 5 minuti non ce la faceva più.
2: Mi ricordo.
1: E allora Colella gli tirò le orecchie, ma giustamente, ma insomma, forse legittimamente, Shakir gli disse una bugia a fin di bene. Un ragazzo che si è ritagliato una bella carriera, anche salendo in Serie B. Attenzione, perché il livello è quello, il livello è quello della Serie B, tendente anche alla C. Franzoni, che è stato un fattore nell'Entella, è stato un ex De Senzano allenato da Cristian Suave, che adesso allena il Caldiero. In Vicenza Catanzaro ci sono tre ex della Virtus, e Olindo se lo ricorda perché c'è Ruggero, c'era Pittarello, c'è nel Vicenza Talarico. Quindi il livello è anche quello. Chiaro che quella del Verona è una rosa tendente all'alta classifica, però ciò non toglie che un buon giocatore di D, che poi va in C, possa ritagliarsi un bel percorso in Serie B, così come è stato per esempio per Mohamed Shakir. È un po' la storia nella storia dell'Ascoli di Tomei. Olindo, com'è l'Ascoli di Tomei? Palleggio anche dal basso, per quanto abbiamo anche visto, squadra che sa essere aggressiva, che vuole tenere il pallone al netto dei suoi limiti, perché c'è un mercato anche per l'Ascoli ancora tutto in divenire. Una rosa che sentiremo fra poco anche dai nostri colleghi, uno in particolare è figlia di quello che è stato il campionato dell'anno scorso, un playoff stravinto contro il Brescia del nostro genio Corini, il nostro amico Salvatore Lanna, storico vice di Corini. Non so che valore dare all'Ascoli e che valore dare al Verona Olindo, in base anche a quello che ha detto Baroni sul mercato.
2: Ma io ho visto l'Ascoli con il Genoa e ho visto un bel Ascoli per 25-30 minuti, e poi ne hanno combinate di tutti i colori fra i due difensori centrali, Curado e Rizzo, insieme col portiere. Si sono complicati la vita da solo, però hanno fatto un'ottima partita, perché poi dovevano fare i conti anche contro una squadra di Serie A che ieri sera non meritava di perdere con il Napoli, per esempio. Ha giocatori bravi sulle fasce laterali. Non ho capito chi gioca terzino a destro, Ale.
1: Terzino a destro Milanese, sì.
2: Ecco, hanno due giocatori che hanno grande spinta sulle fasce laterali, Milanese a destra e Guebre a sinistra, che è un ragazzo del Burkina Faso. E poi hanno una buona mediana con Damiani e Corradini, aspettando Ricci, che è un 94, lui è un romano,
1: sì,
2: e dovrebbe fare il salto di qualità a livello di esperienza. Sulle fasce laterali, sugli esterni offensivi, a sinistra c'è un destro, Duffizi, talentuoso. A destra un sinistro talentuoso, bravo, che è Silipo. E poi c'è questo ragazzo qua, ex Torino, che ha fatto 4-5 anni nel settore giovanile, un moldavo, Perciun,
1: sì,
2: 20 anni, che ne parlano molto bene. e la scelta di Shaqiri, secondo me, di Shaqir, sì, è data dalla pochezza di prestazione che ha fatto Gori a Genova. E come hai detto te, Shaqir è un torello,
1: sì,
2: che si propone per i due esterni, è bravo a fare sponda, è uno che rompe le scatole. Dunque è una squadra compatta, non ha cambiato molto, ha un allenatore che a me piace molto, però sai, ieri sera hanno tutte le squadre sono forti. Ho visto Sampdoria e Cremonese, io. Che bella Cremonese.
1: Empoli Cremonese.
2: No, io ho visto Coppa Italia.
1: Ah, ok, scusa.
2: Cremonese Sampdoria, che bella Cremonese. Che bella Sampdoria. Ieri sera però le ha beccate la Cremonese a Empoli.
1: Ad Empoli, sì.
2: E l'Empoli aveva fatto un'ottima partita a Pisa, sempre in Coppa Italia. Dunque, campionato cambia le cose, e a me mi sembra che ci siano delle squadre che se ne parla, e poi magari saranno quelle che dovevano essere favorite, e fra queste stiamo attenti al Modena,
1: perché ieri che ha vinto in rimonta ieri, no?
2: A Catanzaro, e ha fatto un'ottima partita
1: a Benevento.
2: E in Coppa Italia ha fatto un'ottima partita col Venezia.
1: Ci sono questi 7 minuti di Massimiliano Mariotti, che è lo storico giornalista che segue l'Ascoli per Il Resto del Carlino, per la Gazzetta dello Sport. Vizi, virtù, pregi e difetti dell'Ascoli prima della partita col Verona.
4: L'Ascoli si prepara all'esordio di Verona con tanto entusiasmo, dopo aver ritrovato la Serie B al termine di un playoff di C dominato in lungo e largo anche grazie alla mano dell'allenatore Francesco Tomei, che attraverso la sua idea di calcio, la sua filosofia, è riuscito a risollevare le sorti di un club che fino alla stagione precedente era alle prese con una totale frattura tra la vecchia dirigenza e la piazza, problemi economici e debiti che in qualche maniera avevano influito sia per quanto riguarda lo sviluppo del progetto tecnico, ma soprattutto per quanto riguarda il raggiungimento di obiettivi stagionali che non avevano mai permesso alla squadra di essere protagonista neanche in una categoria come la C. Ecco, adesso ritrovata la Serie B, l'Ascoli si proietta a questa nuova avventura mantenendo il blocco che è stato protagonista della promozione, e nello sviluppo del mercato sia mister Tomei che il direttore sportivo Matteo Patti hanno sempre fatto del vecchio gruppo, diciamo, le loro colonne portanti. L'idea di base sullo sviluppo del tutto è stato quello di mantenere la maggior parte dei titolari che l'anno scorso erano riusciti a permettere alla squadra di fare gioco e di ottenere le vittorie attraverso prestazioni degne di nota, e mettendoci dentro dei nuovi arrivati, magari dei tasselli in quelle zone del campo dove c'era bisogno di avere più alternative. Qualcuno chiaramente è partito perché con il livello richiesto dalla Serie B poteva non essere in grado di reggere l'urto di una categoria così importante, qualcun altro è arrivato. Diciamo che grosso modo il puzzle dell'organico è quasi al completo, mancano, come chiaramente anche dichiarato Tomei in queste ultime ore prima della partita, mancano due terzini, uno destro e uno sinistro, ma la priorità è sicuramente quello destro, perché a seguito dell'infortunio di Alagna capitato nel corso del test amichevole con la Lazio, l'Ascoli lì ha perso uno degli elementi sui quali anche il mister faceva molto affidamento. In città, come detto poco fa, c'è grande entusiasmo e la piazza ha risposto alla grande con il record della storia dell'Ascoli su sugli abbonamenti, e in passato era stato toccato il record con 8.050 tessere nella stagione di Serie A 79-80, adesso siamo già a 9.200, ma si attende che si possa sbloccare anche la situazione dei lavori della nuova curva sud, che è in ricostruzione dopo i danni del terremoto. Aspettando il collaudo, è stata momentaneamente bloccata la campagna abbonamenti, ma nelle prossime ore la stessa potrebbe essere riaperta negli ultimi giorni, che poi condurranno alla prima partita in casa dell'Ascoli. Qui probabilmente, credo e sono convinto, che ci sarà un ulteriore aumento del numero di abbonati, e si è ricreato un forte legame tra tifosi e squadra che mancava da tempo, e credo che sarà anche questa una delle forze di questo Ascoli, soprattutto nel cammino casalingo, per cercare di ottenere la salvezza, perché chiaramente è inutile girarci intorno. Il primo obiettivo di questo Ascoli sarà prima di tutto conquistare la salvezza, e poi eventualmente vedere cosa accadrà qualora il mantenimento della categoria possa arrivare prima del necessario, sperando chiaramente di non doversi ridurre agli scontri decisivi delle ultime giornate. In campo sono tanti gli elementi che possono dire la loro in questa categoria. L'ultimo nome, diciamo, più noto è quello del centrocampista Ricci, giocatore esperto che ha vinto anche dei campionati, ma ci sono anche Damiani, il promettente Corradini, che ha voglia di far parlare di sé, il difensore centrale argentino Gattoni, che è stato rilevato dal Siviglia e che cerca rilancio dopo un paio di stagioni dove non era riuscito a trovare spazio, dietro l'esperienza del capitano Curado, e poi davanti, diciamo che a Gori sarà affidato il compito di fare gol, sfruttando anche l'estro dei trequartisti a supporto, che saranno Silipo, Duffizi e poi probabilmente Perciun, ma ci sarà anche Milanese, un elemento che è capace di rivestire più ruoli sia in mediana sia lì davanti. Il modo di giocare dei bianconeri sarà questo calcio che un po' risente anche dell'impronta di mister Di Francesco. Come ben sapete, Tomei è stato al suo fianco per tanti anni, quindi è quell'idea di calcio, quel modo di giocare aggressivo, dove gestire la palla, cercare di imporre i propri ritmi, fare del palleggio una propria prerogativa e un'impostazione che parte dal basso e che spesso vede coinvolto il portiere con i piedi, e soprattutto quando sono gli avversari ad andare in pressione alta. E diciamo che attraverso questo fraseggio, che per tutta la stagione è stato fluido, ma che adesso chiaramente con il livello della Serie B dovrà fronteggiare la forza degli avversari, attraverso questo fraseggio, diciamo che Tomei cercherà di fare in modo che la propria squadra possa riuscire a portare a casa quei risultati e quei punti necessari per conquistare l'obiettivo.
1: Questo è Massimiliano Mariotti, dunque, corrispondente per la Gazzetta dello Sport, giornalista del Resto del Carlino, a seguire l'Ascoli da una vita, a dare questa fotografia dell'Ascoli, che non è il Barcellona, come dice questo amico. Sembra che l'Ascoli sia il Barcellona. Nessuno sta dicendo che l'Ascoli è il Barcellona, però concedeteci di informare tutti di quelle che sono le qualità e i difetti dell'Ascoli, semplicemente. Squadra di Serie B che è stata promossa alla C, niente Barcellona e neanche Real Madrid. Cerchiamo di incutere rispetto agli avversari. Vedo un 1x massimo oggi, forse perché la prima partita di campionato è sempre indecifrabile, ma noi siamo il Verona, unica scudettata con la Sampdoria, ma questo conta poco dalle 19 di oggi, perché poi il passato non conta, che se il passato verrà ovviamente, e la storia, la leggenda verrà rievocata, riaccesa oggi attorno alle 18.45 con un omaggio ad Osvaldo Bagnoli, no? caro Lindo, anzi possiamo sentire anche, lo facciamo dopo la fascia, c'è anche un Bel Baroni che parla così a cuore aperto di Osvaldo Bagnoli. Buongiorno a voi, si comincia difficile ed inutile, dice, giudicare una squadra che molto probabilmente non sarà quella che giocherà dalla fine del mercato in avanti, un calcio in metastasi, assurdo e non sostenibile nel tempo, dice Gian da Panama. Detto questo, fiducia, anche se ho visto Baroni un po' insofferente, scontento, non un bel segnale, superfluo dire che partire con una vittoria sarebbe importantissima. Questo è Gian da Panama. Per Mister Olindo, Duffizi, gran bel giocatore, lo vedrei bene nell'Hellas, dal Lago d'Orta, un solo grido, forza Verona. Questo è Franchi, fascia e poi Baroni e non solo.
5: Addosso buono, tutte in saldo.
6: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
5: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
6: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
5: Affrettatevi, ultimi giorni.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda.
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza? E ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua!
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
13: E quale sarebbe la solita merenda?
14: La forma gialla di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
12: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: giallo-blu.
1: La Virtus è uscita dalla Coppa Italia, partita appena finita, seguita dal nostro Alessio Faccincani, 1-1 con lo Schio, Virtus che è andata in vantaggio con Ferrai subito in avvio di partita, esterno molto talentuoso, il pareggio di Brugnoli allo scadere al 90° per lo Schio, poi i rigori, errore decisivo da parte di Viviani, gol di Fanini, in gol anche di Virgilio, errori anche di Franco. Parato anche il tiro di Rabas dell'ex del Mestre nel arrivo della Virtus. Passa lo Schio 4-3 ai rigori, delusione per la Virtus. Si comincia con la Serie D il 6 di settembre, prossima settimana sarà ancora Coppa Italia. Baroni, eccolo qui, l'omaggio naturalmente a Bagnoli e non solo, con il nostro Gianluca Tavellini.
2: Domani la società farà una grande iniziativa per ricordare Osvaldo Bagnoli. Tu l'hai avuto da avversario, nel senso che eri in campo quando lui stava un po' finendo la sua, il tuo lavoro, insomma. Che ricordo hai? E secondo te, visto che comunque è anche un allenatore che è stato studiato, se ha portato qualcosa di nuovo nel calcio italiano all'epoca?
3: L'ho già detto, mi ripeto, no? Un allenatore straordinario che ha fatto un'impresa pazzesca, è bastato anche vedere, no? Leggere tra le righe quello che dicevano i suoi giocatori, i suoi calciatori, per capire la grandezza di questo uomo che ha fatto qualcosa di straordinario. Sicuramente è stato un innovatore, perché quel Verona, no, al di là della grandissima impresa, era una squadra che giocava con grande coraggio, con entusiasmo, con gioia, con dedizione, con passione, con grande coralità, quindi chi è dalla mia parte può capire che il grande lavoro che ha svolto, e quindi credo che bisognerebbe fargli un tributo tutte le domeniche. Però sappiamo benissimo che questo è il corso della vita, rimane indelebile il ricordo di uno che ha fatto la storia, che sarà leggenda.
2: Ecco mister, si parte, ti chiedo quali sono le certezze di Baroni, quali sono le ambizioni di Baroni e quali sono purtroppo anche le preoccupazioni di Baroni. Grazie.
3: Ma guarda, quando inizi un nuovo percorso, quello che devi avere è dove vuoi arrivare. Nel percorso c'è una direzione, la direzione noi l'abbiamo data alla squadra. Sappiamo che nei percorsi ci sono le difficoltà, però poi devono essere affrontate, guardate, ma sempre seguendo la direzione e la convinzione, perché non deve mai entrare il dubbio. Io in questo momento posso dire che ho fiducia nel lavoro della squadra, perché lavora con dedizione, con concentrazione, con grande attenzione, e sono convinto che domani la squadra farà la partita massimale che ha a disposizione.
1: Questo dunque Baroni, Olindo, Le Borgne più Castanosso, due costruttori, viene da dire, scrive questo amico, chi è che recupera palla, si può recuperare anche di squadra, non so come la vedi questo Castanosso più Le Borgne, che è un giocatore di costruzione.
4: Intanto mettiamoci d'accordo, perché il Verona non gioca 4-2-3-1, il Verona gioca 4-3-3, perché Castanos fa il play davanti
1: a Rui, fa l'altro centrocampista.
4: A Rui fa la mezzala sinistra, poi in fase offensiva si va sotto a giocare sotto Mulatieri, in questo caso, o Sars, dipende chi giocherà in quella zona lì, comunque sotto la punta centrale, e praticamente Castanos si alza un po' a fare il mediano, allora diventa un 4-2-3-1. Come diventa un 4-2-3-1 quando in fase difensiva, da 4-5-1, qui tra i centrocampisti schierati, si esce la mezzala destra, l'altra la mezzala sinistra, praticamente ricompone la doppia mediana insieme con Castanos. Ma Castanos gioca davanti, e è una bella sorpresa, perché nella partita con la Virtus Entella, a mio parere, è stato il migliore in campo, a geometria, tutto, non perde mai la testa, è bravo. In quel ruolo l'ho visto molto bene, però in Verona 4-5-1 quando difende, 4-3-3 quando attacca, e quando si alza una delle due mezze ali che con la Virtus era, che si alzava, era Rui, che ha più propensione offensiva di Bernede, allora diventa la doppia mediana. Ma se uno guarda il Verona, specialmente allo stadio da sopra, e vede Castagnoli, è sempre davanti ai due difensori centrali, dietro le due mezze ali.
1: Cosa manca per chiudere il cerchio, Lindo, sul mercato al Verona?
4: Beh, adesso sono arrivati le Born, è arrivato Lella, che se ne parla molto, me ne hanno parlato molto bene delle persone da Venezia. Però le Born e anche Lella sono giocatori anche di ottima fisicità, è quello che il Verona, il centrocampo del Verona, ha bisogno, perché sia Bernede sia Rui sono tecnicamente bravi, però un po' leggerini. Dunque il Verona ha bisogno di fisicità. In difesa è arrivato Davidovis e sono contento che sia arrivato, perché è un giocatore che si conosce e che si fa meno fatica a inserirlo. Manca una punta centrale. Manca una punta centrale che se la giochi con sì, mai più questa punta centrale, una delle due può diventare o Mulatiri o Sar. Però siamo sicuri che Sar è quello che abbiamo visto con l'Entella, perché se è quello lì, ok, se no io non ci metto la mano sul fuoco.
1: C'è questo grande dubbio, alle 21 c'è Palermo-Juve Stabia, Palermo che per tutti è la grande favorita, un attacco non male, Nova Vassori, poi Ampalo e Strefezza.
4: Quel ragazzino lì bravo, Bavassori,
1: dell'Atalanta, no? Dell'Atalanta, bravo, sono super giocatore. Forse
4: adesso arriverà Perin.
1: Forse prende Perin per la porta. Devo dire che non sta risparmiando, no? Risorse.
4: È l'unica società di Serie B che è andata aperta in Australia a fare la tournée.
1: 33.000 per la Coppa Italia con il Lecce. C'è un discreto.
4: Bella squadra,
1: e
4: però
1: ti chiedo se è la favorita vera, se è la squadra più forte.
4: Sì, no, per me sì, in assoluto, in questo momento qua in assoluto. Però ripeto, mi è piaciuta la Cremonese, ieri ha perso, mi è piaciuto la Sampdoria, che non meritava di perdere con la Cremonese, però ci sono sempre di qui pro quo. Mi è piaciuto l'Empoli a Pisa, perché se l'è giocata in un derby che non sembrava neanche un derby di Coppa Italia, perché sai com'è in Toscana fra di loro, no? E per me è un'ottima squadra, anche ci sono delle squadre messe bene in campo. A me è piaciuto che il Catanzaro, per esempio, quando in Coppa Italia,
1: anche se il Catanzaro ha perso un sacco di giocatori, Pontisso, Pompetti, Liberali, Brighetti, Favasuli, che è andato a Napoli.
4: Ho visto una squadra a 3-4-2-1 che sì. Va sulla falsa riga dell'allenatore che c'era prima, che è andato
1: al Sassuolo, no?
4: E a me è piaciuta,
1: cioè, Aquilani, no?
4: Aquilani, sì, hanno fatto una buona partita. Poi giocavano contro il Sud Tirol, che ieri ha vinto.
1: Eh sì, Possanzini, c'è cioè una bella idea di calcio, no? A Sud Tirol non ci dimentichiamo quello che
4: non gioca come a Mantova, gioca 3-4-2-1 che lui.
1: Diversamente, ma sono chiaramente un calcio di un certo tipo. 3 minuti e 09 con Leandro Ficarra, che è un giornalista di Media Gol, testata di punta online, a seguire il Palermo di fatto minuto per minuto, a fotografare quello che è il Super Palermo, almeno quello che sembra, dalla carta, dal mercato, e vedremo se anche in campo questa sera ore 21 con la Juve Stabia al Berbera.
0: Palermo targato City Football Group, che corre per rilanciare le sue ambizioni di promozione diretta in Serie A, compagine di Inzaghi che si accredita tra le favorite nel numero delle pretendenti al salto di categoria in questa Serie B 2026-2027. Velleità rosanero legittimata in una sessione estiva di calcio mercato di altissimo lignaggio, una rosa ulteriormente integrata e potenziata in ogni zona del campo, già capace di ottenere 72 punti, un quarto posto nello scorso torneo cadetto, culmine con l'eliminazione contro il Catanzaro nella doppia semifinale playoff. Tanti innesti di esperienza e qualità, cominciando da Federico Barba a completare il roster di centrali difensivi con i confermatissimi Bani e Magnani, Ceccaroni e Peda, alternative di lusso nel ruolo. Il Jolly X Catanzaro Tommaso Cassandro e il talentuoso prospetto scuola Milan Andrea Bozzolan ad implementare gamma e qualità di opzioni sulle corsie, già presidiate brillantemente da Pirozzi e da Ugello, infusione di personalità, nervo e qualità in zona nevralgica con gli arrivi di Hernani ed Esteves, due elementi che impreziosiscono un centrocampo già composto da Ranocchia e Segre, vere e proprie certezze per Inzaghi, con un Gomez a caccia di rilancio dopo una stagione opaca. Tra le linee il principale upgrade rosa-nero. Gabriele Strefezza è un plus fuori categoria, palestro, qualità, genio calcistico. Il classe 2005 va Vassoli, mix di tecnica ed esplosività, scuola Atalanta, un gioiellino che può stupire pubblico e addetti ai lavori. Jonsen Palumbo e Jeremy Ledwaron, il cui futuro è ancora in bilico, completano la batteria di jolly offensivi alle spalle del calcisticamente onnivoro bomber. Joel Poyampalo, Palermo bravo e reattivo ad ovviare alla tegola Joronen, infortunio in Coppa Italia per l'ottimo portiere finlandese e club rosanero che sta per definire l'ingaggio di un vero top player tra i pali, Mattia Perini, che dovrebbe, salvo sorpresa, arrivare a titolo definitivo dalla Juventus. Il calciomercato del Palermo potrebbe ancora avere un appendice con i giocatori fuori progetto ancora da sistemare, riferimento a Matteo Brunori, Alexis Blen ed Emanuel Giasi, e probabilmente la ricerca di un vice e poi Ampalo per completare il mosaico a disposizione di Inzaghi. Si parte al Barbera contro la Juve Stabia, sarà importante ovviamente iniziare con il piede giusto in uno stadio gremito di pubblico e traboccante di entusiasmo per un campionato che si preannuncia avvincente, con il Palermo che punta alla Serie A dove affronteggiare delle rivali assolutamente attrezzate, in primis Hellas Verona, Cremonese, Pisa, retrocesse dalla massima serie.
1: Così dunque Leandro Ficarra, collega di Mediagol, Palermo che forse ne prende un altro, no? per l'attacco, prende Perin, diciamo che li prende tutti, poi vedremo, no? Vedremo se... fra l'altro c'è anche un allenatore come Inzaghi che ha già vinto due campionati, o meglio è stato promosso due volte, no? In Serie A con il Venezia, prima ancora con il Benevento. Vedremo stasera il debutto, c'è tanta, no? Curiosità per il Palermo, così come per lo stesso ovviamente Verona. Sul mercato, caro Lindo, punto, il punto del nostro Alessio Vaccincani, poi magari ci lanzi. Prima andiamo da Davide Chelotto e Gianluca Tavellini, fuori dal Bentegodi, naturalmente anche con la diretta di Telearena, vecchie abitudini che tornano, piacevoli abitudini, andiamo.
5: In Serie B sei qua con noi, ha detto tante cose con la B, benvenuti, Serie B, Bagnoli, giustamente, Baroni. Io direi buona fortuna.
2: Buona fortuna a Baroni Baro. Perché Baro? No, è perché ci aveva detto una cosa, anzi due cose in conferenza stampa, invece non ha mantenuto la parola.
5: Dai, lo diciamo subito, gioca Davidovic immediatamente, intanto vabbè, qua è di casa, gioca Le Borgne davanti alla difesa, Mulateri davanti, Livramento in panchina, il mondiale, il Capoverde in panchina, sì. Queste novità. Caro Gianluca, dimmi subito un ricordo su Bagnoli, visto che tra pochissimo ci sarà qualcosa di molto bello all'interno dello stadio per ricordare, non lo so, la leggenda, un mito, definiscilo tu.
2: Beh, insomma, il mister, per tutti era mister, una persona... Che se tu la conoscevi proprio nel privato era di un'allegria incredibile, ma aveva questa grande maschera per comunque essere quasi inarrivabile, no? Cioè essere quasi il maestro, cioè lui faceva sempre questo paragone, questa cosa raccontava, cioè diceva il bravo maestro deve essere quello che in qualche modo incute anche un po' di timore per avere del rispetto dei giocatori, quindi a volte lo incrociavi anche nel sottopasso, perché una volta era molto più semplice, no? Quando si giocava meno restrizioni, no? Con le giovanili dicevi buongiorno mister. E poi mi sono consolato perché negli anni Nico Penzo, cioè gente che ha fatto 30-40 gol, cioè se girava lo salutava nessuno, no? Per dirti, quindi è comunque un ricordo piacevole, perché secondo me, e ho visto il funerale, tanta partecipazione, perché bisogna anche ricordare che è morta una persona di 91 anni che non allenava da 36 anni, credo, cioè quindi trovare 4.500 persone con quel caldo in piazza San Zeno, significa che è morta una parte della nostra giovinezza, è morta una parte di Verona, perché Bagnoli ha rappresentato un totem, un'icona di quella Verona da bere che era la Verona degli anni Ottanta.
5: Lui ha seminato bene, certo, banalmente certo. Così. Fatemi fare un piccolo excursus, chiamo un giovane ragazzo, Lorenzo, che ha appena compiuto 15 anni, ti facciamo tanti auguri.
6: Grazie mille.
5: E ha questa malsana idea di voler fare da grande il giornalista, soprattutto sportivo. Spiegali Gianluca perché non lo deve fare?
2: È cambiato molto, diciamo che il nostro mestiere è cambiato molto. Ti consiglio di prendere l'ultimo Guerin Sportivo, perché c'è un articolo bellissimo di Italo Cucci, che è stato un grande, e li chiama i Maranza del web. Hai capito? No, è vero. Cioè, tu di quelli che sono pseudo giornalisti che scrivono anche delle stupidaggini, quindi ti insegna un po' a distinguere fra quello che è il giornalista, che dovrebbe essere tra il protagonista e comunque in questo caso parliamo di calcio, la squadra e i tifosi, e quelli che invece sono immeritatamente sul web e sono tutti autoreferenziali.
5: Ma Lorenzo è già bravissimo perché non ha social, giusto?
6: Esatto.
5: Bravissimo, già per questo mi piace. Un grande tifoso del Verona.
6: Sì, esatto, seguo tutte le partite e anche gli highlights del Verona.
5: Dimmi che sensazioni hai per quest'anno, tu che sei tra virgolette vergine, nel senso che a differenza nostra non sei corrotto e quindi sai cosa potrei corrotto, no, chiaramente no. Si tende a livello intellettuale,
2: sì,
5: magari.
2: Un po' stanchi, ecco, un po' stanchi.
5: No, non è così che si fa il lavoro. Insomma, dai, cosa ti aspetti quest'anno?
6: Speriamo di risalire in A presto. Sembra una squadra abbastanza competitiva, però ci sono anche tante altre squadre forti.
5: Va bene. Non dovessi fare giornalista sportivo, promettimi che seguirai comunque il calcio.
4: Entusiasmo.
6: Sì, sì, certamente, sempre.
5: Va bene, ti facciamo un grande in bocca al lupo. Grazie per essere stato con noi, Lorenzo.
6: Grazie mille a voi.
5: Auguri ancora, anche se è in ritardo. Grazie a Lorenzo.
2: Bravo.
5: Dai. Beh, almeno non hai social, posso dire. E detto questo, facciamo finta di parlare di calcio. Le novità, tre novità, che in realtà sono più di tre, perché abbiamo Davidovic immediatamente in campo, e questo fa capire che sì, Slotsager è un giovane promettente, però Baroni questa non la vuole perdere neanche per un fallo di mano. Abbiamo subito Le Borgne a fare praticamente il regista, e poi l'escluso è Berned con tra virgolette l'attacco pesante, Sarri in fascia, Mulattieri dal primo minuto e Compagnon. Ti convince questa formazione?
2: Beh, sì, mentre la stavi elencando stavo pensando a Berned. Io penso che Berned possa essere un giocatore che possa partire dal Verona, perché se devi impiegarlo lì a fianco di Castanos o di Le Borgne o altri, non è quello il suo ruolo. A me è un giocatore che piace molto, però con questa idea, infatti l'aveva detto Baroni alla vigilia, detto io abbiamo sposato questa strada qua e dovevo avere i giocatori per questa casa qui, e invece lui ancora non ce li ha, e quindi capito,
5: qui apri il tema mercato, chiaramente ci vorrebbe un'altra trasmissione per parlarne, sì. Ce l'abbiamo tra l'altro ogni sera, dimmi solo se davvero ti aspetti qualcosa in più in questi ultimi 10 giorni di mercato, oppure mi sembra che sia sempre la solita zuppa.
2: Beh sì, deve arrivare un attaccante, io non lo so, Coda aveva fatto 20 o 21 reti con Baroni 4-5 anni fa a Lecce in Serie B, era uno svincolato, ha fatto 9 gol l'anno scorso nel delirio della Sampdoria, ed è finito al Catania. Ecco, io un giocatore come Coda svincolato, così l'avrei preso, gli avrei detto boh, stai lì, stai in panchina, stai a disposizione del mister.
5: Costa, cioè, questo dettaglio,
2: beh, ma non costa tanto, sarà costato d'ingaggio, credo.
5: Sì, no, parlo d'ingaggio. Sapete la regola 18
2: però
5: milioni,
2: ecco, serve, sì, serve assolutamente una punta.
5: Va bene, parliamo un secondo solo dell'Ascoli, perché c'è anche l'avversario, l'Ascoli neopromosso, saluti, vabbè. L'Ascoli neopromosso, vi dico solo che in attacco c'è un ex giocatore del Legnago, Shakir. Questo non vuol dire che non sia un buon giocatore, ma è per spiegarvi che tipo anche di avversari troveremo. No, perché questo con la C, Shakira, fateggio che se poi fa gol. È un Ascoli che tra l'altro è allenato da Tomei, che è stato il vice di Di Francesco. Non vorrei che avesse il dente avvelenato qua.
2: C'è una bravissima attrice italo-americana, Tomei, che ha preso anche un Oscar, credo.
5: Giuro, non parlo più di calcio. Ho sbagliato, è colpa mia.
2: Sì, è vero, è vero. Quindi, beh, hai detto, cerchiamo di non parlare di calcio, anche perché è una trasmissione.
5: Ah, sì, detto così.
2: No, saluto il Beppe, saluto Nicolò, perché so che insomma è una trasmissione di intrattenimento. Quindi, no, vabbè, Tomei era stato qui con Di Francesco.
5: Esatto, quindi non
2: aveva lasciato il segno, però.
5: Volevo fare il simpaticone. Chissà che non abbia il dente avvelenato.
2: No, assolutamente. Però, a parte gli scherzi, abbiamo sentito anche con l'Arena Beppe Iachini, che è di Ascoli, ha visto tante partite dell'Ascoli. L'Ascoli è molto organizzata, è una formazione molto organizzata che vive di entusiasmo. Il Verona è una formazione tutta da riscoprire, nella quale Baroni sta cercando di fare lo psicologo e tirar fuori le scorie dell'anno scorso, di questa terribile retrocessione.
5: Occhio, perché la
1: così dunque la... sfumiamo Davide Chelotto e Gianluca Tavellini, li troveremo fra poco. Davide, ma bravi Olindo, bentornato. Il Modena, squadra da osservare, ben messa in campo, buona difesa, saluti da Barbados. Questo è Emiliano, una bella variabile il Modena, che promette di essere assai ambizioso. Ciao a tutti, bentornati, sempre presente Forza Hellas, Gianfranco ex Shanghai. Poi abbiamo preso Baldanzi, ora Bragantini, gran giocatore, e il Mantova vola, chissà perché, che dice Olindo. Sono due cose però a parte. Bragantini, che è un prodotto del settore giovanile del Verona. Ci dobbiamo fermare per 30 secondi, sì, chiedo alla regia, pausa e torniamo fra poco.
7: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
9: Convenienza? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
7: Radio Verona. Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
1: Questione mercato, due minuti con Alessio Faccincani, gli ultimi giorni di Sean Sogliano.
11: Voglio affidarmi anche ai numeri, che non spiegano magari tutto, ma aiutano sempre poi a comprendere quello che accade sul terreno di gioco. Mi rifaccio ai numeri dell'ultima stagione, dove le due squadre promosse, Venezia e Frosinone, sono state anche quelle con i migliori attacchi della categoria. Venezia con 77 gol e Frosinone invece con 76. In comune queste squadre hanno avuto un attaccante da doppia cifra certificata: Andrea Dorante per il Venezia, 17 gol, e Fares Gegemis per il Frosinone, attaccante algerino, che invece ne ha segnati 15. Quindi, per rispondere alla tua domanda, mi sembra anche abbastanza scontato dire che al Verona in questo momento manca quell'attaccante da doppia cifra certificata, e quindi l'augurio è che lo sforzo della società in queste ultime ore di trattative venga fatto poi su quel tipo di profilo, che in Serie B anche storicamente ha sempre fatto la differenza. Negli altri reparti mi immagino un ingresso in caso di uscita di Belgalli sulla corsia di destra. Servirà evidentemente un'alternativa a Douyegoke. Fallucham non ha convinto nel tutto nella scorsa stagione, quindi va anche verificato, va anche magari aspettato questo ragazzo. E poi a centrocampo un innesto magari di qualità. È tramontata la pista Segre, ma sarebbe comunque opportuno avere della qualità in più proprio nella zona nevralgica del campo. Però, per rispondere alla tua domanda, cosa manca? L'attaccante mi sembra poi la casella principale, l'attaccante da doppia cifra certificata. Gli attaccanti dell'Ella sanno sicuramente dei gol in faretra, però nessuno è quel tipo di profilo che in Serie B storicamente ha sempre fatto la differenza. E a dirlo non sono io, ma sono proprio i numeri che ti ho elencato prima. Ancora buon campionato a tutti.
1: Questo è Alessio Vaccincani, panchine, Toniolo, Perilli, Livramento, Bega, Lella, Bernede, Slossager, Cerbone, Calabrese, Coraz, Ciamme, Sezzonienco per il Verona, panchina Ascoli con Dente, Crespi, ex portiere del Caldiero, da gennaio a maggio per così risollevare quel Caldiero che poi perse la Lega Pro al doppio spareggio con la Triestina. Tra l'altro Crespi deluse molto a Caldiero, però aveva una scusante perché aveva un deficit di forza di una gamba, Carolindo, del 40%, però, non poco, reduce da un infortunio, quindi fu un acquisto a metà, un arrivo a metà, un rinforzo, mi viene da dire, a metà. Non fu esattamente Crespi in linea con quello che era il suo valore, lui venne preso dallo Spezia, era sicuramente un portiere di valore. Nicoletti, Acamparo, Olivieri, Russo, Diamanti, Lo Scalzo, De Pieri, Gattoni, Gori e Bolsius per Tomei in panchina. 1 minuto e 56 con Baroni sul gruppo e anche su Solsager, che non ha fatto benissimo con l'Entella. Oggi gioca Davidovi sul ultimo arrivato. Questo minuto e 56 poi ne parliamo magari anche con Olindo, che ha sempre visto del buono in Solsager.
3: Io non so, l'anno scorso sì, ho sentito, ma io guardo, come vi ho detto, in questo momento c'è una squadra che è dedita al lavoro, crede in quello che noi facciamo, e questo per me è già importante. È quello, quando vi ho parlato della fiducia verso la squadra, è proprio verso, rivolta a questo, rivolta alla dedizione, all'attenzione che ci mettono nel lavoro. E queste sono le basi. Zottager è un ragazzo, Tobi è un ragazzo forte, un ragazzo giovane con delle qualità per me importanti, farà sicuramente, perché è impossibile che lui non cresca, perché c'ha un'attenzione, una dedizione al lavoro, una passione nel lavoro settimanale importante. Anche lui sta facendo un percorso e quindi se anche uno commette, ma non parlo di lui, anche di altri, un errore con me, come vi ho detto prima, in un percorso c'è una direzione, dobbiamo seguire quella, non è attraverso un errore che si deve fermare questo percorso. La fiducia è la prima componente che un allenatore deve avere verso i suoi uomini, quindi da parte mia, poi è chiaro, ci sono delle valutazioni, però per me lui è un titolare. Quando vi ho parlato, no, che voglio arrivare ad avere 22 titolari, perché in questo campionato serve questo. Quando si cambia il 50%, ci sono il 50% di possibilità di cambi, vuol dire che non ti bastano i primi 11. Chi va dentro, va dentro nei momenti più importanti delle partite, dove avviene quasi sempre i cambiamenti di risultato.
1: Questo Baroni, questo Tomei, sarà il primo di 19 allenatori che diranno che il Verona è fra le favorite a vincere il campionato per andare in Serie A. È uno spartito piuttosto scritto, lo dice anche Tomei ieri nel prepartita, formazione già scritta, c'è questa sorpresa legata a Shaqir prima punta, chiaro che si ironizza anche, no? Non è che il giocatore del Legnago, però il livello, ripeto, giusto ironizzare, però il livello è quello, sono una Serie B, se la serie

0: sicuramente importante per tanti motivi, perché è la prima, perché è fuori casa, perché è uno stadio importante. Io ho avuto il piacere di stare in un periodo a Verona e conosco anche la piazza, conosco anche l'entusiasmo che c'è nel cuore di uno stadio che si fa sentire, quindi sicuramente saranno tutti i test che metteranno subito alla prova la nostra squadra, e secondo me, ripeto, è un bene perché capiremo subito il campionato, cercheremo subito di settarci nella nuova realtà. Sì, no, Verona è una città bellissima, dove io sono stato bellissimo fondamentalmente. È una città che ha una cultura calcistica importante, per tanti anni hanno fatto la Serie A, spesso fanno la Serie A, quindi è un posto dove sicuramente verremo messi alla prova. E sicuramente ci sarà da battagliare, ci sarà da essere subito dentro nella partita, perché è una squadra che ha valori importanti, che ha giocatori che ti mettono in difficoltà in qualsiasi momento, e quindi sicuramente sarà, ripeto, sarà un test per noi probante, un test che comunque io sono ben felice di affrontare, perché fondamentalmente questo è un campionato, secondo me, che anche a livello, cioè, è aumentato di livello. Ci sono squadre dove bene o male tutti hanno fatto, secondo me, delle ottime squadre, e poi il campionato di Serie B lo conosciamo, un campionato imprevedibile, è un campionato lungo, un campionato logorante. Devi rimanere il più possibile dentro ogni partita, perché sono partite tutte combattute, sono tutte partite dove c'è una grande fisicità, c'è una grande intensità, e sotto questo punto di vista, ripeto, per me è anche curioso vedere come i ragazzi reagiranno a questo.
1: Questo è Tomei, 2 minuti regia e poi verso la partita.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città: cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

Un caro saluto e buona stagione a tutti da Zeno e Sami, a Nairobi, sempre Forza Hellas del nostro caro amico, con un abbraccio speciale da parte nostra

0: sia Zeno che Assami, la sua splendida famiglia. Siamo pronti ad andare sulla partita. Per quello che è il momento, noi non abbiamo ancora i diritti, quelli che non ci ha concesso ancora il Verona, per trasmettere tutta la partita per i 90 minuti, quindi usufruiremo di quello che è il nostro diritto di cronaca con i 9 minuti per tempo, con 3 collegamenti da 3 minuti con il nostro Davide Cailotto, con i 3 minuti per il primo, con i 3 minuti per il secondo tempo, con il racconto della partita qui da studio, con le analisi tattiche naturalmente da parte di Olindo Filippi, con i vostri sms. Vi invitiamo a interagire anche con i vostri messaggi al 335 60 11 610. Per questa partita è così, poi vedremo. Intanto il quadro della partita è piuttosto chiaro, quello che abbiamo disegnato in questa ora di pre-gara. Possiamo andare anche, visto che ci siamo, con Marco Baroni, con questi 2 minuti e 26, con Alessio Facincani, sul valore del Verona, sull'Ascoli e poi naturalmente dritti sulla partita.
1: Da più parti siete indicati come i favoriti, come tra le favorite di questa Serie B. Ti chiedo se avverti questa responsabilità, se senti anche questa cosa.
2: Ma sai, queste volte lo fanno anche solo perché pensi che una squadra che è retrocessa poi debba essere la favorita, ma io vi ho già parlato all'inizio della mia nella prima conferenza. Che purtroppo ci sono anche 8 squadre che sono retrocesse e poi sono andate di sotto, quindi io non sono abituato a guardare. Io vedo che questa sarà un campionato difficile, con squadre forti, molto organizzate, allenatori giovani che hanno portato anche idee nuove, ma al di là di questo un campionato competitivo difficile, insomma basta vedere anche la prima partita di ieri, no? Come il risultato è cambiato e quindi c'è tanto dal lavoro da fare, questo è sicuro. L'unica certezza che ho è questa, che c'è tanto lavoro da fare insieme ai ragazzi, chiaramente.
1: La ricetta per partire bene domani contro l'entusiasmo anche di una neopromossa, le chiedo, mister.
2: Intanto incontriamo una squadra pericolosa, una squadra che ha un allenatore bravo, che ha saputo in questo percorso che ha fatto di dare organizzazione a una squadra che sa cosa fare in campo, e noi dovremo chiaramente in questo momento aggrapparci anche a quello che ho detto prima, cioè alla prestazione massimale, perché è chiaro, in un momento di costruzione, noi siamo a 42 allenamenti abbiamo fatto insieme. E tra l'altro partendo con un centravanti che poi è andato via, con un esterno che ora è il fermo ai box perché potrebbe uscire, con ragazzi che sono arrivati anche da pochissimo tempo, però questo non deve rappresentare un alibi, anzi come ho detto prima fa parte di quelle difficoltà che si incontrano in un percorso, e questo ci lo possiamo e lo dobbiamo sopperire solamente con grande attenzione, dedizione, con grande ferocia, con grande spirito di sacrificio proprio di squadra.

0: Eccoci qua, 19 in punto, sta per cominciare la partita. Ciao Ale Forzella da Lussemburgo, speriamo di essere competitivi più di quanto appaia sulla carta. Questo è Francesco, buon pomeriggio. Tutto questo periodo è stato molto triste per me, ma sono punti di vista. Senza le partite del Verona, auguriamo buona fortuna ai nostri giocatori per il loro ritorno in Serie A. Ottima trasmissione, Forza Hellas, il nostro amico brasiliano da San Paolo, Ateir Soares. Un abbraccio a voi tutti. Queste le coordinate, il riferimento di Baroni anche a chi poi è uscito come Bagui, a chi uscirà come Belgaglia, a chi non è stato convocato come Suslov in attesa di essere ceduto sul mercato, con offerte per adesso a ribasso per Suslov, con un accordo che non c'è ancora fra il Sassuolo e Belgalli, con il Sassuolo che potrebbe mettere, che vorrebbe mettere sul piatto un centrocampista bravo come Iannoni. Resta da capire quello che sarà l'equilibrio del Verona, questo 4-2-3-1, 4-3-3, capiremo dalla posizione di Arrui, capiremo naturalmente dalla posizione di Castanossa, capiremo anche l'autonomia di Le Borgne, capiremo naturalmente il nuovissimo vecchio Davidovic, che ha fatto sì pochi allenamenti ma che però gioca da titolare oggi vicino ad Edmundson. Capiremo tante cose, non sono convocati, o meglio, non sono in panchina né Akale né Tagne, 2007 e 2008, attaccante e difensore francesi, che domani saranno con la primavera che debutta in campionato, ore 17 l'Olivieri contro il Cesena, semifinalista dell'ultima stagione di primavera, rinnovata anche la primavera costruita dal nostro amico Claudio Ferrarese, allenata da una vecchia conoscenza del Verona e soprattutto di Sean Sogliano come Massimo Pavanel. Dice questo amico: ciao Ale, buon campionato a tutti, sempre Forza Hellas, Pippo Valpo. Lucio da Arezzo: buon campionato a tutti, 9 minuti per tempo, ma dove siamo finiti? Però questo è, i diritti li ha il Verona e per adesso non li ha concessi a Radio Verona. Questa cosa di non concedere la Radio Cronaca alla unica radio della città mi fa veramente arrabbiare. Insomma, credo che ce ne siano tanti di messaggi, almeno per oggi così. Bentrovati a voi e dagli amici gialloblu, sempre Forza Hellas. Questo è Simone da Collegno. Ci scrivete da tutto il mondo, c'è la nostra grafica che continua ad accendersi con puntini rossi a destra e a sinistra sui 5 continenti, ma per noi è una piacevolissima abitudine. Pronti a cominciare naturalmente i vostri messaggi 335 60 11 610. Per questo primo collegamento vado subito ovviamente al nostro Davide Cailotto. Bentegodi Davide.
1: Eccoci qui, buonasera a tutti da Davide Cailotto, persone in collegamento rapido con Radio Cronaca, dove siamo abituati da tanti anni. Speriamo che qualcuno resta vista, mi permetto di dire, io in modo da dare un servizio ai tifosi, non tanto a noi, perché lo stipendio lo prendiamo lo stesso, se tanto per la quale. Andiamo subito allora, ancora a diretta, ma non è neanche partito il cronometro del Bentegodi, che si è inceppato dopo il bel saluto, il bello omaggio che ha preso lo stadio a Osvaldo Bagnoli. Ci sono due questioni che dicono chiaramente quello che è stato Bagnoli, non solo a livello sportivo, ma in generale per questa città, con davvero silenzioso, storia e leggenda di questa città, Osvaldo Bagnoli, per una ti rende onore. Poi sopra di noi, la zona 1 febbraio, tanto per capirsi, vincere e insegnare in stile, insomma, non è una cosa che tutti sanno fare, questa chiaramente. Andiamo in cronaca con l'Ascoli che manovra il pallone, Verona ha dato il calcio d'inizio, ha provato a lanciare subito lungo, ma la palla è stata immediatamente intercettata. Adesso manovra la squadra neopromossa di Mister Tomei, che era il vice di Francesco qui ormai tanto tempo fa, nel 2021, con il portiere Samuele Vitale, che trova a scaricare nella difesa. Davanti si muove Shakir, che tutto l'Alessandro conosce benissimo, ex attaccante del Legnano, a sorpresa preferito Zori là davanti, ovviamente per andare a colpire il contropiede. Non è che prova a inserire in mezzo al campo, recupera il pallone, però là il suo primo pallone lo butta avanti in testa, bello fisico con Edmundson là dietro. La tecnica è un'altra cosa, la palla viene buttata in avanti e recupera immediatamente però l'Ascoli, che prova ad allargarsi sulla fascia di sinistra, dove si produce in un ottimo dribbling Simone Giustizzi, che scarica la palla all'indietro, dove c'è Marcos Jurado, il capitano dei marchigiani, a manovrare, scarico in orizzontale verso il suo compagno di reparto Samuele Damiani, pallone corto sulla sinistra, dove c'è Nicolas Risto. Ascoli che prova ora a sfondare sulla fascia, attenzione a Gebre che sale e spinge molto sulla fascia di sinistra, va a chiudere Davidovic che tende però il rimpallo. Raccontiamo anche quest'ultima azione prima di tornare in studio, non c'è niente da raccontare in realtà, perché l'Ascoli lo fa col petto, torna indietro, cerca il centrocampo, Curato, alza la testa, allarga il pallone, no, poi lo indietreggia dove si è abbassato Damiani a fare il regista, la presa che poi entra a pieno regime Ricci, che è stato ingaggiato pochi giorni fa dopo essersi vincolato dalla stampa. Il fallo di Davidoni, siamo molto lontani dall'area di rigore, 2 minuti 52 secondi, 0-0 e 20 gol per la linea.
0: Grazie Davide, c'è un Olindo molto concentrato, molto preso sulla partita, con le coordinate della partita. Mi racconti che Verona è?
2: No, oggi è 4-2-3-1, gioca Le Bornier da mediano destro e da mediano sinistro gioca Castanos. Davanti a loro, a comporre il triangolo dietro la prima punta che è Mulattieri, gioca Arrui. Oggi è proprio un 4-2-3-1 chiaro. A sinistra, da ala sinistra, Sar, centravanti Mulattieri, e a destra abbiamo un sinistro che gioca a destra, che è Compagnon. Difensori centrali, Davidovic, difensore centrale di destra, ed Munson di sinistra, Oyegoke a destra e Bradaric sulle fasce laterali, uno a destra e uno a sinistra per la difesa. Portiere lo sappiamo tutti, Le Ali. 4-2-3-1 pulito, che si vede bene.
0: Che portiere è Le Ali, Olindo? Mi racconti, perché non so quanto Le Ali abbia preso quello che ha lasciato. Chiaramente è una scia negativa, Montipò, e quindi ogni sostituto possibile. Non dico che sarebbe stato meglio di Montipò, però forse quasi. Quanto vale veramente, quanto invece sfrutta per adesso questa scia positiva anche inerziale, no?
2: Oggi,
0: della gente.
2: Oggi è il giorno giusto per dire che portiere è, perché l'anno scorso mi sembra abbia fatto 22 presenze nel Genoa. Lui è nato come un buon portiere, era il periodo dei Pinsoglio, di quella gente lì, no? Che i Bardi e via di seguito. E poi non so, si è un po' fermato nella sua carriera, però era un predestinato. Vediamo, perché adesso oggi è partita vera, la partita, le amichevoli sono una cosa, la partita di Coppa Italia è un'altra cosa. Oggi l'atmosfera è diversa, oggi è campionato e si vede anche dall'assetto tattico, che non è più sperimentale. Adesso si parla di 4-2-3-1 e 4-2-3-1 è bene, perché Castanos, che è un sinistro, gioca da mediano sinistro.
0: Il peso specifico di Castanos, mai veramente visto, no? da Zanetti, messo al centro da Baroni. Mi racconti il valore e il peso di Castanos in questa squadra? Ha detto subito Baroni, sarà un giocatore importante.
2: È un giocatore talentuoso, è un giocatore che non perde mai la testa, ha un piede sinistro che per la categoria può fare sempre la differenza. E poi intelligente, ha visione di gioco. Difatti nella partita contro la Virtus Entella lui ha giocato da centro mediano metodista davanti alla difesa, non ha mai perso la testa nei disimpegni e il risultato è il migliore in campo. È stata una bella sorpresa. Oggi però viene adoperato da mediano, che da doppio mediano insieme con la Borgna, che deve proteggere i due difensori centrali e deve dare anche grande sicurezza, grande copertura per far esprimere il talento di Arrui.
0: Olindo, è chiaro che gli occhi sono tutti sul Verona, l'occhio non può non andare anche sull'Ascoli, perché poi c'è un avversario l'avversario con tutti i suoi difetti, poi anche dei pregi. L'avvio dell'Ascoli, anche provare a partire con il portiere, come avevamo detto già nel prepartita, una squadra che ama tenere la palla fra i piedi, così abbozzabile un giudizio su questo avvio dell'Ascoli, in generale di questa partita. Verona, che intanto è in possesso di palla semplicemente con la sua linea difensiva, da Davidovic ad Edmondson.
2: Ma a mio parere è una squadra che è allenata bene, perché se noi vediamo adesso sono i primi minuti, nei primi minuti dai il meglio di te. Però è una squadra che si è presentata bene, molto equilibrata fra i reparti.
0: Presta anche piuttosto alta.
2: Bravo Ale, perché è equilibrata fra i reparti, rimane sempre corta, stretta, in modo intelligente. La palla la fa circolare bene. L'abbiamo detto anche prima, l'abbiamo anticipato, ha due ottimi centrocampisti davanti alla difesa, che sono Damiani e Corradini. E sono bravi nell'intercetto, andare sulla traiettoria, ma sono bravi anche come incontristi e non sono male come anche nell'impostazione della manovra. Poi se c'è qualcuno che dice che questo non è il Barcellona, io posso rispondere
0: meno
2: che...
0: male.
2: No, ma ho capito, ma
0: neanche il Verona era il Madrid, detto...
2: bravo Ale, neanche il Verona non era il Madrid,
0: no, semplicemente cercato di, anche perché presuppongono, presupponiamo che le conoscenze delle squadre di Serie B non siano esattamente in linea con quelle di Serie A in generale, insomma, al di là di tutto. Su quello che ha detto Davide prima, no, sui mancati diritti, per adesso Radio Verona è semplicemente un servizio che noi vogliamo offrire ai nostri ascoltatori, indipendentemente da tutto, perché poi ci ascoltate, perché poi il pre-partita, il post-partita, tutti gli sms, tutti gli ascolti e tutte le luci accese in ogni angolo del pianeta sono lì ad evidenziare quanto siate su Radio Verona, semplicemente, ripeto, per offrire a voi quella che è una voce che ormai amate come quella di Davide, ma al di là di tutto, perché poi lui è un grande modesto, anche semplicemente il poter raccontare quelle che sono le gesta dell'Hellas, seppur con questo inizio faticoso, seppur dalla Serie B, ma proprio per questo, no, quanto importante è provare a risalire in Serie A per tanti motivi, anche soprattutto per motivi economici, quello che è il cuore di fatto della proprietà di Presidio Investors, di quelle regole sacre che sono prima il vendere e poi il prendere, e quindi con equilibri sempre piuttosto sottili. Avanza sulla zona di destra il Verona con il cambio gioco di Compagnon fuori misura. Olindo Compagnon, valore di Compagnon, peso di Compagnon, bene con Lentella, ma insomma al di là delle partite singole, no? Giocatore che salta l'uomo, con una certa mentalità, ha vinto il campionato con il Venezia, non è stato un titolarissimo. Pregi e difetti di Compagnon, che è una delle chiavi, no, lì sulla destra.
2: No, tecnicamente è un giocatore molto bravo, io l'avevo seguito ancora quando era nella Next Gen, nella Juve Next Gen, è un giocatore molto bravo di piede sinistro, anche se contro la Virtus Entella ha fatto gol di destro e il secondo tiro che ha fatto in porta l'ha fatto di destro. Dunque si deve mettere d'accordo coi piedi, ecco. Però fisicamente è anche un buon atleta, un bel atleta, è uno che si presenta bene. Secondo me però è con la Virtus Entella discreto, ma è un giocatore che fisicamente e tecnicamente lo potrai apprezzare nel tempo.
0: Resta da capire sempre, Olindo, quanto le squadre all'inizio del campionato debbano essere già al meglio, quanto possano non essere al meglio. Intanto c'è Mulattieri che difende palla in area di rigore, poi bloccato dai difensori dell'Ascoli, si guadagna un fallo anche Shakir sulla pressione di Davidovic. Olindo, quanto si può concedere ad una squadra in questo momento della stagione, l'inizio della stagione, che ne so, puoi essere anche non al 100%, puoi non essere a regime, c'è il mercato aperto, cosa puoi veramente così lasciare per strada, anche se poi i tre punti di agosto valgono quelli di aprile, no? Anche,
2: sì, è sempre più difficile fare l'allenatore, perché vai in ritiro come una squadra, poi torni dal ritiro, passano 10 giorni e hai un'altra squadra. Però io direi che una squadra, ormai sono giocatori che non è che abbiano bisogno di fare il precariato per imparare a giocare a calcio, basta metterli insieme, basta metterli nel
0: corso accelerato di tattica, no?
2: Sì, però non esageriamo con la tattica, che si gioca senza palla. Purtroppo curiamo la tecnica, che si gioca con la palla al piede, e la lettura tattica dell'avversario. Però io non penso che ci sono troppi allenatori che dicono ma sono passati, bisogna qua, bisogna là, bisogna. Ti ricordi tu Mourinho quando è arrivato Schneider? È arrivato il mercoledì, il martedì,
0: fatto giocare il giorno dopo, allora, nel derby,
2: e lui ha detto Mourinho è bravo, perché cosa devo perdere tempo.
0: Teoria del teorema.
2: È una bella cosa che oggi giochi Davidovic, che a parte che non ha problemi per inserirsi, però è una bella cosa perché guadagniamo come esperienza e anche come, senza nulla togliere al ragazzino, perché non mi voglio rimangiare le parole,
0: solo sacro, no?
2: Però con la Virtus Entella ha commesso non troppa ingenuità, perché oramai a 20 anni basta questa ingenuità, ha commesso degli errori che le abbiamo pagati cari, però il primo gol l'ha commesso con la collaborazione di Edmundson.
0: 11 minuti e 20 secondi, va sicuro che non è successo nulla, c'è un calcio d'angolo adesso per l'Ascoli. Ti aspettavi un inizio così, Olindo? Magari non dico piatto, sì, però senza grandi sussulti.
2: No, questo era l'inizio che mi aspettavo, anche perché bisogna sempre avere il rispetto dell'avversario, perché se pensi di andare in campo e aver già vinto la partita, Ecco qua.
0: Attenzione, perché è pericoloso l'Ascoli. Libera Edmondson su quello che era un pericoloso tentativo dell'Ascoli proprio davanti alle ali. Non so, magari questo amico dice: mi sarei aspettato un Verona più arrembante, magari aggredire subito l'avversario.
2: Io sono sempre dell'idea che bisogna partire piano e poi capire dove è il punto debole dell'avversario e allora in modo intelligente attaccarlo. Qua mi sembra che Oyegoke con D'Uffizi comincia ad avere i suoi problemi.
0: D'Uffizi è un bel giocatore, come Silipo, come può essere Silipo magari dall'altra parte per Bradaric. Attenzione, ripeto, a quello che è comunque la consistenza tecnica dell'Ascoli e anche l'imprevedibilità. Oggi volutamente Tomei è andato con un giocatore rapido come Shakir proprio in mezzo ai due difensori, no? Non esattamente velocissimi come è anche facile presupporre fra Edmundson e Davidovic. Intanto calcio d'angolo per il Verona concesso da Guebre su un'offensiva dalla sinistra dell'Hellas, prima ancora un pericolo serio corso da Leali con Edmundson a liberale. Sul cronometro sono 12 minuti, sono 50 secondi, siamo quasi al tredicesimo, 0-0 al Bentegodi fra il Verona e l'Ascoli, con il calcio d'angolo a favore dell'Hellas con Sar che cerca di disturbare il portiere dell'Ascoli, con Castanossa
2: Ascoli che marca la zona sui corner.
0: Alla battuta, a zona l'Ascoli,
2: zona pura.
0: Sì, non c'è neanche un misto zona, no. È zona pura. Qualcuno
2: è come la tua camicia, è pura.
0: Vabbè, sono strascichi dell'estate, passerà anche quella. Vedremo il calcio d'angolo, si va un po' per le lunghe, pronto dalla bandierina Castanos, il delegato ai calci piazzati. Viene pericoloso il calcio d'angolo di Castanos con la conclusione poi dal limite dell'area alta da parte di Compagnon, con la prontezza di Compagnon ma con il tiro se anche coordinato
2: doveva abbassare un po' più la spalla a destra, se vuoi calciarla di collo pieno sinistro e che la palla vada
0: se no
2: va dove è andata,
0: se no ti va lì. Scrive per esempio Francesco, dice: non credete che sarebbe stato necessario magari giocare un po' più alti? Insomma, ci sta provando il Verona a giocare alto, no? Il problema è che lo sta facendo anche l'Ascoli, sta provando a farlo,
2: no,
0: anche l'Ascoli.
2: Cioè, il discorso è che se giochi 11 contro 0 giochi sempre alto e riparti da dietro
0: e non rischi niente,
2: non rischi proprio niente, anzi rischi la brutta figura del passaggio sbagliato. Però c'è una squadra messa in campo a 4-2-3-1 molto bene, e se tu ti ricordi anche nell'ultima partita dell'anno scorso contro il Brescia è una squadra che aveva dimostrato tutto il suo valore sia a Brescia sia in casa.
0: Sì, lo sta vincendo quei playoff, ripeto, anche davanti ad avversari di un certo tipo, il Catania, non soltanto il Catania. Olindo, quanto può essere uno svantaggio o un vantaggio intanto sugli altri campi? 45esimo, la Juventus è 1-0 in casa del Frosinone con il gol di Bremer dopo 22 minuti. Quanto è un vantaggio affrontare subito la neopromossa, quanto invece è un vantaggio relativo, perché comunque la neopromossa si conosce, viene da un campionato vinto, da un salto di categoria, vale anche per l'Arezzo a breve, per il Benevento.
2: Non cambia niente a mio parere, perché io mi rifaccio le parole del grande maestro Arrigo Sacchi: da quando le squadre si sono organizzate, mi sembra che i mondiali hanno dimostrato questo, le squadre più deboli si organizzano tatticamente, lavorano molto bene sulle palle inattive a contro e a favore, se ti fanno gol poi fai fatica a fare gol, dunque le partite sono tutte difficili, perché bene o male oramai tutte le squadre sono organizzate perché sono anche dirette da allenatori preparati.
0: Allora, c'è anche in contemporanea Pisa-Padova, risultato 0-0, quasi al ventesimo, siamo quasi al diciassettesimo, fra poco torneremo al Bentegodi, Davide Cailotto. Nel Pisa c'è anche Alessandro Confente, il portiere di Monteforte, preso dalla Juve Stabia, lui prima al Vicenza, prima alle giovanili del Chievo, prima a far tanta Serie C anche con in belle piazze come il Catania, come la Regina. Gioca Caracciolo, che è una bandiera ormai del Pisa, dopo essere stato anche il Verona, gioca l'ex Chievo Lirista. Attenzione intanto alla chiusura buona da parte della difesa dell'Ascoli rispetto alla offensiva di Compagnon. Tramoni e Petagna, gioca Petagna dall'inizio subito per il Pisa. Petagna che è stato il grande acquisto del
2: era
0: mercato,
2: quello che dicevamo prima, che non mi veniva il nome
0: del Petagna, no?
2: Bravo.
0: Petagna. Poi sono dall'altra parte il Padova, un Padova che fra l'altro
2: Pittarello e Petagna
0: è anche piuttosto ambizioso. Bortolussi, Caprari, davanti nel, nel Pado. A proposito di ex, 335 60 11 610 00 fra Verona ed Ascoli, partita piuttosto bloccata al Bentegodi con Guieber in questo momento in possesso di palla a far girare sulla linea difensiva l'Ascoli di Tomei, anche Olindo piuttosto così mi viene da dire, non dico irriverente, però sereno nella partita, no? Tanti a dire l'effetto del Bentegodi, 12.000 abbonati, l'effetto di uno stadio diverso, di un avversario diverso, però devo dire che insomma
2: l'effetto del Bentegodi vale per i gialloblu, se lo capiscono, però l'effetto del Bentegodi può valere anche per gli avversari, perché un avversario va in campo, vede una tifoseria così, si deve caricare da solo, se no deve rimanere a casa, ma allora deve cambiare mestiere. No, è stimolante anche per gli avversari.
0: Intanto una conclusione deviata da parte di Le Borgne, con la palla che è sfilata sul fondo con una deviazione, quindi col secondo calcio d'angolo per il Verona da sinistra, sempre da a difendere a zona il l'Ascoli di Tomei, 17:47 sul cronometro, sempre Castanos dalla bandierina, la conclusione sul primo palo, il colpo di testa fuori, vediamo di chi, forse di Davidovic, del buon Davidovic. Olino, tu a favore di Davidovic? Sì, tu sì, che sì. Non sei mai stato amante dei cavalli di ritorno, insomma, dei,
2: no, ma questo è
0: delle storie,
2: è una cosa umanamente diversa, perché questo è una
0: prova a girarla, sì. Davidovic, alta.
2: Perché noi abbiamo, quando battono da destra battiamo con sinistro, quando battiamo da sinistra battiamo con destro e rientrare sul primo palo. Non mi fa piacere per la persona, perché questo è una persona seria. Non ho mai detto che è Beckenbauer, è una persona seria e si merita tutto il rispetto da parte della società, della squadra e della città di Verona.
0: Evidentemente sta anche bene, no? Perché comunque 4-5 allenamenti, come ha detto Barone, però insomma,
2: ha giocato con crociato rotto per 20 minuti.
0: Sì, sì, sì. Devo dire che insomma, lo spirito di sacrificio certo non
2: mica la mezza cartuccia.
0: Non manca a Davidovic, che è stato anche giocatore della Polonia, che è stato anche giocatore di un certo stampo. Poi se si vuole denigrare Davidovic si può dire tutto quello che si vuole, ma ormai insomma al giorno d'oggi è un po' così, insomma anche le cose certe sembrano così, non esattamente così sicure. Verona in avanti con spazi stretti però sulla tre quarti dell'Ascoli, con il Verona che ci prova con, ripeto, spazi piuttosto intasati. Bravo l'Ascoli a chiudersi, no Lindo? Devo dire insomma piuttosto organizzato, quello che si sapeva anche, no? Quello che era facile anche prevedere.
2: No, ma è così, l'allenatore è un allenatore che a me piace, mi è piaciuto l'anno scorso in Serie C e sta confermando tutte le sue qualità. È un allenatore che non parla molto, però le cose le fa e le dimostra coi fatti.
0: Bentegodi, torniamo da Davide Chelotto. Davide,
1: 20 minuti e 20 secondi Le Borgne, prova a controllare un pallone nei pressi della metà campo, scarico l'indietro su Davidovic, che ha fatto un grande salvataggio, è l'unica occasione dell'Ascoli. Ora Oiego che tiene la palla viva, la lancia in profondità per Le Borgne in area di rigore, la mette in mezzo Le Borgne, un rete! 1-0! Esordio con gol per Bulacieri, ma grande merito a Le Borgne che si è sganciato dalla mediana e ha dato un pallone perfetto grosso terra nell'area piccola, dove Bulacieri ha dimostrato quello che è, cioè un uomo d'area di rigore, piattone non perfetto, vitale non perfetto, anche il difensore centrale Curado, ma lo cavoli dell'Ascoli, bravo Bulacieri, ma bravissimo Le Borgne, che fa vedere subito, perché Baroni l'ha chiesto a gran voce, si è sganciato dalla posizione di mediano, palla profonda, forse troppo lunga addirittura di Uyegoke, ma è stato bravissimo Le Borgne ad arrivare sul fondo, metterla in mezzo, raggio terra col piattone, morbido, il classico tap-in, Mulattieri e Giorgio con gol, 22 minuti, Verona 1, Ascoli 0, ha segnato Mulattieri, ma occhio perché è stata partita combattuta, è ovvio che c'è una grande differenza tra le due squadre, ma l'Ascoli è molto compatto, molto difficile da affrontare, ricorda l'Entella per il modo di interpretare la partita, è squadra molto organizzata, come dicevo Lindo dallo studio, e il Verona a volte è troppo lento nella manovra e quindi si fa fretta, no? A coprirsi. Adesso il VAR conferma, è gol, ormai la suspense d'obbligo in questi casi, siamo stati fortunati, siamo riusciti a collegarci proprio nel momento in cui il Verona ha segnato, e chissà che non possa essere un segno del destino. Quindi gol di Mulattieri, assist bellissimo di Le Bon, che scatto da questo ragazzino del Como, che è stato girato al Verona e che, ricordiamo, ha frequentato le nazionali giovanili francesi, non è da tutti. Speriamo che possa essere di buon auspicio, Verona in vantaggio quindi, e dunque adesso prova a prestare alta la squadra di Baroni con suo 4-2-3-1, recupera la palla milanese, che sarebbe in realtà un centrocampista, ma è stato confermato a destra al posto di Olivieri. Adesso è l'Ascoli che manovra dalla propria area di rigore con il portiere Vitale. 23 minuti, Verona 1, Ascoli 0, gol di Mulattieri. Modellina.
0: 1-0 Verona, dunque possiamo dire che il gol è nostro, caro Lindo, più che di Mulattieri. Insomma, abbiamo aperto i microfoni, ha segnato Mulattieri, che sia segno del destino, scrive questo amico, probabilmente sì. Ci fermiamo per la fascia, torniamo fra poco. 1-0 Verona con il gol di Mulattieri.
3: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
4: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
10: Hai guardato il volantino prima, vero?
11: Compralo subito, è 3x2.
10: Il 3x2 finisce stasera?
11: L'hai presa la Fidelity Card?
12: Con la Fidelity Card ti costa meno.
11: Hai visto che sotto costo?
10: È a metà prezzo, prendine due.
12: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
13: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
14: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.
3: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
0: Torniamo insieme a 26:34 sul cronometro, 1-0 Verona con il gol di Mulattieri. Olindo, bollare lo scatto di Le Borgne, nasce tutto da lì, no? Recupero palla, poi ricerca dello spazio, cross, il gol di Mulattieri.
2: Allora, questo qua è bravo a giocare a calcio, è bravo, è un giocatore di quantità, classico giocatore, sembra che sia francese, no?
0: Sì.
2: Classica mezzala di quantità e qualità, buon incontrista, recupera la palla nella parte sinistra del campo, scarica la palla lì e si vede un passaggio orizzontale verso Iegoke, questo che taglia il campo in diagonale, un passaggio verticale, gliela dà sul piede, gran passaggio di Iegoke, cross e chiusura da centravanti puro come Mulattieri, anche se nell'impostazione della giocata di Oiego che i due centrali erano troppo alti, hanno dormito un po', perché se adoperi la tattica del fuorigioco quando parte la giocata di Diego e tu devi salire, invece loro rimangono nella loro posizione tenendo in gioco sia il centrocampista nostro, le Bornier e Mulattieri. Questi non ti perdonano, però questo ha fatto una gran cosa, perché questa è l'intensità che deve avere un centrocampista. Guarda che roba, sta sempre aggredendo. Mi ricorda un po' quel giocatore che aveva a centrocampo l'Argentina, che poi è stato espulso in finale.
0: Enzo Fernandez, no?
2: Bravo, mi ricorda un po' quel tipo di giocatore lì, sempre aggressivo. E quell'altro che anche da mezzala non faceva male, che era l'Udinese, ti ricordi?
0: Eh sì.
2: Che giocava all'argentino.
0: Intanto inserimento di Arrui con la parata del portiere
2: questa
0: giocata un
2: però
0: po'
2: però vedi non è per caso le Borne va a fondo campo e spara dentro un cross basso a pelo d'erba, e questo la stessa cosa dalla parte sinistra, arriva dentro un cross sempre a pelo d'erba, e lì se vai sul tempo giusto a livello offensivo e hai le qualità che può avere, che ha a Rui, e lì puoi fare male alla squadra. Comunque è un Verona che piano piano sta crescendo, ha cominciato la partita con il rispetto dell'avversario, però adesso piano piano ci sta facendo vedere delle buone cose.
0: Piuttosto comoda la parte di Vitale sull'inserimento di Arrui, milanese, forse tenere in gioco anche le Borni, quello che era più
2: sì, però i due
0: più
2: difensori
0: di tutti
2: centrali
0: fanno un movimento sbagliato, no?
2: Sì. Io sto in marcatura lì e quando la palla arriva così lo accompagno,
0: però le Borni taglia, va sul fondo e mette una gran palla, non
2: però
0: solo
2: io sono un po' più basso, lo accompagno, lo marco.
0: Meglio così, viaggiamo verso la mezz'ora, 28:32, 1-0 per il Verona con il gol di Mulattieri, raccontato in diretta al nostro Davide Chelotto. Tutti a dire che è stato un gol nostro, non è che è stato un gol nostro, per esperienza Olindo abbiamo capito che era quello il momento, abbiamo dato la linea dalla partita, va adesso vedrai che segna, perché un conto è dire vedrai che segna e poi magari così provi a indovinare, un conto è certificarlo attraverso quella catalazione del gol di Mulattieri. Abbiamo capito che l'Ascoli cominciava a perdere qualcosa, abbiamo capito che la linea dell'Ascoli cominciava ad essere non proprio reprensibile. Ha detto: vuoi vedere che adesso si inserisce le Borgne, la mette in mezzo e Mulattieri fa gol? È così. È stato.
2: Però il calcio di tanti anni a me mi ha insegnato una cosa. Che...
0: Beh, un po' ci indovini, devo dire, certo, prevedi un po'.
2: Che quando pensi di aver capito, hai capito niente.
0: Beh, stavolta sì, dai. Anche se la partita è lunga, anche se la partita è ancora.
2: Sì, però il Verona sta crescendo.
0: È ancora lunga, devo dire che l'Ascoli ha prodotto poco, no? O meglio, il Verona ha concesso pochissimo all'Ascoli.
2: Perché stanno muovendosi bene senza e con la palla i due mediani, che sono i due equilibratori. Abbiamo due registi, uno di quantità e uno di qualità, è una bella coppia, un destro a destra, un sinistro a sinistra. Finalmente si è messo d'accordo il mister di far giocare i giocatori a casa sua, come ho detto prima nell'anteprima della partita. Però abbiamo due buoni equilibratori, Arrui che oggi mi sembra abbastanza ispirato, anche se io da lui mi aspetto qualcosa di più, perché ha delle qualità per farci fare un salto di qualità. Anche in questo movimento qua, vedi, esce Edmundson a attaccare l'uomo che è di spalle e automaticamente scala il posto di Edmundson Castanos. Questa è intelligenza tattica. E mi fa piacere per sto ragazzo.
0: Olindo, tutti abbiamo pensato 4-2-3-1, uno che costruisce gioco, quindi il Castanossi, le Borgne, e uno che recupera palla, che ne so, il Pirlo e il Gattuso.
2: Sì.
0: Quindi uno specialista nel costruire, uno specialista nell'interdire. Qui il Gattuso non c'è, probabilmente neanche serve. Nel senso,
2: Gattuso,
0: o
2: certo,
0: c'è un Gattuso dei piedi buoni, c'è un Gattuso c'è un Gattuso con
2: quello
0: i piedi
2: che
0: buoni.
2: Ha fatto vedere adesso è questo è un Gattuso a mio parere di qualità per la Serie B. Poi ricordiamoci che non è che viene dal Como, eh. Il Como a mio parere, se ieri sera l'altro giorno ho visto la partita ieri, quel ragazzo lì che viene dal Catanzaro, Liberali,
0: sì. 2007,
2: ha pagato 6 milioni, però ha fatto vedere subito quando è entrato che tipo di giocatore. Cioè lì a Como hanno un difetto, comprano i giocatori buoni perché hanno i soldi.
0: Lasciato a zero dal Milan, Liberali, insomma, questa però...
2: anche lì non capisco.
0: È un'altra storia. Fra l'altro nel Milan, che questa sera gioca col Torino, infatti libereremo poi, finita la partita, Olindo, perché vuole a tutti i costi andarsi a vedere Torino-Milan.
2: Torino, voglio vedere Torino.
0: Giocherà titolare Sissé, che è il 2006, che tante volte... abbiamo spinto, fra virgolette, anche dall'alto della nostra conoscenza della primavera, anche dell'investitore di Sogliano, a un certo punto sono appena arrivato, disse: uno ne abbiamo di quelli bravi bravi, facendo così riferimento proprio a Sissè.
2: Parlavamo prima dei giocatori che appena arrivano devi aspettarli quella. Se tu guardi i movimenti dei due centrocampisti, Castanos e lo stesso Lebon, quando la palla gira a destra, quando la palla gira a sinistra, uno si alza, l'altro si abbassa. Sembra che abbiano giocato insieme da 30 anni.
0: E non è così, però...
2: Ma il calcio non è roba da Einstein.
0: Astrofisica, sì.
2: Non è roba da Einstein. Sì. Il calcio, se vogliamo semplificarlo, lo semplifichiamo. Questi qua sembrano due ragazzi che hanno giocato insieme da anni. Si muovono benissimo con la collaborazione di Arrui. Mi piace il centrocampo.
0: Tra l'altro Leborgne non proprio utilizzatissimo da Ballardini nella seconda parte di stagione l'anno scorso all'Avellino, in un contesto un po' più arido, no? Con una squadra che doveva salvarsi.
2: Preferito giocatori di esperienza.
0: Lo stesso Palmiero, che era stato anche al Chievo. Però devo dire, insomma, il ragazzo piace. Compagnon sulla destra, il tentativo di tiro, il palo di Compagnon. Andiamo da Davide Chelotto subito la fascia, e poi da Davide anche per così rivedere e riascoltare la giocata di Compagnon. Lo facciamo adesso, no? Uno contro uno, doppio passo, il tiro, la palla, la respinta di Vitale sul palo, e poi Mulattieri che non riesce a così ribadire in porta. Ci vuole il nostro collegamento per il secondo gol. Intanto la fascia e poi ci andiamo al Bentegodi.
3: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Verona. Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
0: Ancora lì la giocata di Compagnono, lì non poteva essere il secondo. Di così non poteva fare.
2: Tecnica pura, doppia finta e calcio di collo pieno sinistro e va sul palo. Portiere c'era, però una gran giocata, bravo. E poi quello che mi ha fatto piacere vedere, primo palo che attacca la porta, Lebornier. Che attacca la porta centralmente, Mulattieri. Che attacca il secondo palo, Sar. E non l'abbiamo buttata dentro, però c'erano.
0: La partita di Sar, Lindo, che è sempre una grande discriminante.
2: Un po' anonima, però crescono i suoi compagni, io spero che cresca anche lui, perché alla fine è un ragazzo che mi è anche simpatico, però mi fa anche arrabbiare, perché insomma le qualità fisiche e tecniche le ha, ma io in due anni che è qua devo ancora vederle.
0: Noi ci aggrappiamo sempre a quello che ha sempre detto Tony Serici, che è un nostro grande amico, a dire però mi pare strano che Sara sia questo in Europa, vi assicuro che è tanto considerato.
2: Bravo,
0: per carità,
2: Davidovic.
0: Non considerato, sì, fa una bella giocata Davidovic in un...
2: Sembra che non sia mai andato via.
0: Sì, beh, insomma, in effetti è così fondamentalmente.
2: Fallo.
0: Vediamo se c'è un fallo con una punizione dal limite per il Verona, assolutamente. Sì, c'è un rosso. C'è un rosso diretto. Un rosso diretto per Corradini, per uno dei due centrali di metà campo, con quello che è stato l'inserimento profondo di Arrui, ben servito da Sar, va dentro Arrui, il fallo dietro di Corradini, fallo sanzionato come fallo da dietro, no Lindo? Non
2: sì,
0: da ultimo uomo.
2: Mi sembra esagerato.
0: Poi esagerato, lui ci va da dietro.
2: Perché non era ultimo uomo, c'era già un
0: Sar ne vede l'inserimento ed è bravo Sar, qui fa una bella giocata. Gran bella giocata, aveva ragione Seric. Fatto sta che l'espulsione, non so se ci sarà revisione VAR, adesso forse no, però adesso visto che ci siamo andiamo da Davide Chelotto, vediamo quello che sarà poi la decisione del VAR. C'è un check in corso in questo momento, chiaro che se ti fischiano un fallo così da rosso ci rimani male, poi è chiaro che ti
2: finisci in 10,
0: fa comodo essere
2: finisci in 8,
0: probabilmente non è esattamente espulsione, capiremo, c'è ancora un gran parlare fra Davidovic in prima fila con Corradini, che è l'autore del fallo sull'inserimento dal limite, la zona sulla sinistra della lunetta, Verona che attacca con la curva sud, davanti alla curva sud, e c'è questo calcio di punizione sicuro per il Verona. Capiremo se è confermata o meno la decisione su Corradini. Corradini che fa fallo da dietro su a Rui. Non so se è più bravo Rui a inserirsi, a chiamare l'inserimento, o sarà a vederlo Lindo.
2: Tutte e due, perché poi per dare la palla tu devi inserirti col tempo giusto, e questo è un lavoro fisico, però tu devi dare la palla col tempo giusto.
0: L'arbitro va a vederla, va a rivederla. Noi teniamo in stand by naturalmente Davide, aspettando poi quella che sarà la punizione e tutto il resto. Insomma, Di Loreto andrà a vedere al VAR, al monitor, quello che è l'episodio incriminato. C'è questo tentativo di recupero palla senza neanche troppe possibilità di prenderla da parte di Corradini. Olindo dice, insomma, con quello che era il nostro calcio magari non avresti mai espulso Corradini. Ha preso questa decisione parziale, provvisoria.
2: Guarda che non è neanche ultimo uomo, perché c'è già
0: lui punisce il fallo da dietro, Olindo, sì, senza però, nessuna possibilità di prendere la palla. Ammesso e non concesso che non avesse Corradini possibilità di prendere la palla,
2: allora se tu vai con quel metro lì, la squadra avversaria qualsiasi squadra finisce in 7-8.
0: Vediamo che decide. Vediamo che decide Di Loreto, e poi andiamo da Davide. Siamo al minuto 38 in questo momento. È 1-0 per il Verona con il gol di Mulattieri. Sarre fa un bel movimento, no? Perché si toglie di torno all'avversario, va verso il centro, poi di destro la mette lì. Può essere la posizione quella di Sarro Lindo nel 4-2-3-1, può essere una sua posizione.
2: Ma questo è un giocatore che a mio parere è un centravanti di movimento e via di seguito. Se però poi lui si esprime meglio partendo da
0: è giallo e non è
2: esordiente l'arbitro
0: e non è rosso,
2: mi sembra che è giusto.
0: Resta la punizione però a favore del Verona.
2: Adesso facciamo gol
0: su questo, sì, perché di la linea Davide per forza, no? Fabio da Firenze dice si ricomincia e speriamo bene, ritrovarvi Olindo, Alessandro, Davide, comunque un gran piacere, un caro saluto a tutti, forza Hellas sempre. Questo è il nostro Fabio proprio da Firenze. La punizione per il Verona, andiamo da Davide anche magari con la diretta di Telearena, siamo in contemporanea a spartirci, no, naturalmente Davide.
16: Spero niente e mi auguro che la palla finisca in rete. 39 minuti, 40 secondi al Bentegodi, 1-0, il gol di Mulattieri, ve lo ricordo, che ha sbloccato il risultato, fischia il direttore di gara, quei tre che vi dicevo sul pallone, vediamo chi tira, parte Bradaric, addosso alla barriera, la respinta, Castanos il destro, la parata di Vitale. Era meglio il destro di Castanos che il sinistro di Bradaric, anche se Castanos è mancino. Nulla di fatto, 5 minuti al termine, Verona 1, Ascoli 0 a voi.
0: Grazie, questo Davide, naturalmente ci torneremo fra poco, anche perché minuti non li abbiamo consumati del tutto, semplicemente l'attimo della partita. 335 60 11 610, continuate naturalmente a scriverci, a leggere voi la partita, così come stiamo facendo noi da studio, con le incursioni al Bentegodi, con quello che sta succedendo anche sugli altri campi, soprattutto su all'Arena Garibaldi, alla mitica Arena Garibaldi di Pisa. De Paul, no? Era il De Paul, giocatore del
2: mi ricorda un po' lui.
0: La mente lavora anche quando si fa altro, poi no? Poi alla fine perché tu poi vai anche in contropiede, nel senso che l'Udinese poi di giocatori,
2: perché sono sicuro che tu le sai
0: che prima o poi ci arrivi,
2: ma tu hai una memoria.
0: 0-0 intanto Pisa-Padova, che comunque è una discreta squadra, l'ha confermato anche in serie di mercato, non male. Davide Chelotto, eccolo lì Davide.
16: Punizione per l'Ascoli a pochi passi dal lato destro dell'area di rigore del Verona, fallo di Lebonia che è stato ammonito su Di Pippi, voleva entrare dentro i 16 metri. Due a calciare la punizione, c'è anche Filippo con il sinistro, tutto Verona dentro l'area piccola, Filippo dentro, secondo palo, attenzione, la palla gli rimane in bocca all'attaccante dell'Ascoli che poi chiede il calcio di rigore per un presunto tocco di mano. Tutti quanti vanno a far capannello attorno al direttore di gara Di Loreto, che però manda via tutti e ammonisce anche Filippo per proteste, e quindi cartellino giallo per il giovane attaccante esterno dell'Ascoli. Shakir oppure Curado a staccare di testa, voi che avete il monitor magari l'avete visto meglio, pallone che è rimasto lì, ha colpito la faccia, la bocca mi pare, più che altro, chiedevano un fallo di mano, il giocatore del Verona, quelli dell'Arsenal. L'arbitro invece ha dissipato ogni protesta. 42 minuti, Edmundson riceve dalle ali, sventagliata lunga a cercare la profondità, anticipo di Curado, poi in mezzo al campo la va a prendere Corradini, che in teoria doveva essere espulso, invece poi la VAR ha tramutato il rosso in giallo. Recupera la palla quindi l'Ascoli, all'indietro adesso per Milanese, che si sta adattando a fare d'esterno, lui che è un centrocampista centrale, pallone sulla sinistra dove c'è invece Nicolas Risto. Gebre sulla tre quarti, Mancino sbaglia però il pallone, adesso c'è un fallo ai danni di Kapranos, non si concretizza, che scusa, il vantaggio, quindi calcio di punizione per il Verona a più o meno nella propria tre quarti difensiva. Respira la squadra di Baroni, che devo dire si è sciolta dopo il gol, ma comunque l'Ascoli, soprattutto con i due esterni, Filippo a destra, Giustizia a sinistra, è abbastanza pericoloso, quanto può essere pericolosa la squadra neopromossa, che comunque ha delle qualità, perché se in Serie B, tra l'altro eliminando il Brescia, no? Con la finale playoff, vuol dire che ha delle qualità. Qui le ali credo non faccia rimpiangere Montipò, nel senso che Ciabatta un pallone in fallo laterale, rimessa per l'Ascoli, raccontiamo l'azione, poi restituisco la linea. Gebre scambia sulla fascia, norma del vantaggio, Dupizzi va a puntare Davidovic, raddoppio di Oyegoka, occhio perché se ne va Dupizzi, tu nella Davidovic, tira il rigore, la palla dentro, tocco di braccio di Dupizzi, qui sia l'arbitro, calcio di punizione per il Verona, il brasiliano Dupizzi aveva mandato in ambascia Davidovic facendogli finire la palla sotto le gambe, poi la toccata di mano, calcio di punizione per il Verona, 43 minuti 55 secondi, 1-0, gol di Mulattieri. A voi.
0: Viaggiamo velocemente verso la fine del primo tempo, grazie Davide. Olindo, e Mulattieri l'attaccante giusto per come gioca il Verona?
2: No, per come sta giocando questa partita qua, sì. Lui è un bel giocatore, tecnicamente a me è sempre piaciuto, ultimamente è andato poco in doppia cifra, e stiamo attenti qua.
0: Sì, sì, era l'azione che ha raccontato Davide, solo che chiaramente la TV era molto in ritardo.
2: D'Uffizi,
0: ma c'è questo, questa differenza di passo, no? Oyegoka, D'Uffizi, Silipo Bradaric.
2: Comunque, parlavamo di Mulattieri, lui è a me un centravanti che può giocare dalla sinistra, può giocare centravanti, può giocare dalla destra, perché ha tanta adattabilità. Una fisicità importante, ottima tecnica, però secondo me ci vuole quello, il sostituto, ci vuole il doppione anche lì. Ci manca un giocatore, manca una punta.
0: Non una primissima firma però, quindi la tua prima firma rimane Mulattieri, ti serve un alter ego di Mulattieri?
2: No, mi serve un centravanti con caratteristiche diverse, perché se, faccio un esempio, se Sar mi fa venire nervoso, sposto Mulattieri a sinistra e metto dentro un centravanti che sia un finalizzatore di professione, punto. Però non ce l'abbiamo.
0: Più grosso sulle palle alte, magari, no?
2: L'unico centravanti che noi abbiamo adesso qua a Verona è lui, è il nostro Moschera, ma è Moschera e...
0: Sei fortunato, no?
2: E l'altro che può sostituire in quella zona lì da centravanti è Sar. Però non è Mulattieri, non è un finalizzatore.
0: Tanto manovra bene il Verona, siamo ai limiti dell'area con il tentativo da parte di Sar, contratto.
2: Gran partita anche oggi di Castano.
0: Dalla difesa dell'Ascoli, Castano sta toccando un sacco di pallone, sta giocando un po' ovunque, un po' da tutto campista, è lui il faro, no? Due minuti di recupero anche per il gioco fermo, per la revisione Vardi di Loretto.
2: Mi piace sto ragazzo qua.
0: Qui Castano, no, Le Borghi.
2: Le Borghi, mi piace sto ragazzo qua.
0: Ah. Ti è bastato un tempo, sì.
2: Vede che... vede che c'è qualcosa di buono,
0: la qualità, la
2: personalità, ma anche la personalità, poi mi sembra che sia 1,83, fisicità importante, dunque può essere importante sulle palle aeree difensive e anche su quelle offensive, poi ha tantissima proiezione offensiva, difatti dei due mediani quello che parte per andare a attaccare la porta è sempre lui e mai Castanos, e guarda che lancio che ti ha fatto adesso
0: Castanos, anche però tatticamente, però no, perché comunque non perdeva attenzione a Sar, che sfonda sulla zona di a sinistra, poi c'è la chiusura da parte della difesa dell'Ascoli. Castanos a fare un po' quello che serve, senza di più, senza di meno, no?
2: Allora io non mi rimangio le parole, perché l'avevo detto anche quando...
0: Ti ricordi con la serenità che ti fece su punizione?
2: Sì, ma io mi ricordo anche quando siamo stati in Serie A, tu ti ricordi la partita del secondo tempo con Napoli?
0: Sì.
2: Allora questo qua ha fatto delle giocate, e per fare queste giocate qua contro il Napoli in Serie A bisogna essere bravi. Allora, mi sembra però che a Verona, adesso con il beneficio di inventario prendiamolo, però mi sembra che sia stato poco considerato fino adesso, e mi sembra che quest'anno forse sia l'anno buono, perché facciamo la Serie B e dobbiamo lottare per andare in Serie A.
0: Tanto se per esaurirsi il primo tempo siamo al 48esimo, al 46esimo, 50 secondi, ultima azione.
2: Guarda,
0: credo,
2: vedi,
0: della...
2: guarda Castanossa adesso, Ale, e guarda dove le borne. Sì. Vedi, perfetto.
0: E quanti, quando... Sì, i movimenti giusti avranno fatto, tu dici, qualche...
2: Sì, ma la giusta insieme. Copertura. Se, quando è arrivato sto ragazzo qua? Una settimana che è qua.
0: Il giocatore è voluto, dai.
2: Giocatore bravo.
0: Finito il primo tempo, intanto 1-0 Verona con il gol di Mulattieri poco prima di metà del tempo. Giusto così, scrive per esempio Francesco, guadagni gli spogliatoi Baroni, piuttosto soddisfatto. Saresti soddisfatto quanto fossi in Baroni, Olindo, da 1 a 10?
2: Direi 8.
0: Sì.
2: Direi 8 perché, ripeto, il Verona non è partito con paura all'inizio. È partito con rispetto dell'avversario. Perché? Perché Verona, dopo tanti anni, è un campionato nuovo, trova una squadra neopromossa, una squadra messa bene in campo, e lì ha giocatori di qualità che ti possono dare dei dispiaceri. Dunque bisogna rispettare, e il rispetto porta anche alla concentrazione dell'avversario, e poi viene

0: Devo dire che è meritatamente in vantaggio con l'Ascoli, grazie al gol di Mulattieri.
1: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
7: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
8: Addosso Buono, tutte in saldo.
9: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
8: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte.
9: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
10: Affrettatevi, ultimi giorni.
11: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
12: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona presenta le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu. In studio Alessandro De Pietro.
0: Allora Mirka d'Arezzo ci fa un gran complimento, mando un bacio a Mirka perché dice: grazie ragazzi che riuscite a intrattenerci anche senza diretta, grazie alla vostra sapienza calcistica, soprattutto Alessandro meno Lino, sto scherzando. Non ha detto questo, è un momento di alleggerimento all'intervallo. Grazie Mirka. Ripeto, la questione della diretta è piuttosto semplice, noi la raccontiamo con il sorriso, i diritti sono legittimamente del Verona, che può o meno concederli a Radio Verona. Non è stato fatto fino adesso per tanti motivi, vedremo se sarà possibile averli nei prossimi giorni per le prossime partite. Trattativa aperta, come si suol dire, il mercato non è ancora concluso, quello del calcio, ma anche quello evidentemente della nostra radiocronaca, della radiocronaca del Verona, ripeto, che piacerebbe diventasse una piacevole abitudine anche in quest'anno attraverso la voce di Davide, che è particolarmente apprezzata. Abbiamo tante volte tessuto le lodi di Davide anche per la sua ironia, anche per la sua capacità di sdrammatizzare quello che è un calcio che viene raccontato in mille modi, in maniera sbagliata, da interpreti che chi più ne ha più ne metta, come se tutti quanti oggi debbano per forza fare i giornalisti, e sembra che sia così facile, purtroppo lo è, fare il giornalista. Intanto solidarietà per l'ospite che c'era prima proprio con Davide e Gianluca Tavellin fuori dal Bentegodi. Voglio fare il giornalista magari sportivo, sì, però con delle basi che non siano semplicemente quelle del copia e incolla, che non siano semplicemente quella dell'apparire e farsi vedere che si fa una domanda in conferenza stampa a Sogliano come a Mulattieri, che ne so, o a Compagnon. È il giornalista che è al servizio di chi ascolta, di chi legge, di chi guarda, piuttosto che il contrario. Invece mi pare che sia tutto piuttosto orientato al personalismo. Ci butto dentro uomini, donne, di tutto, soprattutto in questo periodo, insomma, basta fare zapping.

0: su tutte le TV, soprattutto oggi un po' in ritardo, ma sempre solo Forzella da parte di Steffi, insomma ti perdoniamo. Per stavolta da Panama c'è Verona sporco in difesa in senso positivo, Pavel è entrato subito nello spirito della Serie B, bene Castanos, Le Borgne e secondo me Sar. Mulatiri ha fatto un gol davvero centravanti, ottimo il pressing alto a soffocare l'Ascoli. Olindo, lettura di questo primo tempo che è stato prima dettato, come dicevo prima, dicevamo anche del rispetto del Verona nei confronti dell'Ascoli, e poi queste due tre fiammate, compresa quella che poi ha innescato il gol di Mulatiri.
1: No, direi l'ho detto prima. Verona che è partito prudente per il rispetto dell'avversario.
0: E questa è la veste del Verona, sì, questo 4-2-3-1 è quella più giusta, quella più corretta.
1: Perché a me il Verona è piaciuto anche a 4-3-3 quando ho giocato contro la Virtus Entella. A me mi è piaciuto tantissimo Castanos, che oggi conferma che è in uno stato di forma incredibile. Quando un giocatore che è un sinistro puro, sulla punizione che ha tirato Bradaric, che è stata respinta dalla barriera, e la calcia poi di collo pieno destro, come l'ha calciata lui, con quella coordinazione lì col piede debole, vuol dire che è un periodo che sta bene mentalmente, perché ha la fiducia dell'allenatore. E sono contento che si sia recuperato un giocatore così. Però direi un Verona bello equilibrato, non fa un pressing forsennato, alterna i momenti di far giocare la squadra e il pressing lo fa con i tempi giusti, perché andare a pressare sempre continuamente impedisce sia alla squadra avversaria di ripartire da dietro, però consumi tante energie. E anche oggi, se siamo dopo il brutto periodo del super caldo, anche oggi è una giornata calda, dunque bisogna risparmiare le energie fisiche e nervose e tenersele per finire bene la partita.
0: Allora, risultati di quello che è stato fino adesso il turno di campionato: il 3-2 del Vicenza al Catanzaro, il Mantova che ha vinto 2-1 Carrara. Fra l'altro c'è questa bella pagina di Fabio Brutti, il nostro amico Fabio Brutti, che è stato direttore sportivo del Caldiero, portiere del settore giovanile del Verona, delle giovanili dell'Audace, poi Legnago, Castelnuovo, insomma negli alti dilettanti. Olindo lo conosce molto bene, grande amico di Caio Ferrarese, grande amico di Nicola Corrente, che ieri ha fatto 2-2 Nicola Corrente con la Juventus a Vinovo, Parma che è stato così ad un passo dal vincere il campionato, quel campionato che poi ha vinto la Fiorentina. Vi ricordo domani la Primavera che gioca alle 17 contro il Cesena all'Olivieri, poi tutte le altre partite, anche il così. Fra l'altro Fabio Brutti, ti dico un aneddoto: dopo aver vinto col Mantova con la Lazio, del tuo amico Gattuso, l'Olimpico, ho aspettato che i giocatori uscissero, poi mi sono messo da solo al centro del campo all'Olimpico, mi sono gustato l'Olimpico a destra e a sinistra, poi è chiaro che i protagonisti erano i giocatori, ma finita la passerella dei giocatori mi sono messo nell'Olimpico, forse a ripercorrere la sua carriera fatta di tanta gavetta, no? Fatta di tanto lavoro oscuro. So, tu lo conosci bene, quindi
1: andare all'Olimpico e andare in tribuna a vedere la partita è una cosa,
0: andare a vincere
1: andare all'Olimpico come direttore sportivo, vincere e poi vedere l'Olimpico al centro del campo è un'altra roba. Però insomma, dai, Fabio queste cose qua se le merita, perché si è sempre dato da fare, e se nel mondo c'è giustizia, chi lavora e lavora bene, ha qualità, è giusto che sia riconosciuto. Purtroppo non è sempre così.
0: Poi il Sud Tirol che ha battuto 1-0 Lentella, il 2-1 del Modena rimonta, non facile, a Benevento, poi l'1-0 dell'Empoli sulla Cremonese, il 2-1 dell'Arezzo a casa dell'Avellino, 0-0 fra Pisa e Padova, 1-0 Verona sull'Ascoli, ore 21, Palermo, Juve Stabia in un Barbera deserto, 35.000 spettatori.
1: 33.000 erano con il Lecce.
0: Era perché era sotto Ferragosto. Concedilo.
1: Appunto.
0: È un bel Verona, se ci arriva un Caccia, ovvero un bomber da B, siamo veramente forti. Vieniamo da Barbaso, ma serve un Caccia. Serve uno da 20 gol o serve un complementare
1: di serve complementare nel ruolo di centravanti, e complementare vuol dire che è quello che deve essere di caratteristiche fisiche, tecniche e tattiche diverso di quello che c'è già, per completare la rosa. È arrivato un difensore centrale, sì. Sono arrivati due mediani, sì, Lella e questo ragazzo qua, Le Borgne. Manca una punta. Non c'è niente da fare, perché sugli esterni sei coperto, a centrocampo adesso sei coperto, la difesa è completa, ti manca una punta che deve essere quello che può rubare il posto a Mulatieri.
0: Molto separato della versatilità di Davidovic, è difensore in questo Verona, sì.
1: Sì, ma è il suo ruolo quello lì, il suo ruolo. Poi lui, con l'esperienza che ha accumulato qua a Verona in quei 7 anni lì, negli ultimi, 2 anni ha fatto anche il mediano davanti alla difesa. Il primo, magari, mi sembra che lo schiero da mediano davanti alla difesa fu proprio Baroni in quell'anno là. Però lui non è bello da vedere, però il giocatore deve essere utile e deve sapere in campo bisogna fare quello che serve, e lui oggi lo sta facendo bene. Poi se tu c'hai, come ho sempre detto, l'uomo vero, un uomo di grandi valori morali, allora sei a posto.
0: Ci fermiamo la fascia, poi secondo tempo della partita.
2: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
3: Sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine due.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
11: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Bello Blu.
1: Sta per ricominciare il secondo tempo, 1-0 Verona con il gol di Mulattieri sull'Ascoli. Ciao Ale, spero che questi diritti vi siano dati per due motivi. Il telecronista delle amichevoli del sarebbe un modo per allontanare ancora di più la gente del calcio. Questo è Michele da Borgo Roma, ripeto, i diritti non sono nostri, vedremo quello che sarà. Trattativa, possiamo definirla ancora aperta, così come il mercato, abbiamo detto della punta, abbiamo detto insomma della garra di Davidovic. La partita di Compagnolo, Lindo, bene pare, no?
2: Bene, sì, bene, ha fatto il suo, senza tanti né alti né bassi, ha fatto un bellissimo acuto quando ha fatto quel doppio passo lì.
1: Quella palla deviata sul palo.
2: Finta a destra, finta a sinistra, poi la calciata di collo interno collo sinistro sul primo palo. Si vede che è un giocatore di... Però è un giocatore che dà il giusto equilibrio lì sulla fascia laterale, insieme con Le Bornier, che è mediano destro, insieme con Coiego, che secondo me non sta facendo male, anche se ha un fisicone che bisogna dargli un po' di tempo ancora, perché no, questo è un colosso. Però non sta facendo male, soprattutto la giocata in verticale in occasione del gol sulle borne. Questo è un passaggio messo col calibro, diciamo. E bene, bene, insomma. La coppia centrale mi è piaciuta, e Musso e anche Davidovic. Adesso bisogna partire con rispetto ancora dell'avversario, stare attenti, essere equilibrati e via.
1: Olindo, perché non si riesce ad estrarre da Rui tutto quello che da Rui sarebbe facile pensare di poter estrarre? Basta quell'infortunio a credere che ci sia questo rallentamento perdurante, oppure è un una cappa da cui si può anche non riuscire ad uscire, insomma, con tanta leggerezza, così come è stato, per quell'infortunio piuttosto datato per Rui? Non si può sempre dire è stato colpa dell'infortunio, anche se
2: no, diciamo che una grossa responsabilità ce l'ha l'infortunio. Però lui è un giocatore talentuoso, un giocatore che ha fantasia. Giocatori talentuosi e fantasia possono avere anche dei discorsi possono essere anche poco continui, non possono avere la continuità che può avere quel ragazzo qua, Le Bornier, che è un centrocampista di qualità ma anche di fatica. È un giocatore estroso, però le qualità non si possono negare. Ma a mio parere la penalità sua è stata l'infortunio e poi la mancanza di costanza nel
1: tanto è ripartito il secondo tempo,
2: la mancanza della costanza di giocare, della continuità di giocare. Tu la forma migliore, tutti i giocatori possono essere preparati dai migliori preparatori atletici, la forma migliore il calciatore la acquista giocando.
1: Non mi sembra sia cambiato l'Ascoli, no, sicuramente non è cambiato il Verona, non ha aggiunto nulla, giusto così, insomma, resti così anche fossi in Tomeo, Lindo, sì.
2: L'Ascoli non ha fatto male, ha fatto la sua partita, non ha sbragato molto. Direi, insomma, che è un avversario degno, è un avversario che, nonostante siano una squadra neopromossa, si sta comportando molto bene in possesso palla e anche in non possesso palla. Poi Verona tecnicamente è logico, ha qualcosa in più.
1: Allora 4-2-3-1, Leali, Oiegoche, Davidovic, Edmundson, Bradaric per il Verona, Castanos, De Borgne e poi Compagnone, Rui, Sar alle spalle di Mulattieri, panchina con Toniolo, con Perilli, con Livramento, Bega, Lella, Bernedes, Stossiager, Cerbone, Calabrese, Coraz, Cham e Sezonienko, ripeto, non convocati, o meglio convocato Tagne, che però non è in panchina, andrà con la primavera, così come Calene, anche convocato domani primavera anche con il nostro Lindo Filippi, almeno così credo che ci sarà, con l'Olivieri ore 17 con il Cesena. Ascoli 4-2-3-1, Vitale, Milanese, Curado, Rizzo e Guiebre, Corradini, Damiani, centrale di metà campo, Silipo, Percion ed Uffizi alle spalle di Shakir, panchina con Dente, Crespi, Nicoletti a campo, Olivieri, Russo, Diamanti, Lo Scalzo, De Pieri, Gattoni, Goris, Gori e Bolsius. Questo per l'Ascoli, arbitro di Loreto, che a un certo punto aveva anche espulso Corradini per un fallo da dietro su Arrui, salvo poi rivedere la sua decisione a munire soltanto Arrui, Corradini, dopo revisione VAR. 335 60 11 610, i vostri sms, naturalmente scriveteci, racconteremo insieme la partita. Fra poco andremo da Davide Cailotto per il diritto di cronaca, per i nostri 3 minuti per 3 anche per il secondo tempo, e con tutti gli sms che sono arrivati, veramente un'infinità, l'attestazione anche di stima per noi, per quello che credete da sempre essere riferimento, così come semplicemente per tutte quelle che sono le cose di Verona, per quel che riguarda naturalmente la radio, con la partita, con naturalmente anche la diretta dell'Arena.it, al di là di Telarena con Gialloblu Superstar, al di là di quella che è una partita che in questo momento il Verona sta controllando senza mai davvero andare in pericolo. Vediamo questa accelerazione di Sar sulla sinistra, ben chiuso però da Curado, la chiusura di Curado con il difensore dell'Ascoli, bravo anche poi a prendersi il fallo di Arrui, pardon, non di Sar, con il tentativo di verticalizzazione del Verona. Olindo, si va però sempre a cercare, no, la profondità di Arrui, anche il colpo a sorpresa che Arrui ti può garantire, no?
2: Sì, Verona questo momento qua, fino al 48esimo di questa partita qua, a me è piaciuto perché alterna, quando deve tenere la palla e andare e aprire il gioco lo fa, quando deve verticalizzare lo fa, dunque fa quello che serve, è una squadra pratica, e essere pratici nel calcio è anche simbolo di intelligenza. Qua abbiamo qualche svarione.
1: Attenzione all'Ascoli, ah, però.
2: Meno male, perché qua
1: Shakir la tira.
2: Si sono addormentati. Ha sbagliato sia Davidovic sia Edmundson, perché dovevano essere più vicini al portatore di palla.
1: Si sbavatura, perché poi si trova piuttosto libero, devo dire,
2: sì,
1: Shakir, di calciare.
2: Doveva calciare prima Davidovic.
1: Edmundson si lascia scavalcare della traiettoria partita da destra. E Davidovic era salito nella terra un po' di nessuno, no, Lindo?
2: Era rimasto fermo, invece lì doveva accompagnare e andare in zona palla, lui e anche Edmundson. Edmundson a volte esagera a livello fisico, perché pensa che perché c'ha un fisicone del genere invece ci arriva sempre lui, invece nel calcio è l'intelligenza che adopera la fisicità, e a volte lui esagera su quelle cose lì, come ha esagerato nel primo gol che abbiamo preso con la Virtus Entella.
1: Si distende il Verona intanto sulla zona. Vedi, di destra, a cercare subito Compagnon, occhio a Compagnon, fermato però bene dalla fase difensiva dell'Ascoli, che si stringe attorno a Compagnon, riparte l'Ascoli, c'è Castanos che recupera il pallone sulla tre quarti, attenzione adesso con il Verona A. E la conclusione ancora di destro di Compagnon, respinta dal portiere dell'Ascoli, con l'occasione nitida per il Verona di andare sul 2-0, la conclusione respinta, la rivediamo anche con Compagnon bravo a liberarsi poi del suo diretto avversario, la parata di Vitale, distinto con un diagonale, certo che salta sempre Compagnon, che un po' va a destra, un po' ti va a sinistra.
2: Però vedi, l'avversario lì lo ha affrontato bene, perché gli ha portato via la parte interna del campo
1: e l'ha mandato sul destro.
2: È sul sinistro, l'ha mandato sul destro, e lui la calcia di destro. Con la Virtus Entella ha fatto un tiro, un gol. Dunque, affrontare un uomo così, a uno contro uno,
1: un bel problema.
2: È di difficile lettura per
1: qualsiasi lato gli dai, concedi l'altro.
2: Certo, l'ha dimostrato adesso, prima sul palo sinistro, adesso ancora sul primo palo, ottima parata.
1: Che
2: del
1: poi
2: portiere.
1: Quando la palla viene respinta dal palo dopo la deviazione di Vitale nel primo tempo, lui va col sinistro, adesso va col destro, quindi è pericoloso.
2: Devi avere, però il difensore l'ha messo bene, perché gli ha portato via l'interno. Dunque devi avere una lettura, la lettura tecnica è difficile, perché adopera bene tutti e due i piedi, anche se lui è un sinistro.
1: Olindo è una partita Serie B, però possiamo dirlo, di quanto sia diverso il livello, no? Magari rispetto alla Serie A, magari non la Serie A dei nostri sogni, no? È evidente, no? Insomma, per chi ne vede di calcio da tanto
2: però
1: tempo. No, no, ma senza nulla togliere all'onesta Serie B di questi.
2: Però insomma, a me sembra una partita divertente. Poi una categoria, se
1: no, come livello, gli errori, magari i limiti.
2: No, allora io, da parte delle due squadre, non vedo molti errori tecnici.
1: L'Ascoli in Serie C l'anno scorso,
2: sì, però non vedo molti errori tecnici. Qualche errore tattico, difensivo, così di posizionamento, però non vedo molti errori tecnici. Non vedo la squadra avversaria sbaglia la palla, la dà all'altra e l'altra la ritorna all'altra ancora. Non le vedo. Vedo una partita divertente con due squadre equilibrate, insomma.
1: 1-0 Verona, il gol di Mulattieri nel primo tempo, insomma legittimo il vantaggio è lei, la sta attenzione però all'Ascoli, no? Ascoli piuttosto battagliero in questo secondo tempo, secondo gol del Lecce, Carolindo a Venezia con il gol di Thiago Gabriel, attenzione al gol Silipo. Al pareggio dell'Ascoli, il gol di Silipo 1-1, il pareggio dell'Ascoli, Olindo, che è successo?
2: E lì mi sembra che ci sia, adesso bisogna rivederlo, però mi sembra che ci sia un'uscita difensiva di Bradaric che non c'entra niente con quel calcio, non sono sicuro, però bisogna vedere adesso meglio perché con replay si vedrà, però rimane completamente solo.
1: Però quante concessioni in questi primi 8 minuti, Olindo? La vediamo, Castanossi che cerca qualcosa che non può fare. Però Bradaric è lontano.
2: Ma Bradaric ci deve rimanere in copertura.
1: Bradaric è andato presupponendo che Castanossi non avrebbe mai perso palla.
2: Ormai lui era già in fase offensiva, invece è molla l'uomo.
1: No, troppo facile.
2: E questo
1: troppo,
2: qua è giocato, per me è il giocatore più talentuoso dell'Ascoli.
1: Sì, me l'avevamo detto. E gli dà una bella palla anche Shakir, una comoda palla.
2: L'errore di Bradaric.
1: Però anche Castanossi poteva liberarsi prima della palla, no?
2: Però tu, il tuo compagno, fino a che non si libera della palla, non sei sicuro, soprattutto in quella zona di campo lì. Tu stai in copertura e la copertura equivale alla marcatura di quel giocatore.
1: Perché la potrebbe perdere la palla e tu devi essere
2: perché
1: lì.
2: Quel giocatore lì non ha saltato nessuno, si è trovato davanti alla porta da solo. Ci sarà un motivo allora. Io non lo marcavo neanche te.
1: E neanche Edmondson poteva andare a rientrare troppo
2: distante. Il movimento di Bradaric, dato per scontato, per dire, ha messo in difficoltà tutti.
1: Grave quanto questo errore, Lino?
2: Tantissimo, perché, ripeto, l'ho detto 2 minuti fa, stiamo vedendo per me una buona partita perché sono due squadre che non giocano male. Ci sono degli errori tattici, fatalità, avevo detto questo, e questo è un errore tattico di Bradaric.
1: Ma Bradaric poi, uno comunque insomma, di una certa esperienza.
2: Si vede che a volte...
1: Superficialità in questi casi. Faccio 10 metri in più perché tanto poi mi arriva, perché poi tanto andiamo in avanti.
2: Può essere superficialità, può essere... Anche che tu dai tutto per scontato, no? Invece, se la palla è ancora tua, però è a 25 metri dalla tua porta, vuol dire che è zona pericolosa. Se tu liberi un uomo lì, anche se il tuo compagno è in possesso palla, e tu liberi un uomo anticipatamente perché dai per scontato che la palla arriva, allora della fase difensiva hai capito poco.
1: Vediamo se possiamo tornare da Davide. 335 60 11 610, Verona in possesso di palla, zona difensiva, adesso Verona che sembra accusare il colpo, così dice, in questi casi il lancio lungo di Leali, ma con l'Ascoli rinfrancato naturalmente, Gieber, no? Del pari di ricordo segnare una doppietta in casa del Legnago, grande velocità, poi si guadagnò anche l'alta Serie C. Guiebra, vediamo ancora l'Ascoli, attenzione ad Uffizi, gol di Uffizi, 2-1 per l'Ascoli, attenzione Uffizi, 2-1 per l'Ascoli, imbambolato il Verona.
2: Anche qua c'è un posizionamento sbagliato,
1: sì,
2: di Oyelowo.
1: Anche qua, abbiamo predetto dei mismatch che ci potevano essere, Uffizi, Oyelowo che è Silipo, Bradaric, messi a nudo clamorosamente da questo 1-2 dell'Ascoli, 2-1 con il gol di Uffizi. Torniamo a Davide Chelotto. Davide,
0: forse è meglio che il Verona non si illuda di essere una squadra forte, perché quando lo pensa combina sciocchezze da quando è entrato in campo, che stanno perdendo palla rispettivamente Edmundson, Castanos, Oyelowo che con i compagni vanno avanti, insomma. Sì, l'Ascoli è vero che è tecnicamente inferiore, però non è che sono in Serie B per caso, faranno ridere i nomi di Duffizi e Filippo, ma intanto hanno fatto due gol e hanno ribaltato il Verona in 3 minuti appena. Vediamo se adesso Verona è veramente una grande squadra. Baroni è lì che confabula con Suvic. 12 minuti ora sul cronometro, Verona 1, Ascoli 2, prova a controattaccare adesso. Compagnon in mezzo, Castanos, carica il sinistro, Castanos sui piedi di Curado, poi Sarra, vediamo se si sveglia, entra nell'area di rigore, palla in mezzo, Mulattieri si deve girare, c'è Rui, poi il pallone è recuperato dall'Ascoli, adesso Davidovic presta altissimo, ma è guardato Giustizi, corta spasso il Pulato, pallone all'indietro verso Milanese e poi calcio lungo Curado nella zona di Damiani che viene anticipato da Castanos che ha perso quel pallone che ha dato là poi al gol di Filippo che ha lanciato la rimonta dell'Ascoli, un 1-2 in 3 minuti che ha ribaltato completamente il Verona. Occhio a questa Serie B, occhio a qualsiasi squadra, non è un modo di dire, ma questo è un dato concreto. Edmundson si appoggia su Mulattieri che forse subisce il fallo di Curado, l'arbitro lascia proseguire, allora ne approfitta l'Ascoli che cambia campo sulla sinistra dove c'è Giuffizzi che mette giù il pallone, Oiego che lo affronta in modo leggero, rimane a terra intanto Mulattieri, vediamo cosa decide di fare la squadra di Tomei, il pressing di Leboni all'indietro il pallone, giustamente non si ferma perché se l'arbitro non fischia non c'è modo e interesse di fermarsi, sbaglia il passaggio però sulla sinistra Rizzo, ma recupera il pallone, occhio, sponda Rizzo, la parata di Leali, poi c'è Filippo in area di rigore sul mancino, dentro, pallone che viene deviato, è in calcio d'angolo, sull'inserimento di Corradini, il Verona si deve svegliare, cambi, siamo ai cambi Baroni, vediamo subito chi entra in campo, fuori un Oiegok che se veramente vale 5 milioni di euro, io sono Mauro con i capelli neri, dentro almeno credo fuori di Goke perché si è pronto fa lui e poi è pronto anche il Livramento, prima si batte il calcio d'angolo, teniamo la linea per questo corner dalla destra, palla sul secondo palo, Leali svanaccia in corner, altro calcio d'angolo, secondo consecutivo stavolta dalla zona maratona, Verona in sofferenza in questo primo quarto d'ora, vediamo se i cambi verranno effettuati dopo, sì come al solito dopo i piazzati, non lo va a battere nessuno questo calcio d'angolo, si sta mettendo un secolo Filippo a cambiare fascia, il piccoletto che ha giustificato le ali per l'1-1, poi è arrivato anche il 2-1 di Giuffizzi, adesso va a prendersi il pallone il numero 7 dell'Ascoli, è arrivato anche lui in estate per rinforzare la rosa di Tomei e devo dire che ci hanno visto giusto dalle parti di Ascoli, chiama lo schema Filippo, tutti dentro l'area di rigore sinistro ad uscire, stacca Edmundson, stacca però anche Corradini, pallone finisce a fondo campo, i cambi, poi vi restituisco la linea, dentro ovviamente Pallù al posto di un pessimo Oiegoke, fischi per Oiegoke e poi dentro Livramento, fuori con la maglia numero 21, Arui che è un po' sparito dalla partita, quindi Star va a fare il sottopunta come dicono i tecnici e Livramento va a sinistra. Voi.
1: Grazie Davide, ci mette un po' di elettricità Baroni con Livramento, fuori a Rui, Ciam, ex Scafatese, destinato alla primavera l'anno scorso, se solo così non avesse fatto così bene in ritiro, poi promosso da Zanetti, poi non è stato esattamente giocatore, non si è confermato esattamente giocatore di Serie A, c'è una falla lì sulla zona di destra, bisognerà dirimere, così sciogliere la matassa Belgali, poi mettere uno a destra, giusto insomma, se Oiego che vale 5 milioni, Davide, così che ha detto Moro con i capelli, vabbè, devo dire Oiego che non benissimo, però che fragilità Olindo, uno dopo l'altro, quasi
2: no,
1: a sciogliersi.
2: Non è fragilità, è disattenzione questa. Perché sul primo gol l'ho spiegato prima, nel secondo gol se tu guardi quando ha la palla il giocatore dell'Ascoli che poi verticalizza sulla sinistra dell'Ascoli per Giuffizzi, Oiego che sta rientrando spalle alla palla, dunque vuol dire che è in ritardo di rientro, è posizionato male, la palla arriva a Giuffizzi, lui lo affronta male, gli lascia all'interno del campo, sai benissimo che è un destro che gioca a sinistra, finta contro finta, collo pieno, gol. Però il problema nasce all'inizio, che tu devi vederla la palla quando gli arriva a lui, no? Girargli le spalle e rientrare a 50 all'ora. E quando tu rientri in quel modo lì vuol dire che sei in ritardo, non sei posizionato bene. Mi sembra che siamo rimasti negli spogliatoi. L'Ascoli è venuto in campo una squadra via e noi siamo l'incontrario del primo tempo.
1: Allora non capisco come possa essere un professionista Bradarez, mai piaciuto, ciao a tutti, insomma, però è chiaro che attenzione, Verona pericoloso con una offensiva di Livramento sulla zona di sinistra, ma con l'Ascoli che libera sofferenza, vediamo la fascia, poi torniamo naturalmente qui in studio anche rimpallando la linea con Davide Chelotto dal Bettecoti.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: 8 gol il Padova, 1-0 in casa del Pisa con il gol di Fusi al 18esimo. Il Padova sarà prossimo avversario proprio del Verona, si gioca sabato sera si gioca a Padova. Padova che, insomma, l'avevamo già detto, no? Come avesse allestito una buona squadra, fatto con la mano di Calabro, piuttosto sapiente, fino adesso Pisa così contenuto e beffato, adesso trafitto dal gol di Fusi. Olin, è entrato Ciam, è entrato Livramento, era proprio da tappare quella falla, ammesso che poi riesca a farlo, no? Ciam.
1: Sì.
0: Non benissimo quanto davvero.
1: Non è un terzino, è un adattato, anche perché il Verona adesso gioca 4-4-2 con Livramento a sinistra e Compagnon a destra. I due mediani adesso che si devono sovraccaricare.
0: Quindi sarà più vicino a Mulattiere, no?
1: Sì, però fa la punta, è una punta praticamente. E poi abbiamo sto ragazzo qua che a me l'anno scorso mi era piaciuto all'inizio, però poi si sono viste tutte le sue difficoltà. Non è un terzino, è uno che può giocare da esterno, ma 30 metri più alto. Io non capisco perché non si dia fiducia a Calabrese. È intelligente, ha fisicità, ha velocità, ha fatto bene a Carrara, ha fatto bene a quando era qua alla Virtus. A me è un giocatore che piace, lo puoi adoperare da difensore centrale in una difesa a 3, come lo puoi adoperare da terzino a destro in una difesa a 4. Dunque non capisco perché non si dia fiducia a Calabrese. Io come difensore, come in quel ruolo lì, in quella zona di campo lì, avrei preferito Calabrese a Ciam, senza togliere niente a Ciam.
0: Perché ti può dire Baroni, non so se lo pensa così, se la pensa così Baroni, che magari Calabrese è più difensore da 3 che da 2.
1: Guarda che...
0: Al di là del destro del terzino, sì o no?
1: A mio parere, se tu becchi una giocata sulle fasce laterali vai a rischio di beccare un cross. Ma se tu la becchi centralmente vai a rischio di beccare un tiro. Lui nella difesa a 4 ci può stare alla grande, in una difesa a 4 da terzino destro. Perché ne ha tutte le qualità e le capacità.
0: Siamo intanto al 21esimo, la botta da lontano, la botta di proprio di Ciam, alta.
1: Ha litigato con la coordinazione.
0: Sulla traversa, insomma, coordinazione da rivedere, palla che non poteva non andare alle...
1: No, non da rivedere,
0: alle
1: non da non vedere.
0: Eufemismi, caro Carolino, insomma, questo secondo tempo nero, insomma, cerchiamo di abbellire quello che non è abbellibile, ecco, mettiamola così. Ascoli che controlla, Ascoli che non si è ritirato indietro, gioca la sua partita, continua, no? A fare quello che sa fare, a cercare gli esterni. Uffizi adesso più di Silipo. Non è un caso che ti abbiano punito due esterni, Olindo.
1: No, perché insomma io li avevo visti col Genoa, li avevo visti l'anno scorso. Sono giocatori che Ascoli stravedono per questi. Poi Silipo è un giocatore che è proprio, sarebbe un'ala sinistra, ma si è adatta molto bene a destra, perché è un giocatore brevilineo, dotato di grandi qualità tecniche e rapidità.
0: Sta facendo il diavolo a 4 Shakir, sta contestando palloni a tutti.
1: Ma lui si è guadagnato il posto così, perché sì. Gori con sì, Genoa, sì. Era un palo, era fermo, non andava nessun riferimento. Invece sto ragazzo qua ha 26 anni, mi sembra,
0: sì.
1: Si sta dando da fare, però male.
0: Come stai attaccando, Lindo? Con quale logica stai attaccando?
1: Adesso loro adesso ti vengono a prendere, perché lì c'è uno scontro a centrocampo fra Castanos e Corradini e fra
0: Damiani e Borgne
1: e Damiani. E questi due non sono male, perché qua stiamo parlando di Serie B. In Serie B si deve combattere e non mollare mai fino alla fine. Allora dico, adesso ti manca un mediano che ti creava la superiorità numerica in mezzo al campo come a Rui, e giochi in due, allora
0: si torna due contro due, no?
1: Sei penalizzato sopra.
0: Attenzione adesso a questa occasione con Mulattiere che la dà a Compagnone. Attenzione che bella, Mulattiere contratto proprio al momento della conclusione, credo da Curado, però insomma bello l'intervento provvidenziale, disperato.
1: A mio parere doveva tirare Mulattiere
0: prima,
1: sì.
0: Ha tirato però, no?
1: Mi sembra
0: diversamente, dice.
1: La passata la palla lì è, tra l'altro, un difensore.
0: Compagnon doveva tirare, dice.
1: Ma anche Mulattiere prima, perché il difensore va col sedere per terra. Ancelotti ha sempre detto: difensore che va col sedere per terra è un difensore regalato all'avversario. è andato
0: col è una grande occasione questa.
1: Ma sì, ma
0: una
1: poteva tirare lui, perché speriamo che ricomincino a tirare da fuori area, perché ieri ho visto dei gran gol, un ragazzo del Cagliari di Romano e di Calhanoglu. Spero che dopo tanti anni che continuano a passarsi la palla lì davanti, che hanno abituati i portieri così, adesso i portieri si trovino in quelle difficoltà lì, perché hanno pensato di ritornare a calciare da fuori area.
0: Tra l'altro c'è un'attenzione all'Ascoli con Bradaric, con Bradaric che salva in extremis con le ali fuori gioco, con quella fascia destra che continua a ballare. Non so perché, se presupposto che Cian potesse sistemare un po' le cose di a destra, non l'ha mai fatto veramente, perché? Tutto il rispetto che si possa volere per Cian, che è un giocatore di Serie D, travasato in Serie A, ed era semplicemente un giocatore da primavera l'anno scorso, salvo poi far bene in ritiro e Zanetti dire me lo tengo. Però
1: stiamo pagando la fisicità
0: di Guebre,
1: sì. E la sta pagando Compagnò, e poi stiamo pagando anche la qualità di Dufissi,
0: esce
1: Bornier.
0: Le Boni entra Bernetta. Ci sta, magari può avere un'autonomia limitata.
1: Le Borgne. Ragazzo, mi è piaciuto, mi ha fatto bene. Mi è piaciuto. Insomma, è un buono.
0: Credo che è calato il silenzio sullo studio, la faccia di Olindo.
1: No, io ho quel problema lì. È 60 anni che faccio tifo per il Verona. C'ho quel difetto lì. E quando il Verona va male, sto male.
0: Fatto l'Ascoli ti tiene lì, non ti fa fare strada.
1: Però non posso dire che loro non giocano un buon calcio.
0: L'Ascoli?
1: No,
0: sì.
1: Non posso dirlo, perché lo stanno facendo, lo stanno dimostrando. Guarda quel ragazzo lì che come recupera adesso, ancora.
0: Ti sembra? Guebre ha grande fisicità, insomma, l'ha fatto vedere.
1: 29 anni.
0: Sì, sì, no. Ma anche in Serie C si vedeva che era, dico, diverso, però uno dei giocatori più... forti della Cina. Poi
1: la
0: è chiaro che qua va alla disperata su Cham, che insomma aveva,
1: però è andato sulla palla,
0: ci ha provato fino in fondo. 30 secondi regia in attesa della punizione.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente, tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Verona. Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
0: Questa punizione interessante per il Verona, originata dal fallo di Guebre su Cham, nella zona di destra, si ragiona con il Verona che attacca con la spinta ideale alle spalle della curva sud, con questo calcio punizione sulla zona di destra, sono dai 25 metri, non mette neanche troppa barriera l'Ascoli. Vediamo adesso il tentativo di punizione da parte del Verona, di un Verona che si è spento nel secondo tempo, che ha subito maledettamente i gol di Silipo e di Duffizzi, non esattamente casuali, perché l'avevamo già detto quanto fosse profondo il potenziale mismatch da una parte e dall'altra. Sono giocatori bravi, sono giocatori brevi linee, sono giocatori anche con una formazione anche piuttosto evoluta, sono settore giovanile della Roma, giocatori che sanno quello che fanno e soprattutto anche piuttosto irriverenti rispetto alla categoria, fermo restando che poi non c'è nessuna Champions League in questo momento al Bentegodi, nessun grande livello di calcio se non questa onesta Serie B. Vediamo che fa l'Ascoli, perché ne cambia due con Duffizzi che va fuori e con Damiani che va fuori, quindi va a irrobustire un po' Olivieri che entra, un po' a mettere gamba, un po' a mettere autonomia Tomei in questo ultimo quarto d'ora. Fra poco andremo a Davide Chelotto naturalmente anche per vivere insieme questa punizione. Possiamo andarci magari se riusciamo a collegarci con Davide. Ci siamo fra poco, dice questo amico, o la riprendiamo, se no si mette male, sarà la prima partita, però non mi andava proprio di cominciare così. La faccia di Castanossa, scrive per esempio anche a Giorgio, dice pareggiamola e poi vinciamola, alla fine è l'Ascoli, d'accordo tutto, però insomma, con tutti i limiti del caso. Evidentemente ce l'è anche il Verona i limiti, bisogna, ripeto, avere rispetto fino in fondo per quello che è l'avversario, per quello che è il livello di calcio, per quella che è la Serie B, per quello che può essere in questo momento il non Verona che ha denunciato anche Baroni, seguiti i discorsi su Montipò, scrive questo amico dello scorso anno, c'è un messaggio lungo che fra poco leggeremo, Castanosso sul punto di battuta, è uno schema con palla rasoterra, con uno schema che va a sbattere però contro il muro dell'Ascoli. 335 60 11 610, continuate naturalmente a scrivere, aspettando Davide Chelotto, ci torniamo fra poco, naturalmente 74esimo a 27 secondi, siamo quasi alla mezz'ora di questo secondo tempo, 2-1 per l'Ascoli che l'ha ribaltata con Silipo ed Uffizi dopo il gol di Mulattieri nel primo tempo, seguiti i discorsi su Montipò dello scorso campionato, io che non me ne intendo di calcio dico una cosa, vedrete come rimpiangerete Montipò e non solo, quando dissi non dite mai via Setti, ecco il campionato scorso, vedrete che cosa succede quest'anno, sono i risultati, ma comunque duri coi discorsi di quelli che se ne intendono. Olindo è giudicabile, Leali è colpevole, Leali credo di no sui due gol, no? Quello credo che sia piuttosto evidente.
1: Non è mai stato impegnato fino al momento del primo gol, perché ha fatto un'uscita del primo tempo che era schiaffeggiata lì sopra la traversa, però non ha mai avuto impegni per dimostrare quello che è o quello che può diventare. Ricordiamoci che stiamo parlando di un ragazzo di 33 anni, non di un portiere di primo pelo. E sui gol non ci poteva fare niente. Sui gol do i demeriti a Bradaris, i demeriti a Oyegoke, però do i meriti anche a Silipo ed Uffizi.
0: Ed Uffizi, questo l'Ascoli, questo è il Verona, partita che viaggia velocemente. Oltre la mezz'ora, siamo quasi al 76esimo, 14 più recupero alla fine della partita, 2-1 per l'Ascoli al Bentegodi, Mulattieri, poi Silipo e D'Uffizi, 335 60 11 610 per gli sms, Olindo con il cellulare bollente mi viene da dire, con il pensiero che corre verso la partita, con il cronometro a girare le spalle al Verona in questo momento, ma è chiaro, no? A strizzare l'occhio all'Ascoli, con Edmundson che riparte dalla zona di difesa, con un Verona forse non con l'intensità giusta, Olindo, no? Magari non dico sottoritto, però ma aspettavi un altro tipo di
1: reazione. Fa fatica a ripartire perché ti vengono a prendere alto. Ti vengono a prendere alto e fai fatica a ripartire. Poi non c'è niente da fare. L'Ascoli tatticamente è messa bene in campo, sia nella zona nevralgica del campo che è il centro del campo. E poi è brava a stare corta anche sulle fasce laterali. Dunque ci sono dei demeriti del Verona, soprattutto per i gol subiti. Ma adesso nel difendere ci sono anche dei meriti dell'Ascoli.
0: In Serie A ha vinto 1-0 la Juventus, 1-0 in casa del Frosinone col gol di Bremer, ha vinto 2-0, un po' a sorpresa, il Lecce in casa del Venezia, 3 punti per Di Francesco. Messaggi, scrive per esempio Fabio, dice male, se questo è il Verona siamo anche in deficit di condizione, mi pare che ci sia anche qualche colpa della società, ma questo è piuttosto evidente, l'abbiamo detto quanto presidio debba accettare barra subire il mercato, poi eventualmente muoversi, anche la faccia piuttosto così pensierosa di Baroni, così come quella di Zanzi in tribuna. Siamo verso gli ultimi 10 minuti, sicuramente molto meno che meno di un quarto d'ora alla fine della partita, siamo quasi al 78esimo, fra poco da Davide per così vivere da vicino dal Bentegodi, chissà che porti fortuna, così come è stato per il gol di Mulattieri, 3 minuti canonici per il diritto di cronaca di Davide Chelotto dal Bentegodi. Un messaggio anche di Cristian, leggo questo, dice Ascoli bravo, però nulla da togliere, nulla da così dire su quello che è l'atteggiamento dell'Ascoli. Davide Chelotto, Bentegodi, ecco.
4: Attenzione a sinistro da parte di Carta, non si è poi rimpallato il tacco di stare in area rigore, va a liberare Silipo addirittura, per me è un terzino. E a segno della Verona quando mancano 10 minuti più recupero al termine della partita, l'Ascoli in vantaggio, si mangia un gol gigantesco di Prometto, neanche raduttoio, una cosa del genere, davanti alla linea di porta, un cross in mezzo, per carità, la palla rimbalzava, ci è andata in scivolata, ma credetemi, da mezzo metro l'ha messo sopra la traversa. Non entra mai, anche perché adesso l'Ascoli si difende in 15, non in 11, dentro la propria area di rigore, quindi voglio vedere fare gol. Tra l'altro Verona, ricordiamoci che in 7 giorni ha preso 4 gol da una squadra che si è salvata l'ultima giornata in B e da una neopromossa dalla Serie C, quindi sono tante persone che dicono serve una punta da 20 gol, sì, servono anche i mediani che fanno filtro e dei terzini, per esempio, che impediscono quello che abbiamo visto. Lancio lungo per Sarri, intanto è troppo lungo, non ci può arrivare lo svedese che però non accena neanche al pressing e fa arrabbiare il Bentegodi. Vitale lì che lo aspetta adesso, blocca il pallone con le mani, Baroni ha le mani sui fianchi, non sa che fare, guarda i giocatori che si stanno scaldando, li guardo anch'io. A meno che Sestionenko non sia un nuovo Cristiano Ronaldo, la vedo dura sparigliare un po' le campe. Lancia lungo Vitale a cercare là davanti qualcuno. Shakir non ci arriva, la mette giù Edmundson. Solita sventagliata del giocatore del Faroe, per lo scatto di livramento che va a puntare Olivieri. Le pinte di livramento, il talare di gola deve mettere in mezzo. Taglio tutta l'area piccola, non ci arriva nessuno. A rimorchio Bernet, prova a mettere in mezzo lui, basta, fallù. Cross rimpallato, calcio d'angolo. Corner per il Verona che attacca con tutti gli effettivi, praticamente dietro solo Edmundson e Davidovic. Adesso il calcio d'angolo, bandierina di destra, zona nord-est, tanto per capirci, tutti dentro a saltare. Katanos fuori insieme al Livramento, l'unico a coprire è Bernet. Vediamo chi calcia. Dentro a saltare anche Star, occhio a Davidovic, Edmundson, palla dentro, secondo palo, lunga, stava finendo quasi in porta, blocca Vitale, il pallone di Bradaric, scaccartoccia a terra, il portiere dell'Ascoli, 36 minuti, che si è creato no, Verona 1, Ascoli 2 al Bentegodi.
0: Grazie Davide, 2-1 per l'Ascoli, andiamo verso gli ultimi 10 minuti di partita, ci siamo entrati con il tempo che corre, col Verona che ha prodotto quanto Lindo però dopo i gol dell'Ascoli, ti aspettavi no? Reazione differente. No?
1: Un'occasione clamorosa di Livramento, ma però adesso Livramento ha messo una palla e gli altri sono arrivati un quarto d'ora dopo. Cioè, è inutile attaccare sulle fasce laterali, giocare a 4-4-2, 4-2-4 può essere dopo per aumentare il lavoro offensivo sulle fasce laterali, però poi l'azione per attaccare la porta bisogna accompagnarla per avere il tempo giusto per chiuderla. Invece mi sembra che andando avanti siamo un po' in confusione, non c'è niente da fare, però sono errori che non si possono fare.
0: Non bene se vai in confusione, però al minimo schiaffo. No?
1: Puoi andare, no, se vai in confusione anche adesso, anche perché magari sei più stanco, perché mancano 8 minuti alla fine, puoi essere anche più stanco, perché però non mi sembra che Castanos, per esempio, è meno lucido di prima, ha sempre la sua calma, la sua geometria, insomma, difficilmente perde palla. È davanti che siamo un po' problematici, non nell'attaccare le corsie esterne ma nel finalizzare centralmente, e poi le grosse problematiche lì dei due grandi errori di tutti e due i terzini.
0: Sì, ricordiamo Bradaric, amnesia totale, no?
1: È lo stesso Iegoke,
0: gol di Sili, poi di Iegoke. Esce Shakir intanto, che
1: ha fatto un'ottima partita,
0: fatto 100 km l'ex giocatore del Legnago. Fra l'altro ci sono due portieri del Legnago con Lindo che hanno giocato in Serie A ieri, perché Pizzignaco ha giocato col Monza, sì, e Corvi ha giocato col Parma. Sono due giocatori tutti e due allenati da Matteo Martini, magari migliorati da Matteo Martini, Matteo Martini, che è stato anche alla Virtus con te, no? Preparatore.
1: 8 anni. Sai che ha fatto anche una gran partita? Fortin.
0: Sì, portiere del Palermo.
1: E poi giocava nel Legnago.
0: Legnago, prestito dal Padova.
1: Ha fatto male il portiere di Iurone,
0: ceduto all'Ans.
1: Benissimo.
0: Sì, un ragazzo solido, 2003.
1: Figlio d'arte.
0: Figlio,
1: no?
0: Del mitico Fortin. Fortin, mai il numero 14 all'inglese, no? Fortin. Vabbè, 2-1, aspettando naturalmente il finale di partita. Collegamento con Davide che sarà attorno al 90esimo adesso, magari anche in parallelo con Telearena, così da a reti unificate vivere insieme il finale di partita.
1: Ma guarda questo Guiebre qua, Guiebre non molla mai,
0: c'è 7.000,
1: forza della natura,
0: 7.000 polmoni,
1: 7 polmoni,
0: sta contestando tutto e tutti, meglio diciamo, insomma, avercelo Guiebre, mi viene da dire, no? Senso, non voglio,
1: visto il Bradarici di questa sera,
0: non voglio far mercato, però
1: visto il Bradarici di questa sera, lo Ego di questa sera, faccio cambio subito con i due terzini loro.
0: Aspettando Frese, no? Perché poi Frese ne abbiamo tante volte abbiamo detto quanto sia, no? Giocatore comunque, attenzione intanto al cross di liberamento dalla sinistra, al Verona che carica l'Ascoli, insomma, in affanno, ma è chiaro, non manca sempre meno alla fine. Entriamo negli ultimi 6 minuti, 84-14 sul cronometro, 2-1 per l'Ascoli con i gol di Silipo ed Uffizi a ribaltare, a cancellare quello iniziale di Mulattieri. Si è spento anche un po' Compagnon, Olindo, no? Magari prevedibile, però gioca dalla parte di Guiebre, non è così scontato, no? Essere...
1: Ci sarà un problema, no? Quando uno fa bene l'altro fa meno. Lì, perché alla fine poi gira e gira, sono due squadre che 4-2-3-1 l'Ascoli, 4-4-2 il Verona, adesso però sono tutti quanti duelli individuali.
0: Ci sono tanti messaggi che stanno arrivando, naturalmente il nostro post partita, 335 60 11 610, le telefonate dal Bentegodi, le voci di quelli che sono protagonisti relativi fino a un certo punto sicuramente nel Verona. Ultimi 4 minuti, 86 con Castanos, che prova sempre questa battuta bassa,
1: ha provato a tirare in porta,
0: probabilmente ha cercato il rimpallo di confusione, il rimpallo casuale sul primo palo, così con la respinta della difesa dell'Ascoli, con il Verona che la butta lì anche direttamente da rimessa laterale. Insomma, è assalto del Verona, ma l'Ascoli non sta particolarmente tremando e devo dire che parte e riparte anche con un certo raziocinio. È entrato anche Bolsius nell'Ascoli, questo bel cambio di campo con Silipo che non la controlla fino in fondo, che non la controlla bene, ma con non era facilissima da controllare quella palla, però bravi, naturalmente, indipendentemente da come finirà la partita. Certo che ci si mette anche Davidovic adesso a consegnar palla a Bolsius, con il Verona che la riprende con tanta fatica, però Lindo, tanta fatica, forse troppa.
1: Sì, troppa fatica, perché fatica al doppio, perché davanti è una squadra sempre ben piazzata, è tutto lì. Allora fa fatica a entrare il gioco di impostazione, fa fatica a entrare il gioco di finalizzazione, fai fatica a partire da dietro, perché loro non disdegnano di venire a prenderti alti, ti obbligano magari a mettere la palla lunga, e davanti loro in difesa hanno della gente come Curado e Rizzo che hanno una fisicità importante sulle palle aeree. Dunque fai fatica, è una cosa che ce la siamo complicata da soli per due errori individuali che non sono da questa categoria.
0: Sì,
1: anche e soprattutto da giocatori che hanno già frequentato la Serie A.
0: Ti fa l'Ascoli fino ad allora non è che avesse fatto granché, per carità, onesta
1: però
0: squadra.
1: L'atteggiamento quando è entrato in campo nel secondo tempo era diverso, quello dell'Ascoli, da quello del Verona. Non era il Verona...
0: Vabbè, si è visto subito. Allora, già quella palla concessa a Shakir.
1: Allora, come ho detto prima, qualcuno è rimasto negli spogliatoi qua.
0: Aspettiamo il recupero, è già ora di guardare verso il recupero. 87 minuti e 18, 2-1 per l'Ascoli. Attacchi adesso in modo anche piuttosto confusionario, anche se provi a sfondare sulla sinistra come adesso con Livramento, facile però la presa di Vitale, cross contrato dal difensore dell'Ascoli, da Milanese, con la palla comoda fra le braccia di Vitale. Ci sono tanti pensieri dal 90esimo ed oltre, andremo oltre il recupero naturalmente con Davide Cailotto, aspettando il recupero e poi vivendo insieme tutte quelle che saranno le ultime azioni della partita. 88 minuti, ovviamente 2-1 per l'Ascoli, 1-0 per il Padova a casa del Pisa, Juventus che ha vinto 1-0 a Frosinone, il Lecce che ha battuto 2-0 in trasferta il Venezia. Attacca Davidovic alla disperata, si getta anche in avanti il buon Davidovic, come bei tempi, Carolindo, insomma, però il filtrante di Davidovic non è quello di Ronaldinho, devo dire che i piedi non sono gli stessi, un filtrante no look, viene da dire, no?

0: certi errori ti mettono in difficoltà e agevolano la squadra avversaria.
1: Però posso dire, Olinda, mi sto rivedendo i gol in testa, tra Cerbone adesso, per gli ultimissimi assalti, gli ultimissimi tentativi. Vediamo chi esce.
0: Compagnone,
1: entra Cerbone, esce anche Castanos ed entra Bega.
0: Bega per Castanos, fa il mediano e Cerbone gioca a destra.
1: Facilmente riconoscibile Bega. Olindo, mani... mani unite a dire cosa adesso, no? Ho visto queste mani quasi scoraggiate.
0: No, bravo.
1: Non è finita.
0: Non è finita, però.
1: Poi vince la gara 3-2.
0: Però. Sì, poi, speriamo. Calcio non si dà mai niente per scontato. Però una partita che avevi in mano.
1: 5 minuti di recupero, intanto.
0: Avevi una partita in mano nel primo tempo e l'hai buttata via. Comunque vada a finire la partita. L'hai buttata via. Adesso speriamo in sto ragazzo qua che ha nell'uno contro uno che ha anche qua.
1: La conclusione di livramento parata da Vitale, Ascoli che ne esce però, no? Ne esce anche col minimo danno, adesso anche con un fallo e con l'Ascoli che guadagna tempo. Naturalmente fra poco da
0: Davide Chelotto. Però vedi anche qua, i difensori dell'Ascoli ben piazzati, interno sinistro, via, lì e questo qua è curato. Giocatore argentino, capitano, 31 anni. Vedi, esperienza questa. È davanti all'uomo, all'avversario nostro.
1: Sì, sì,
0: all'avversario diretto. Io sono sempre della mia idea. Un giocatore come Livramento dovrebbe giocare da ala destra.
1: Perché?
0: Perché lui si esprime meglio sulla destra. Finta all'interno, va all'esterno. Quando mette il cross, lo mette sempre forte, teso. E quando poi ha la possibilità di andare il tiro. Ha un tiro anche di ottima qualità. Secondo me è penalizzato. Giocare a sinistra, un destro, come dall'altra parte, un sinistro a destra, vengono penalizzati per sviluppare la velocità di gioco, a mio parere. I destri dovrebbero giocare a destra, i sinistri dovrebbero giocare.
1: Non sei per il piede invertito, no?
0: No, per niente. Per niente.
1: 21 e 28, manovra Bega, zona centrale di metà campo con Davidovic, ma si torna indietro con Bega che prova adesso il filtrante lungo per Livramento, recupera velocemente palla Cham con un bel servizio direttamente da rimessa laterale con un cross con il calcio d'angolo per il Verona. Non so se possiamo andare al Bentegodi, proviamo ad andare al Bentegodi, Davide Chelotto, chiaramente per il finale di gara, partita che sta finendo, mancano 3 minuti, poco meno, al 95esimo, non c'era neanche calcio d'angolo, semplicemente rimessa dal fondo, prime faccine sconsolate da parte dei tifosi dell'Hellas, c'è chiaramente un cronometro che corre velocissimamente, mai il Verona avrebbe voluto cominciare così il campionato di Serie B, già è Serie B, poi cominciare così non è esattamente il massimo, c'è un fallo anche piuttosto evitabile ai danni di Bolsius da parte di Davidovic.
0: Ma è spalle alla porta, è a metà campo, ma dove vuoi che...
1: Davide Chelotto fino alla fine.
2: Livramento, direi che è un'altra occasione, è troppo potente non fuori dello specchio della porta, scorrono ormai 5 minuti di recupero, ne mancano pochi, pochissimi, direi solo 2 ormai, anche se l'arbitro alza il braccio forse farà recuperare qualcos'altro, rimessa al secondo campo per l'Ascoli. Di Parvero, Tomei, di vincere 2-1 in casa della Verona, dato da tutti come una schiaccia sassi, ma di sassi non è schiacci se non sai filtro e non è una buona difesa anche sugli esterni. Mulattieri di testa, prova a lanciare verso Star, che è sparito dalla partita, allarga nella sua zona preferita Star, ne ha 2 davanti, salta Olivieri, palla in mezzo, secondo palo, non ci arriva Livramento di testa, forse tocca Risto, no, chiedo scusa, Raghebre invece no, perché la palla va a spegnersi direttamente sui tabelloni pubblicitari, quindi rimessa da fondo campo per l'Ascoli con Vitale che ovviamente fa scorrere quanti secondi possibili con l'arbitro che conta, perché adesso ci sono anche i famosi 5 secondi entro i quali bisogna calciare, se no è punizione. Lancio lungo di Vitale, Bega di testa, la mette direttamente in palo laterale, rimessa per l'Ascoli con grande calma, Gebre la va a prendere, ha avuto un'autostrada in questa partita Gebre, su quella fascia prima Oiego che poi fa lui, gli hanno lasciato davvero molto spazio, ora recupera il Verona ma solo per un attimo perché se la porta fuori ancora Livramento. Devo dire che c'è tantissimo da fare in sede di calcio marcato, c'è sicuramente da alleggerire la rosa, ma c'è da portare un terzino dentro, c'è da portare almeno un mezzo.

0: italiano. So che tutti vorrebbero una punta da 20 gol, ma non so dove trovarla la punta da 20 gol. Finisce qui la partita a sorpresa, l'Ascoli batte il Verona al debutto in campionato. I fischi che sentite sono tutti per i giocatori del Verona. Hellas che si era portato in vantaggio con Mulattieri al 21 minuto, poi nella ripresa ha pensato di essere una squadra forte e ha sbagliato di grosso. Sarà anche ne ha promosso l'Ascoli, ma in 3 minuti ha sbagliato il gol. Filippo al 7° e al 10° gli Fischi hanno ribaltato il risultato. Da lì in poi l'Ascoli si è chiuso a riccio davanti alla propria porta e Verona non ha più avuto modo di recuperare il risultato. Verona 0 punti in classifica, la settimana prossima si va a Padova, direi che c'è moltissimo di cui lavorare. Spero nel frattempo che potremo recuperare una radiocronaca come Dio comanda. Intanto io vi ringrazio per averci seguito, vieni allo studio.
1: Grazie, grazie Davide. Finita 2-1 per l'Ascoli, è finita senza che puoi dire, no, che l'Ascoli abbia rubato nulla alla fine. E questo forse
2: no,
1: il...
2: L'Ascoli ha fatto la sua partita, secondo me l'allenatore Tomei dovrebbe essere soddisfatto non solo per la vittoria, per i 3 punti, ma anche per la prestazione, soprattutto quella del secondo tempo, che poi è stata agevolata, come ho detto più di qualche volta, da 2 errori individuali che non so se sono stati disattenzione, sufficienza, chiamali quello che vuoi, però io da giocatori che hanno già frequentato la Serie A e non sono più ragazzini, certi errori non li concepisco veramente, perché è proprio rimettere al mondo la squadra avversaria, che in quel momento lì però era entrata in campo nel secondo tempo un atteggiamento diverso dal Verona.
1: Sì. Bradaris è figlio di un atteggiamento generale, non esattamente
2: anche Oiego, okay. Sì, sì. Perché
1: sì, però Bradaris è già sulla corsa mentre Castagnossa è ancora in difficoltà, cioè lui va verso la linea di metà campo con Castagnossa che è raddoppiato, che può perdere palla, a questo punto sta lì,
2: sai chi era,
1: tiene la linea,
2: chi erano quelli che commettevano gli errori così come ha commesso Bradaris. Uno è quello che gioca nell'Inter a sinistra,
1: Di Marco,
2: e non faccio neanche il nome perché già mi vengono i fumi, e 2 era Theo Hernandez che giocava nel Milan. Loro davano per scontato quando aveva la palla centrale, e come diceva De Rossi ieri sera ai 2 esterni, su diceva: non rientrate, state alti che obbligate il difensore avversario a stare più basso. Loro invece davano per scontato che ormai la palla gli doveva pervenire, e invece la palla gliela rubavano, e il diretto avversario si trovava davanti alla porta, come si è trovato nel primo gol Siripo. Poi nel secondo gol è una cosa imbarazzante vedere una verticalizzazione dal centro del campo verso la sinistra dell'Ascoli, destra, e un terzino che rientra a 50 all'ora di spalle all'avversario, che lo affronta a uno contro uno in maniera un po' impacciata, e gli dà la possibilità di fintare verso la profondità, andare verso il centro dell'area, collo pieno, e ha spiazzato il portiere, che non ha nessuna colpa. Però l'avevamo detto, non per dire che siamo bravi o siamo furbi o siamo svegli, e questi 2 giocatori qua sono 2 giocatori talentuosi,
1: sì, sì, è vero.
2: Insieme a quell'altro ragazzo che gioca da trequartista,
1: Perciun.
2: Questa sera non è che abbia fatto tante cose, insomma.
1: Olindo grazie, buon Torino-Milan, vai a vederti Torino-Milan, grazie naturalmente al nostro Leda
2: Filippi.
1: Grazie
2: a te Ali, ciao a tutti.
1: Andiamo in fascia, sì, torniamo per il post partita, 335 60 11 610 i vostri sms.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.

0: giallo-blu.
1: Ha vinto anche il Padova, 1-0 a casa del Pisa, il gol di Fusi, prossima partita sabato sera proprio a Padova, delusione profondissima da parte di tanti tifosi, di tutti, devo dire, sono un sacco di sms, andiamo anche con le telefonate. Matteo intanto, ciao Matteo.
2: Sì, ciao, ciao Matteo. Buona serata, vengo dallo stadio.
1: Ciao Matteo, dimmi.
2: Sì, sono molto deluso perché era un anno che non ci andavo e è cambiato poco, vedo sempre stranieri, secondo me, sopravvalutati, che rubano spazio ai nostri talenti italiani, che non so spiegarmi, bisognerebbe fare secondo me non uno ma 10 passi indietro, tornare a valorizzare i nostri giovani. E poi in altro nodo, io seguo tanto i settori giovanili, professionistici, finché faremo spazio ai giocatori grandi e grossi a scapito dei piccoli con talento, non ne verremo più fuori, perché io vedo che lasciano da parte il talento, magari i giocatori piccolini per far spazio a quelli grandi, poi vai a guardare la prima squadra come l'Ascoli, l'altezza media 1,75, quindi a cosa serve? Cioè, è una cosa, secondo me, ci vuole più coraggio da parte delle società di aggrapparsi di più al talento e meno a magari ai procuratori, perché vedo ragazzini di 12 anni hanno già il procuratore, cioè è una cosa da estirpare, è una malattia ormai che il nostro calcio, ecco, a me fa male, come appassionato di calcio mi fa molto male vedere queste cose qua, tanti stranieri di livello secondo me inferiore ai nostri italiani, perché ovviamente se non c'è una regola da parte del governo, perché comunque una società per prendere uno straniero spende un quarto rispetto a un italiano, effettivamente se io fossi il presidente direi, però è un cappio che ci stiamo legando sempre più stretto al collo.
1: Vecchia questione, è chiaro, vecchia questione, grazie Matteo, grazie e buona serata. Di talenti ne aveva anche però l'Ascoli, vedi, Silipo ed Uffizi, sono tutti e due italiani, giustizieri del Verona di questa sera. C'è Gino al telefono anche, ciao Alessandro, bentrovati, purtroppo cambia la Serie A ma non cambia la solfa, Sarri e Castagnossi inguardabili, ennesimo ritorno triste a Bologna, finirà mai questo stillicidio? Questo è Gianluca, vedremo, Baroni ha fatto apposta, ho visto un'intervista, gli hanno tolto tutta la squadra e ha fatto bene, bene a far cosa? Dire quello che ha detto ieri, magari sì, non so se ha così lasciato, se per questo amico ha fatto qualcosa nei cambi, nella formazione, a così far vedere a tutti che il Verona avesse dei limiti, se ci salviamo è tanto quest'anno, pessimi, pensavo fosse un episodio lentella, purtroppo non siamo all'altezza. Altra telefonata, Gino credo adesso, sì, Gino, c'è un sacco di telefonate, anche 045 96 00 103. Sì, Gino, sei tu, ciao Gino.
3: Ciao, un saluto da Londra, stasera non c'ero.
1: Beato te, bravo.
3: Sono andato a vedere il Brighton, oggi è il Millwall, così, vabbè, lasciamo perdere, va. Che dire, siamo stati sovrastati, prima da Lentella, stasera dall'Ascoli, ma a pensare ottimisticamente, mettiamola così, dobbiamo adattarci alla categoria, guardiamo in faccia alla realtà, però il progetto è un progetto che di fatto continua solo e esclusivamente ad abbassare il debito che la società ha con una banca e non ha alcun che di sportivo, insomma, ecco. Qualcuno ha detto che Baroni ha fatto apposta a schierare alcuni giocatori, ma mentre Cham forse è una provocazione, come dire, sulla destra non abbiamo un giocatore, un'alternativa valida a Oyeko, che è un titolare di quelli affidabili, piuttosto che ci manca la punta centrale, quella che fa gol, ma se a Baroni ha detto una cosa e poi ne ha fatto un'altra, sinceramente veramente c'è da preoccuparsi, insomma, ecco, la cosa veramente che mi ha fatto molto male è stato vedere un Ascoli che è stato padrone del campo praticamente per quasi tutta quanta la partita, insomma, ecco. Quindi mi auguro veramente che sia solo un cattivo esordio dovuto alla discesa in categoria inferiore, ecco, che ci siano altre possibilità per la società deve dare a Baroni ciò che ha promesso, altrimenti il progetto non, vabbè, lasciamo perdere, va.
1: Va bene, Gino, grazie. Gino, fra l'altro ha perso tutte le retrocesse, ha perso il Pisa, ha vinto 1-0 il Padova, ha perso la Cremonese, ha vinto 1-0 ieri l'Empoli, troppi residui dello scorso anno, non c'è la testa giusta, i vari Livramento, Arrui, Sar, Castanossa e compagnia avrebbero dovuto cambiare aria da subito. Partita dalle due facce, primo tempo bene, secondo tempo orribile, speriamo che il proverbio calcio di agosto non ti conosco sia vero, un saluto dei pacchi di Zevi, intanto i tre punti sono andati, andrà via presto Baroni, poi tornerà Zanetti o Zaffaroni, Bocchetti, visto che ci sono pochi soldi, credo che abbiamo capito che abbiamo una squadra di Serie C, partita persa in due minuti, scusate, ma Cham, chi è? E Oyegoke, manca ancora il bomber e altri quattro giocatori, abbiamo il Padova la prossima, sabato sera all'Euganeo, credo Luca dal Vallese, sì, ciao Luca.
0: Ciao Alessandro.
1: Ciao Luca.
0: Certo ragazzi, siamo disfattisti forte, mamma mia, cioè ho capito, è stata una giornata, ma chi è che ha sbagliato? Cioè l'Ascoli quanti tiri in porta ha fatto? 3 gol. Quanti tiri in porta ci siamo mangiati noi? 5? Ma 5 gol fatti? Cioè, allora se noi sbagliamo il gol non è colpa di Baroni, è proprio perché siamo dei polli, cioè i giocatori nostri sono dei polli. E lì ci siamo. Terzino destro inesistente, perché Oyegoke ha fatto veramente pietà, esatto. Manca il centrocampista. Mi è piaciuto molto quello che viene dal Como, però non so come mai Baroni l'abbia tolto. Però vabbè, è stata un po' molta confusione oggi nel campo. Non vedi un gioco collettivo. Manca il Duda della situazione, a parer mio. Quello che giostra un pochino di più la squadra. Poi gli attaccanti, ragazzi, se non abbiamo quello che segna e comunque il Compagnon e anche Mulattieri stasera hanno giocato discretamente, non possiamo neanche lamentarci, però non sono stati serviti più di tanto. Manca quello che, chiamiamolo così, quel che fracca, nello stesso tempo finché non abbiamo quello non facciamo niente, non si possono mangiare dei gol fatti a porta vuota, c'è solo da spingere dentro, non siamo riusciti a buttarli dentro. Vabbè, Alessandro, basta così, speriamo che vi rimetterci presto. Forza Verona sempre, forza.
1: Grazie ciao, Luca. Ciao. Se l'obiettivo è la promozione diretta, la Rosa ha bisogno di 3-4 innesti titolari. Detto questo, stasera qualitativamente c'era un abisso fra le due squadre. Chi pensa di giocare di fioretto non ha capito come funziona la Serie B, serve fame agonistica. Questo è un dress di Rizza, però serve gente che sappia giocare a calcio, che sappia difendere, che sappia capire che se un giocatore in difficoltà a Castanos è bene guardare la linea, mantenere la linea senza pensare di dover fare 10 passi in avanti, perché così ci si butta in avanti con l'eventuale ripartenza della propria squadra. Vedi Bradaric, non bisogna difendere come ha fatto Oyegoke, come non ha fatto Oyegoke, poi bisogna dare all'Ascoli anche quello che è dell'Ascoli, perché non sarà il Barcellona come qualcuno ci ha detto prima della partita, abbiamo semplicemente detto cos'è l'Ascoli, cosa ha dato l'Ascoli, insomma l'Ascoli questo è stato. Mulattieri, andiamo in conferenza stampa, Bentegoti. In attesa di averlo, non abbiamo noi in... sì, eccolo qua, adesso sì.
4: Inizia. Dovete che lotto dell'arena.
5: Ciao. Beh, si sperava portasse meglio il gol, perché sembrava una partita diversa dopo il primo tempo. Cos'è successo in quei 3 minuti lì?
6: Sì, sicuramente sì. Abbiamo fatto un buon primo tempo, secondo me. E nel secondo tempo abbiamo avuto 10 minuti che abbiamo preso 2 gol di blackout, in cui abbiamo avuto qualche distrazione, però dobbiamo lavorare tanto e prepararci già per la prossima, perché le sconfitte capitano e bisogna andare avanti.
5: Tu sai cosa ci vuole, no? Per essere promossi dalla B alla Serie A, l'hai giocata, a che punto è questa squadra? Obiettivamente sembra che manchi qualcosa, no?
6: Non so, comunque campionato di Serie B è un campionato strano, quindi abbiamo tantissimi giocatori di qualità, e dobbiamo entrare tutti in sintonia col campionato, nella mentalità che le qualità non bastano, quindi dobbiamo lavorare tanto, però io sono molto fiducioso della squadra.
4: Alberto Fabri, la slide.
7: Ciao, come benvenuto, ci augurava a tutti Spezze, quel secondo gol con Pagnon che sembrava che volesse tirare, poi l'ultimo te l'ha data col pallone che ti è rimasto un po' dietro, ci racconti un attimo?
6: Sì, c'è grande rammarico anche per quell'occasione lì che potevamo pareggiare, mi è rimasta sotto la palla, ho avuto forse un po' di fretta nel concludere, potevo stopparla, però le occasioni le abbiamo avute, anche alla fine del secondo tempo abbiamo cercato di invertire la partita e pareggiare, quindi come ho detto prima, adesso pensiamo a lavorare giorno dopo giorno e la prossima partita, pensiamo alla prossima partita e tutte le altre.
7: Ok, la qualità che si è evidenziata a lunghi tratti nel primo tempo, che secondo me è anche un risultato molto stretto, quello del 1-0, forse è stato quello uno dei principali errori vostri. La ripresa però ha dimostrato che non basta la qualità, serve maggior ritmo e anche magari un po' più di condizione atletica, che è chiaro, si acquisisce quello nel tempo.
6: Sì, i loro gol sono nati da due nostre distrazioni, sono nati, quindi è più che la parte fisica che bisogna mantenere, diciamo, l'asticella dell'attenzione, della concentrazione sempre alta, che pur avendo più qualità degli altri è un attimo per prendere gol e poi riprendere un altro, quindi ci serve da lezione questo, che dobbiamo tenere sempre l'asticella alta tutta la partita.
4: Andrea Molinari, Calcellos.
8: Ciao, tu non c'eri l'anno scorso, è stato un campionato duro, l'anno scorso tanti fischi, prima giornata del nuovo campionato si parte subito con i fischi, come la prendete voi di squadra, non è una cosa bella?
6: No, penso che sia normale dopo il campionato dell'anno scorso che ci sia tanta rabbia tra i tifosi, quindi noi ora siamo partiti con una sconfitta, però tra virgolette le sconfitte capitano, non deve essere quello, diciamo, quindi niente, noi ora lavoreremo per provare a vincere tutte le altre partite, perché la squadra è una squadra forte, quindi sono molto fiducioso.
4: Grazie a tutti.
1: Così dunque Mulattieri, questo è stato Mulattieri, vado con i vostri sms, vado anche con le vostre chiamate, credo Ale da Borgo Venezia, se ci ha aspettato.
9: Ciao,
1: Ale.
9: Ciao, buonasera.
1: Ciao Ale.
9: A titolo di domani, benvenuti in Serie B.
1: Ci sta, bravo.
9: Mai più appropriato, perché la preoccupazione che ci porteranno dietro oggi tra amici era proprio le prime 5 giornate, le 4 neopromosse alla Lega Pro facevano paura, no? Perché giocano leggeri, tra l'altro l'Ascoli ha giocato...
1: Ale, fammi andare da Baroni, torno da te,
9: sì.
1: Baroni, scusami.
9: Sì.
10: Ciao Marco. Ciao. Davide, che è l'otto dell'Arena. Allora, immagino che non dovesse andare così, il primo tempo forse era più sulla linea che avevi pensato. Mi spieghi cosa è successo in quei 3 minuti lì, perché sono arrivati quei 2 gol, e soprattutto dimmi... quanto è lontano l'equilibrio che vorresti? Perché vedo una...
11: Ma non è un fatto di equilibrio, è un fatto di... c'è superficialità, è una squadra che fa 20 tiri da dentro l'area di rigore, 7 in porta, ne subisce solo 3 su 2 nostri errori, quindi c'è da lavorare, della prestazione... mi viene a dire, sono anche contento, sicuramente è un passo avanti rispetto alla partita con l'Entella. Il problema è questo, che questo è un campionato dove non puoi passeggiare, basta un minuto per il gol, e quindi c'è da mettere a posto questo, perché dispiace, butti via una partita perché hai creato talmente tante situazioni per arrivare al tiro, devi chiudere la partita, cioè, e non devi commettere degli errori, cioè loro che sono un'ottima squadra non hanno fatto grandi situazioni se non dopo l'1-2 che ci hanno fatto, ma sono situazioni che sono venute da leggerezze individuali che dobbiamo togliere.
12: Grazie. Alberto Fabri.
7: Ciao mister, buonasera.
12: Ciao.
7: Ci si aspettava ovviamente, frase retorica, un ben altro avvio. tantissima qualità nel primo tempo. Forse uno degli errori è stato quello di non chiudere con il doppio vantaggio almeno il primo tempo. E poi ti chiedo la novità su tutte: Pavel Davidovic, cui è dato subito la maglia da titolare e anche 90 minuti. Cosa ti può dare questo ragazzo? L'ha già detto in conferenza stampa, ma secondo te oggi ti ha dato le risposte che ti aspettavi da lui?
11: Sì, ma lui oggi era una partita di sacrificio, perché chiaramente non è al 100% della condizione, ma come qualcun altro che sono arrivati. Lo stesso Le Bonne l'ho dovuto togliere per i crampi, mi ha chiesto il cambio, però il ragazzo si è mosso molto bene, ha fatto molto bene. Sotto questo aspetto sono anche soddisfatto. Vi ripeto, oggi c'è un risultato che ci penalizza in maniera incredibile, però ecco, ho visto perlomeno una crescita sotto il punto di vista della manovra, del creare le occasioni. Poi è chiaro che vanno concretizzate anche. Nel secondo tempo ci siamo scambiati la palla quasi dentro l'area, non è che puoi avere, ripeto, se fai 20 tiri da dentro l'area, bisogna far gol. Questo è il fatto.
12: Molinari?
8: Mister, visto che nel primo tempo si è arrabbiato tantissimo sul rinvio sbagliato di Leali. Secondo tempo, rinvio sbagliato di Leali, ripartenza e gol dell'Ascoli. Le vuole sempre, insomma, partire dal basso.
11: No, dobbiamo, sì, questa è una cosa che è troppo spesso, ecco, siamo condizionati da situazioni pregresse. Bisogna giocarla la palla. Noi tra l'altro abbiamo fatto molto bene sulle prime pressioni con loro, perché è una squadra che gioca sempre anche da dietro, e quindi le abbiamo messe anche in difficoltà. Ti ripeto, se non fosse per io, però niente, è inutile, si vince tutti, si perde tutti, quindi c'è da lavorare, dai, c'è da lavorare, da togliere questa superficialità, un pochino anche di mollezza da parte di qualcuno, ma non per tutta la partita, in momenti, capito? È una partita di calcio, specialmente in questa categoria, non puoi avere pause, nemmeno un secondo, non c'è un pallone più importante, un pallone meno importante, capito? Questo.
12: Qualcun altro? Pedalino?
13: Ciao mister.
11: Sì, ciao.
13: Nel primo tempo è stato troppo ristretto il vantaggio, e nel secondo tempo nessun tiro nello specchio della porta.
11: No. No, andiamo a rivedere la partita. Il portiere ha fatto due parate, una sul levamento, due anzi mi sembra, gli ha tirato addosso a terra, e poi è vero, non siamo riusciti a tirare in delle condizioni anche abbastanza, t'ho detto, cross anche fatti bene, dove li puoi attaccare meglio, ma c'è da lavorare. Non è che si fa con una magia, si diventa prolifici, cioè, intanto siamo stati pericolosi, e già questo è qualcosa, perché ripeto, nella crescita di una squadra c'è prima la pericolosità. Chiaro, dobbiamo togliere delle disattenzioni, perché l'avversario ci deve far gol, perché fa qualcosa di importante, loro possono anche fare qualcosa di importante, però li avevamo anche, secondo me, neutralizzati molto bene, ecco, non si può commettere degli errori.
12: Grazie a tutti,
11: grazie a voi.
1: Così dunque Baroni, non so se abbiamo ancora santa pazienza Ale. C'è Ale?
9: Sì, sì. Ci sono.
1: Dimmi Ale.
9: Beh, allora, intanto ho centrato il discorso Baroni, secondo me, perché la superficialità che ha avuto la squadra in quei 10 minuti e probabilmente anche un calo fisico, ci sta tutto. Secondo me lui non lancia segnale alla società, semplicemente schierare Davidovic è un dato di fatto, vuol dire che ha poche certezze e cerca di sfruttarle al massimo. Davidovic ha fatto anche troppo, non avrei mai detto che tenesse 90 minuti. E dopo il problema di vedere la porta c'è, perché le occasioni le hai avute, probabilmente ti manca il giocatore di categoria. Io francamente forse mi porto dietro le scorie dell'anno scorso, dico il Livramento, da Rui, Castanos, Sar, spererei che il mercato li portasse via, perché c'è bisogno di aria nuova.
1: Ci sono giocatori a metà anche per la Serie B, mettiamola così, se sei un giocatore a metà, sei un giocatore a metà anche per la B.
9: Se un giocatore a metà per la Serie B, non si sono calati ancora nella realtà, questi schiaffi fanno male, L'Ascoli, secondo me, come neopromossa, come dicevo prima, sono pericolosissime ad averle le prime 5 giornate, le 4 neopromosse, giocano tutte a calcio, non c'è nessuno che butta via il pallone, loro hanno fatto già 40 minuti col Genoa in Coppa Italia molto bene, e se non è una squadra che ha qualità, dopo Mari si salverà, insomma. Il mercato non, purtroppo porterà a Baroni i giocatori giusti a metà settembre, forse spero col derby non fa brutta figura, ma questa è la realtà, recuperi Sardà, recuperi probabilmente Frese, qualcuno arriverà, qualcuno va via, l'importante è arrivare poi ad aprile con la squadra nelle prime 5-6, insomma, bisogna arrivare lì.
1: Va bene, avanti. A presto,
9: ciao.
1: Ci sentiamo in settimana con Fuorigioco, c'è Andrea anche, ciao Andrea. No, Roberto, pardon, scusate.
14: Ciao Alessandro.
1: Ciao Roberto.
14: Ma allora, velocemente ti faccio un po' la storia del pomeriggio. Allora, verso le 5 ti faccio la campagna, dai che andiamo a vedere il Verona, così buttiamo via questi 40 euro di biglietto. Così.
1: E lei non voleva, no?
14: Sì, no.
1: Non voleva, okay.
14: Partecipativamente.
1: Okay.
14: A parte gli scherzi, due considerazioni veloci. Siamo nuovamente una squadra senza qualità. Non abbiamo gente che può decidere la partita. Baroni l'ha appena detto, arrivi dentro la porta, davanti l'area, tiri 20 volte, vedete che non hai gente di qualità. Stampo non c'è nessuno. I due esterni, loro, dell'Ascoli, Alessandro, te te li scordi? Del 15 di là e il 7 di qua, adesso non mi ricordo i nomi, tu non li hai.
1: Sì, Duffizi e Filippo, ma sì.
14: Bravissimo. Quindi tu non li hai e ce l'hanno loro. C'è una neopromossa dalla Lega Pro. Tu, due esterni così, tu non li hai. E infatti ha fatto gol uno e ha fatto gol l'altro. Per cui qua è inutile che continuiamo a dire anche con il ragazzo di Vallese siamo disfattisti. E perché dovremmo essere positivi? Cioè, la prima intanto...
1: Sì, erano due giocatori che erano in CIE, non è che fossero presi chissà da dove.
14: Penso che ci capiamo. Bisogna essere disfattisti, allora saremo positivi. Abbiamo in campo mediamente dei giocatori che in teoria sono superiori agli altri, e poi abbiamo visto che non sono superiori agli altri, siamo un'armata Brancaleone, ripeto, senza qualità, non abbiamo uno con i piedi buoni, non abbiamo uno che dribbla, non abbiamo uno che salta l'uomo, l'unico è stato Livramento che ha un po' scompigliato le carte quando è entrato, che ha fatto qualche movimento, ma anche il buon Mulattieri, che io sinceramente non lo conoscevo e l'ho visto giocare, a due pseudo termosifoni al posto dei piedi, dopo magari diventerà il bomber della Serie B, me lo auguro, ma i piedi di legno, Davidovic ha i piedi di legno, Edmundo ha i piedi di legno, Oyegok ha i piedi di legno, cioè tutta gente che non ha qualità, e torniamo a comprare gente non di qualità, anzi non comprerà nessuno, perché anzi noi pensiamo a vendere l'unico attaccante dopo 6 mesi ed è andato via questa scuola. L'algerino lì che ha fatto 2 partite pensa di essere il campione del mondo, e da 6 mesi che non lo vediamo, poi va in nazionale e gioca tutti i mondiali, vabbè, e Stuzlov che torna, che lui vuole andare via, ma anche io e te vorremmo andare via da una roba del genere, c'è uno che ha un po' di qualità, ma certo che vuole andare via, cosa fai lì?
1: Va bene, è chiaro, tutto chiaro.
14: Ma qualità, Alessandro, sì, serve, sì, nel calcio, e tu me lo insegni, perché noi sentiamo da decenni, serve la qualità, qualità, qualità, gente con i piedi buoni, gente che salta l'uomo, gente che imposta, centrocampo non hai nessuno, non hai, è rimasta gente vecchia, gente che abbiamo visto in Serie A che faceva schifo e in B faceva peggio, e ti ripeto, i due esterni che mi hanno sorpreso, perché mi sono piaciuti un sacco, i due esterni dell'Ascoli, tu non li hai. Non li hai. Se noi non riusciamo a trovare un 15 dell'Ascoli, noi non lo troviamo. Dov'è?
1: Vabbè. Grazie Matteo. Ciao, buona serata a Matteo. Palermo avanti 1-0 sulla Juve Stabia. Jonsen, me l'ho dimenticato che il Palermo aveva anche... Jonsen sta vincendo la Cesena sulla Sampdoria 1-0, siamo quasi alla mezz'ora, gol di Sandy poco fa sulla Sampdoria di Corradi, credo Andrea adesso sì, no Massimo e poi Andrea, Massimo? No, Massimo non c'è più, senza troppa pazienza, forse Andrea, sì, non so chi dei due, pronto?
9: Pronto, ciao
1: Andrea, ciao Andrea, dimmi, ciao.
15: Ciao, allora ascolta, io devo contestare l'ascoltatore di adesso. La qualità noi ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo perché abbiamo tutti i giocatori di qualità, perché allora Sar, io l'ho visto bene, ma ho visto bene Mulattieri, ho visto bene anche altri, cioè la qualità ce l'abbiamo. E purtroppo non abbiamo la grinta, è questo che ci manca, non la qualità ce l'abbiamo, ma non abbiamo grinta, abbiamo un centrocampo che non combatte, perché il centrocampo secondo me non combatte, perché Lebrun sì, l'ho visto abbastanza bene, ma Castanos, però ragazzi, abbiamo bisogno di qualcheduno che metta un po' più di grinta in mezzo al campo, che li contrasti. Poi abbiamo un problema enorme sulla fascia destra, perché Oyegho che è inguardabile, l'Elmeo fra lui e Cham, quindi madonna, è veramente lì. C'è un buco enorme e lì bisogna intervenire assolutamente. Abbiamo un grosso problema in difesa, perché ho visto Edmundson fare errori madornali, ho visto il solito Davidovic fare errori madornali perché veramente io non l'ho visto tanto bene. Hai una difesa fondamentalmente molto lenta. Bradaric, dal punto di vista difensivo non pervenuto, e in avanti tu hai abbastanza buono, Compagnon è buono, Mulattieri è buono, Sar è buono, però devi mettere la squadra in campo in maniera completamente diversa, e va bene cominciare così, perché così almeno diventa evidente che c'è un problema nella composizione della squadra, di prendere qualcheduno che ti copra i buchi che hai, che sono secondo me abbastanza evidenti. Tu hai un buco in difesa, buco sulla fascia destra dal punto di vista difensivo, e ti manca forse un altro centrocampista che contrasti, e forse anche un altro esterno. Nell'attesa che poi ritorni Sardar, nell'attesa che ritorni anche Mosquera, perché voglio dire, anche Mosquera avrebbe fatto il suo ieri, oggi, quindi in mezzo all'area lì a fare sportellate.
1: Mi viene a dire anche un centrale veloce, se basta Shakira mettere in difficoltà Davidovic.
15: Ma infatti
1: non ci siamo.
15: Noi abbiamo avuto Edmundson e Davidovic, hanno fatto una partita secondo me pessima, perché li ho visti fare degli errori madornali, perdono il pallone e poi non sanno recuperare, e quindi lì devi avere veramente, ti manca qualcosa in difesa, e poi comunque sulle due fasce, sulle Bradaric da una parte o Oyegho dall'altra, hanno dato veramente poco in difesa, quindi avendo un problema in difesa devi coprirti più a centrocampo, e lasciamo perdere a Rowi, io non ho capito che partita ha fatto, né carne né pesce,
1: piuttosto quindi vuota. Va bene, grazie Andrea, ci sentiamo in settimana.
15: Grazie.
1: Dobbiamo andare in fascia, ci sono altri amici che aspettano, dopo la fascia 045 96 00 103 per salire in Serie A, guardando la classifica dello scorso anno, di perdere al massimo 5-6 partite, che sono quelle perse dalle squadre dei playoff. Venezia da primo classificato, 4 sconfitte, Frosinone 3, Monza 6, ce ne siamo già giocata una. Aggiungo che per fare il 4-2-3-1 devi avere un trequartista vero, due esterni in grado di saltare l'uomo, due centrocampisti a fare da collante, che non sono sicuramente né Bernede né Castanos. Forse è il caso di cambiare modulo se non arrivano gli interpreti di livello, oppure due terzini veri, come se non bastasse. Fascia e poi ancora in diretta.
16: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
16: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
17: Sì!
16: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Skoda a Verona è nuova Veronauto! via Gardesane 13.
19: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
20: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
19: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
1: Vado di messaggi, ce ne sono un'infinità, ma veramente grazie, insomma, per essere la prima, non c'è male, al di là del risultato. Nessun giocatore del Verona ha un curriculum di più di 3 gol a campionato, eccetto Mulattieri, perciò siamo scarsi. Questo è Maurizio. Se posso permettermi una disamina tecnica, avrei messo Davidovic davanti alla difesa, viste le ultime prestazioni dell'anno precedente, dietro Coraz o Solsager. A destra spero in un acquisto, perché fra Oyegoke e Fallù siamo alle asse. Castanos, mi dispiace, ma quando ha giocato ha sempre fatto pietà, ma tanto da presidio non arriveranno mai buone notizie. Gianluca da Bologna. Sento gente straparlare, che trovo molto fastidioso. Quel che manca è un attacco credibile e produttivo, il resto è bla bla da parte di Emiliano. Magari va anche un po' più a fondo Emiliano, senza semplicemente contestare quello che è stato più o meno scritto. Ci doveva essere Repulisti, questo amico, completo. Abbiamo ancora giocatori retrocessi in squadra, che dire, si poteva comprare. Purtroppo non ci sarà il colpaccio, caro Alessandro, non è detto, manca ancora tanto, insomma, non per difendere Sogliano e Presidio, però insomma bisogna comunque pensare che non è così dietro l'angolo la chiusura del mercato, 1° settembre alle 20. Anche i giocatori ora hanno imparato a dire dobbiamo lavorare, raccogliere pomodori fino alle 5. Vabbè, insomma, la storia è un po' di sempre. Andrea, cosa ha visto? Chi ha le qualità? Castanosso, Iegoke, Sarra, Rui, chi è che ha veramente la qualità? Perso con una diretta concorrente, speriamo di salvarci. Balà. E speriamo di non prendere un'imbarcata a Padova. Il problema sulla fascia, Oyegoke e Cham impresentabili, responsabilità di Sogliano. Poi Suslov, sei pagato, tu giochi, però il Verona che l'ha messo ai margini semplicemente perché è ormai in partenza, vuoi non giocare ma lo fai vedere davanti allo stadio, da parte di Marco. Scarsi, scarsi, scarsi, indegni e scarsi. A centrocampo non esistiamo, Castanossi inguardabile, Oyegoke, pollo ad addormentarsi così, Cham farebbe fatica in prima categoria, Davidovic, se è questo tanto vale che resti in panchina, troppo molli nel secondo tempo, buttato via tutto quanto fatto di buono nel primo, Presidio adesso, vendi tutto. Questo è Matteo, e traduco il vendi tutto. Non capisco i 12.000 abbonati, cosa si aspettavano, la solita minestra, meno male che ho risparmiato i soldi perché la benzina è a 2 euro. Bisogna ricordare ai nostri giocatori che in questa categoria serve sì la qualità, ma serve anche la grinta, e tanta, ma tanta corsa, che stasera non si è vista. Spero che questa sconfitta serva solo Hellas, Gargiu and Company. Ciao veronesi, come si fa a iniziare un campionato così competitivo? Il Vicenza ha vinto, ricordiamocelo, noi arriviamo da un campionato vuoto, ovvio che davanti a una neopromossa non possiamo riposarci sugli allori. Primo tempo e secondo tempo, due film diversi, non esiste. Speriamo nel caso isolato, se ci chiudono la trasferta a Padova, sarebbe ingiusto. Luciano Ugolini, così lui dice da Baghdad, chissà. Come può il miglior direttore sportivo d'Italia presentare una squadra con certi terzini sinistri? Diamo il merito, basta alibi. Questo è Davide, iniziato proprio come avevamo finito, lanciamo messaggi forti, Castanosso è fuori rosa, tollereremo 0 quest'anno, forza Hellas. Questo è David, al telefono Giacomo. Ciao Giacomo.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Volevo dire la mia opinione sulla partita di questa sera.
1: Dimmi Giacomo.
2: E allora volevo dire che secondo me è stata una partita veramente, veramente di vasta qualità a livello calcistico, e che serve un difensore destro di maggior spinta, perché comunque sulla fascia con Oyegoke abbiamo faticato, e serve un attaccante vero dove per fare i gol, che con piedi molto buoni, per sperare di tornare in Serie A, ecco.
1: Va bene Giacomo, grazie, grazie mille, speriamo bene. Compreremo John Wayne, detto il grinta, credo che colui che ha detto che abbiamo qualità abbia i pensieri in fuorigioco. Ricordo la sconfitta con Livorno alla prima giornata, dopo la retrocessione con Malesani faremo un campionato come quello, obiettivo salvezza. Questo è Ale. Ciao Ale. Francesco, trovo sconcertante la mancanza reazione concreta, si intende, con tutto quello che c'era di tempo a disposizione per recuperare. Questo è Francesco da Lussemburgo. Sogliano in vacanza, no. Poi non sono queste le partite da vincere, con le neopromosse è sempre dura, uno schifo, dice semplicemente questo amico. C'è la Faraone in curva sud, può essere più utile lui di un Oyegoke e di un Fallu Cham, scrive questo amico. Poi va di voti Leali 5, Oyegoke 4, Cham 4, Pavel 5 e mezzo, Edmundson 5 e mezzo, Le Borgne 7, Bradritz 6 e mezzo, però insomma non ha visto la disattenzione sul gol di Silipo. Castellanos 5, Rui 6, Compagnon 6, Mulattieri 6, Sarra 7, miglior prestazione degli ultimi anni, Livramento 4, convocato per sbaglio oggi ai mondiali, Bega e Cerbone senza voto, Baroni 5, Presidio meno 9, faceva più gol mio figlio, scrive questo amico con tanto di voti e non solo. Buongiorno, mamma mia che tristezza, terzini destri inguardabili, i nostri giocatori per niente intelligenti calcisticamente, sono stufo di vedere questi risultati e giocatori da nausea. Questo è Luca da Corrubio. Cominciata come era finita, non è il solo a scrivere così, ma oltre tutte le magagne vi siete accorti che abbiamo un birillo in porta, forza Verona Hellas. Questo è ZCP Hellas, non esattamente un complimento a Leali, diamo però a Leali il beneficio anche del i meriti a Silipo e ad Uffizi, credo che non si potessero parare quei due tiri. Ciao Alessandro, troppe occasioni sprecate, nel ruolo di terzino destro abbiamo una grossa falla, malissimo Castanos, troppo lezioso per la B, note positive Mulattieri che ha le movenze di un centravanti e Le Borgne che ha fisico, gran corsa e tecnica. Questo è Giuliano. Brutta sconfitta, ma io dico calma ed equilibrio, teniamo le cose positive, il bel gioco visto a tratti nel primo tempo, la capacità di arrivare davanti alla porta, il pressing che fino a che è durato ha fatto la differenza, secondo me l'ossatura è molto buona, hanno perso tutte le retrocesse, segno che calarsi in una nuova realtà è difficile, credo che un giudizio si possa dare dopo 5-6 giornate a mercato finito. I commenti disfattisti dopo una sconfitta o trionfalistici dopo una vittoria alle prime partite di campionato lasciano il tempo che trovano. Gian da Panama, equilibrio sempre, chiaro che se persa una partita, chiaro che benissimo non ci resti, chiaro che non vai a casa soddisfatto, questo è, senza dover emettere giudizi, l'abbiamo sempre detto, i giudizi anche sulla rosa soltanto a fine mercato. Inutile che Zanzi vada allo stadio a vedere il suo disastro, facciamo tornare Lazovic e Faraoni, l'ultima partita vinta con l'Atalanta, insomma pensieri parecchio cupi a destra e a sinistra, difficile anche che potesse essere diversamente. Faccio i complimenti a Sogliano, bel centrocampo come sempre, bei terzini come sempre, grande Sean, ciao da Fabio, l'ironia da parte di Fabio. Differenza abissale fra le due squadre, il primo tempo è finito 1-0 per caso, doveva finire almeno 3-0, detto questo serve un terzino destro di categoria, poi due giocatori davanti che facciano la differenza, forza Hellas. Questo è Matt, credo che il giocatore davanti o i giocatori davanti siano semplicemente delle scorciatoie per arrivare al gol, come se si leggesse soltanto l'ultimo capitolo di un libro, credo che manchi dell'altro al di là degli attaccanti, che forse la fase offensiva e comunque la tre quarti barra l'area di rigore avversaria siano quelle meglio riempite, al di là che può mancare qualcosa, questo mi pare piuttosto evidente, però ci sono altre zone del campo in cui manca decisamente di più. Via Suslov allo stesso livello di Kalinic, Francesco da Castel Goffredo dice se il Verona avesse giocato il secondo tempo come il primo non staremmo qui a discutere tanto di qualità o mancanze, è mancata la parte psicologica nel secondo, diamo tempo alla squadra che siamo appena alla prima giornata, non abbiamo i 90 minuti nelle gambe. Questo è Francesco. Leali si è buttato dalla parte opposta a Bega, lo farei giocare minimo un tempo, diamo più spazio a quelli arrivati, forza Hellas. Questo è Antonio. Ci si lamenta di Montipò, ma cosa di più Leali? Zero. Non parliamo poi dell'errore di mettere in campo Davidovic con due allenamenti con i compagni e zero preparazione. Abbiamo replicato la partita con l'Hellas, così si rischia di fare un pessimo campionato. Sampdoria Docet, Sampdoria che sta perdendo 1-0 a casa del Cesena. Si è sbagliato molto, forza Hellas. Mario Dari Pantrasone, il nostro amico di Ascoli, il nostro amico Piceno, a proposito di Ascoli, salve, sono Daniela di Castelrotto di San Pietro in Cariano, mi spiace vedere il Verona esordire così, confidavo almeno in un pareggio, ma speriamo nelle prossime, il campionato è lungo. Buonanotte, buonanotte naturalmente anche a Daniela da parte nostra, buonasera amico, brutto risultato per la squadra, il nostro amico Ater Soares da San Paolo, con qualche innesto secondo me ci siamo, si vede che Baroni ha dato principi di gioco, Castagnosse però è impresentabile come mediano, il mister lasciandolo in campo ha dato un segnale alla società. Terzino destro, qualcuno lo ha visto, Mulattieri troppo leggero nonostante il gol, Forza Verona, Nicola da Zevio. Sono allo stadio, Simone da Verona, messaggio delle 20:57, l'incubo continua, sono molto preoccupato, appena l'Ascoli ci ha pressato un po', ha preso le redini nel centrocampo, domanda, non c'è più la radiocronaca integrale di Davide Cailotto. Questo è Simone, così riavvolgo io un po' il nastro, non c'è stata ancora concessa la radiocronaca, non ci sono stati ancora concessi i diritti della radiocronaca da parte del Verona, che ha naturalmente in mano i diritti, come è legittimo che sia, per adesso no, speriamo che possa cambiare in queste prossime partite, semplicemente questo. Noi siamo qui con Davide Cailotto, con la nostra solita struttura, con il successo, devo dire, incontestabile, visto tutti i messaggi che sono arrivati, tutte le telefonate, tutti i così gli ascoltatori che ci hanno sentito attraverso la nostra app da tutto il mondo, attraverso un post partita che è di un'ora rispetto alla canonica mezz'ora, partita era 18, quindi noi il nostro lo stiamo facendo, adesso è chiaro che non dipende soltanto da noi. Ottimo primo tempo, poi nel secondo siamo spariti, servono urgentemente degli acquisti, così non possiamo andare avanti. Castagnosse, Sarri, Rui, inguardabili. Questa è Anna. Ascoli a 3, Arezzo a 3, domani dura andare in ufficio qui in centro Italia. Schiaccia Sassi, Verona quando? Questo è Lucia, proprio da Arezzo, fra l'altro arriva anche l'Arezzo per il Verona, non è così lontanissima la partita con l'Arezzo. Grazie ragazzi che riuscite a intrattenerci anche senza diretta, grazie alla vostra sapienza calcistica, questa è ancora Mirka, proprio da Arezzo, insomma ci vuole evidentemente tanto tanto bene, spezza una lancia per Castagnosse, non gioca una partita intera, è titolare da almeno 3 anni, Puccio da Corvara però ha giocato a gennaio, è andato in prestito, insomma le sue partite le ha fatte. Già i fischi, abbiamo detto tutto, e poi ciao Franza da Verona, ci vuole troppo tempo per trovare aggressività di gruppo, prima partita vuol dire tutto e niente, allentare la tensione Andrea da Pescantina dice vuol dire tutto e niente, in ogni caso dopo 40 anni di abbonamento quest'anno stop, stanco di subire i Pastorello, i Setti, adesso questi, basta, quando arriverà una società decente tornerò, questo è Andrea da Pescantina, piuttosto netto nella sua idea. 1-0 per il Cesena nei confronti della Sampdoria, aggiorniamo anche la partita di Palermo, con il Palermo 1-0 sulla Juve Stabia, il Barbera con il gol di Jonsen, al Bentegodi ha vinto 2-1 l'Ascoli con l'illusorio vantaggio, anche se legittimo, di Mulattieri dopo una grande incursione di Le Borgne, fra i più positivi del Verona, poi sostituito perché non al meglio della condizione nel secondo tempo per il patatrack sulle fasce, soprattutto la disattenzione, un inizio del secondo tempo dell'Hellas assolutamente a marce basse, il gol di Silipo per l'1-1, quello di Duffizi sul 2-1, posso pensare sì che Leali si sia buttato dalla parte opposta sul tiro di Uffizi che è andato sul palo coperto dal portiere, sul primo palo, non sul palo lungo come magari ha potuto abbozzare Leali, però queste sono questioni da evidenziare, da cercare di capire davvero con il replay e tutto il resto. Credo che sia il colmo non avere la diretta, Puliero si rivolterebbe nella tomba, ripeto, non sono cose che riguardano noi, noi abbiamo dato chiaramente la disponibilità così come è scritto in quella che è stata la nostra trasmissione, così come in tutta la nostra programmazione. Per adesso siamo andati così, con, ripeto, tanti tanti ascolti, come stiamo certificando anche adesso, vedremo nelle prossime, tutto naturalmente è in mano al Verona. Voglio salutare con quello che è un momento particolare, con quello che sarà un torneo di calcio che va oltre il calcio, con quello che sarà domani, per così semplicemente quello che è la categoria juniores regionali, ma al di là del torneo, il torneo, il Memorial Giacomo Slam, la seconda edizione, occhi di velluto, sorrisi da pirata per la juniores regionale dai 2009, 2008, 2007, insomma i ragazzi, quelli appena usciti dagli allievi, la storia di Giacomo Slammer che ha dato la sua vita per salvare la sua ragazza. Era il 2012, era un giorno di Ferragosto, sul lago, tentare due volte di salvare la sua ragazza, a rimetterci la vita. Quel gesto eroico che è stato poi lodato, è stato poi è diventato una medaglia al valore per quello che è stato il suo coraggio, per quello che è stato il suo gesto, ad esempio per tutti. È un messaggio che va oltre quello del calcio, questo torneo per juniores che parte domani, dal 24 al 29 di agosto, la seconda edizione del torneo, medaglia d'oro al valore civile alla memoria, la società che fra l'altro il Poiano, la Juventina Poiano, ha scelto come appuntamento che ha lanciato insieme alla famiglia Slammer, un messaggio per le nuove generazioni: lo sport, il rispetto, la responsabilità contro ogni forma di violenza, l'hashtag solo per amore. Un abbraccio ideale a Giacomo Slammer, naturalmente alla famiglia di Giacomo. Il Memorial da domani ore 18:30 Juventina Poiano Bussolengo, poi alle 20:30 Lugagnano Castelnuovo, martedì Juventina Valpantena Pescantina e Isolarizza Lugagnano, giovedì Bussolengo Pescantina Castelnuovo Isolarizza, a seguire sabato 29 la finale, le finali per il terzo e quarto, per il primo e secondo posto, via Consolini numero 2 a Poiano, per chi volesse naturalmente fissare il navigatore verso quelle che saranno belle partite di calcio, al di là del calcio, naturalmente col nobile fine e con questo seme piantato dalla famiglia Slammer, dalla Juventina di Valpantena, per Giacomo, ma non soltanto per Giacomo, per quello che è stato l'esempio di Giacomo in tutto e per tutto. Giacomo solo per amore, questo l'hashtag scelto dalla Juventina di Valpantena. Grazie naturalmente a voi tutti intanto per averci seguito. Scrive questo amico: è stata soltanto una partita, potremmo però alla fine vincere questo campionato, non mi sembra così straordinario. Intanto l'Ascoli ha vinto la prima, ha vinto 2-1, ha vinto al Bentegodi, ha vinto senza neanche rubare troppo, perché poi l'Ascoli ha semplicemente sfruttato le occasioni che colpevolmente il Verona gli ha concesso. 1-0 Palermo sulla Juve Stabia a fine primo tempo, così come a Cesena 1-0 Cesena sulla Sampdoria, grazie al grande lavoro di Matteo Sambugaro, grazie a Lindo Filippi, grazie anche naturalmente ai tecnici di Telearena, agli amici di Giallo Blu Superstar. A voi tutti naturalmente l'augurio di una buona serata, appuntamento a domani con Fuorigioco.

La simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

l'amore si nasconde negli occhi di chi lo ha vissuto già. Tra gli alberi e il silenzio della notte,

0: Comunque sia, ne ho fatte di promesse. Ma l'unica in eterno resti tu.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Hey, this is Taylor Swift. All I know is we said hello and your eyes look like coming home.
1: I successi più romantici di sempre.
3: Radio Verona in love. Radio Verona in love.

0: romantici di sempre.
1: Radio Verona, In Love. Radio Verona, In Love.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Radio Verona.

0: In Love. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. In Love.
1: L'oscurità nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove dirotto, sul livello del mare, sopra il tetto del mondo. Anni luce distanti, o distanti un secondo. E così all'infinito, perdendo nel conto. Mantieni il bacio, oltre l'errore del tempo. Fanne qualcosa di eterno, non lasciarne cadere neanche un solo frammento, come polvere sul pavimento.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Verona in Love.
2: I successi più romantici di sempre.
3: Hey, this is One Republic.
1: Radio Verona in Love.

0: dedicata a tutti gli innamorati. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. Radio Verona. Radio Verona. In love.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: successi più romantici di sempre.
1: Radio Verona in Love.
2: Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fan giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Il matto dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

colpa perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai

Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

mettermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: È l'una e tre minuti.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: Radio Verona.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.